0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: c'hai solo 20 anni.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Ci sono momenti che passano in fretta, e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita, ed altri in cui credi che è proprio finita.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore.

Detta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni,

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuove in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno L'isola dell'abbandono di Chiara Gamberale, questa scrittrice che è nata a Roma nel 77, dove vive con la Feltrinelli. Questa è la casa editrice che pubblica i suoi romanzi. Ha pubblicato oramai molti, molti lavori, Per 10 minuti, Adesso, Una vita sottile, Le luci nelle case degli altri, Qualcosa, tanti veramente i titoli. Ha vinto anche un premio Campiello, giuria dei letterati, nel 2008 con La zona cieca. Di cosa parla questo libro? Parla di amori che segnano, parla di amori tossici, parla di quello che costa stare accanto a un uomo che ha delle problematiche mentali importanti. E proprio in questo punto abbiamo lasciato la storia. Stefano è scappato, lasciando nella preoccupazione totale la sua compagna Ilaria. Sono in vacanza all'isola di Naxos in Grecia e lei non sa assolutamente dove lui sia finito. Chiama il suo psichiatra, quello che lo segue, ma c'è una ragazza che sta tentando di raccontarle qualcosa, Alice. Riprendiamo da qui.

0: In quel momento le squilla il telefono. Damiano Massimini lampeggia sullo schermo. Fa cenno ad Alice di non muoversi da lì. Risponde: «Dottore, sono la compagna di Stefano De Angelis». «Buongiorno, signora. Stefano sa che mi ha contattato?» «No, ma è sparito. Dottore, Stefano è sparito. Mi spieghi meglio?» E lei ci prova. Ma adesso c'è Alice che piange sul patio, ha quella maglietta addosso. «Io mi sono innamorata», ha detto. E chissà che cosa dice lei nel frattempo a dottor Massimini. Mastica parole che non riesce a mettere in ordine. Dice gita, scenata, montagna, zaino, gelosia di jeans. «Da quanto tempo lo percepiva di nuovo a rischio?» la interrompe lui. «Non glielo so dire. Direi da un paio di giorni. Ma qui adesso c'è una donna, si chiama Alice, ha una maglietta di Stefano addosso e mi stava dicendo qualcosa di importante. Poi lei mi ha richiamato e io, e Alice, e Stefano, non lo so, dottore, non lo so. Calma, cerchi prima di tutto di calmarsi. Se mi sapessi calmare da sola non avrei chiamato lei, non crede? Mi scusi. Aspettiamo stasera e quando Stefano tornerà gli dica di chiamarmi subito, altrimenti mi richiami lei. Va bene. Alice fa per alzarsi, lei le afferra un polso. Stai ferma. A dopo, dottore. A dopo. E finalmente eccoli nei suoi occhi, gli occhi di Alice. Raccontami tutto. È una preghiera, è una minaccia. È assurdo che questa persona, una sconosciuta con cui fanno colazione da 2 settimane e si sono scambiati qualche piacevole battuta, niente di più, possa raccontare a lei qualcosa su Stefano che ora le sfugge. È assurdo, eppure... «Scusa, scusa», ripete Alice. «Raccontami tutto», ripete lei. «La mattina che siete arrivati a Pirgachi, tu sei andata a sistemare i vestiti nello studio e Stefano e io siamo rimasti qui, proprio dove ora siamo io e te, a chiacchierare. Te lo ricordi?» Lei fa no con la testa. Si ricorda che sul traghetto avevano fatto l'elenco delle città dove si erano persi. Si ricorda la luce rosa che si erano lasciati alle spalle, a Creta, e quella benedetta che li aveva accolti a Naxos. Ricorda che aveva sistemato velocemente i vestiti di tutti e due nello studio, che poi erano corsi subito a farsi il bagno insieme. Si ricorda un sacco di cose. Forse si ricorda anche di Elis seduta su quel patio, se si sforza. Sì, stava fumando, vero? Sì, fumavo. E lui infatti si è avvicinato per avere una sigaretta. Mi ha chiesto come mi chiamavo, di dov'ero, quelle cose lì, insomma. E mentre gli rispondevo mi ha detto che avevo i denti come quelli delle fate. Perché? Come sono i denti delle fate? Gli ho chiesto. Sembrano piccoli boccioli di tulipano bianchi, ha detto. E lo ha detto con quella faccia stupenda, la conosci, no? La faccia bambina. Poi sei arrivata tu. Lui mi ha chiesto il numero di telefono e dopo pochi minuti, mentre vi guardavo da qui e tu eri già entrata in acqua, mi ha mandato il primo messaggio. Il primo. Il primo di quanti? Di tanti. Quanti? Non saprei. Quanti? All'improvviso è questo, solo questo che le interessa, un numero preciso. Alice si sfila il cellulare dalla tasca e comincia a contare. Con le labbra fa 1, 2, 3, 29, 44, 109, rotolano minuti, 226, altri minuti, 332, in 2 settimane. Sì. E che cosa vi scrivevate in questi messaggi? Non vuole aggredire Alice. O forse sì. Tanto che quella ricomincia a piangere e a ripetere scusami. Posso leggerli? Senza aspettare di ricevere il permesso, le strappa il cellulare dalla mano. Comincia dal primo. Ciao, denti. Ma già al secondo la vista le si offusca. La mano le trema. Così scorre con il pulsante e va avanti, va indietro, ne legge uno, un altro no. Spera di trovare quello dove le si annuncia che è tutto uno scherzo. Ti sei divertita, occhi? Sorpresa! Sono qui dietro di te, girati. Ma quel messaggio non c'è. C'è. Sono qui a letto con occhi che dorme. Mi sento a disagio. Vorrei essere con te, adesso, a leccare quei dentini che mi fanno impazzire. C'è. Ti bacio dal tempio di Demetra, dove fa troppo caldo e ci sono troppe zanzare. Perdona le futilità, volevo solo una scusa per scriverti. C'è anche. Occhi va in città a fare la spesa fra 5 minuti. Sali da me? E c'è la risposta di Alice. Arrivo. C'è. Dammi solo il tempo di parlarne con Occhi, poverina. È in crisi con il suo libro. Non me la sento di infierire. Ci sono almeno 13. Ti amo. E mentre le scotta e le si gela fra le mani quel cellulare, Alice piange. Ora è incontenibile. Ma Alice, cazzo, basta. Sono io quella che deve piangere. Sono io che ho il diritto di piangere, tu no. Perché io, solo io, posso dire di amarlo. Io lo conosco. So che quando si toglie le mutande poi le lancia col piede nel cesto della biancheria sporca. E l'ho comprato con lui quel cesto, sempre io, non tu. Un pomeriggio che pioveva all'IKEA. Perché con lui ho arredato la nostra casa con la cucina gialla. Conosco il nome di tutti i suoi cugini. Lui conosce il nome dei miei. So che è allergico ai peperoni e lui sa che non mi piacciono le uova. Tu hai semplicemente scambiato con lui 332 messaggi. E allora perché? Perché piangi? Perché ieri notte mia sorella mi ha annunciato che oggi sarebbe tornata a Londra con Stefano. Finalmente crede di nuovo nella possibilità di un amore vero. E anche se sono stati insieme solo una volta all'alba sulla spiaggia qui davanti mentre tutti dormivano l'altro ieri, sono certi che stia cominciando qualcosa di grande a cui nessuno dei due vuole rinunciare. Non le avevo ancora raccontato di noi. Stefano mi ha chiesto di non farlo. A quel punto però gliel'ho detto. Volevo mostrarle quei messaggi. Lei ha risposto che non le interessavano, che ha pregato Stefano di non farle domande sul passato. Ma lo stesso vuole fare lei con lui. Il passato è stato la mia gabbia per troppi anni, ha detto. Ma ora la vita tocca di nuovo a me. Voglio solo futuro. E io? Riesce solo a chiedere questo. E io, Alice? E io? Lui mi ha raccontato che vi siete lasciati un anno fa e che siete venuti in vacanza insieme solo perché rimarrete sempre grandi amici, anche se tu fai ancora fatica ad accettare la realtà. No, no. Lei scuote la testa. Fa per dare ad Alice il suo di cellulare. Guarda qui. Non è vero che ci eravamo lasciati. Leggi. Mi chiama amore mio. E questo messaggio è dell'altro ieri. In questo mi dice che sono l'anima della sua anima. In quest'altro che... Ma invece di darglielo, lo spegne. scivola per terra accanto a lei, le si aggrappa alle ginocchia. Alice, Stefano sta male, dice, sta molto male, non è lui questo, non è lui che ti ha scritto quei messaggi, non è lui che oggi se n'è andato con Cora, non è lui che si è inventato tutte quelle bugie. Ah no? Alice allarga gli occhi chiari, senza espressione. E allora chi è stato? Si fa accompagnare da Anna e Aki in città. Loro si fermano in un bar a prendere un gelato con la bambina. Lei arriva al porto. Quando è partito l'ultimo traghetto? Chiede. Per dove? Le rispondono tutti. E lei? L'ultimo traghetto, per dove che ne so? C'era un uomo sulla Trentina, con gli occhi lunghi, le braccia molto magre. E con lui c'era una donna, più alta, con i capelli biondi a caschetto, le labbra immobili. Lui è italiano, lui inglese. Li avete visti? No, no, no. Non li ha visti nessuno. Riprova a chiamare Stefano. Squilla a vuoto. Chiama Cora. A vuoto, a vuoto. Saranno davvero partiti? Si chiede. O sono qui, da qualche parte, magari così vicino da potermi vedere in questo momento. E intanto decidere che cosa fare. Stefano, dove sei? Dove sei? Torna da me. Vieni subito qui e abbracciami. Dove è andata la lucina che rideva in cima al filo? Parliamo come sappiamo fare noi. Sei preoccupato per il progetto della ludoteca? È il primo vero lavoro che affidano interamente a te dopo tanto tempo, lo so. Ma insieme ce la faremo. Ce la facciamo sempre insieme. Anche io sono nervosa per il secondo libro, sai? E forse in questi ultimi giorni ti sei sentito di nuovo trascurato. Ti sei sentito di nuovo trascurato? È per questo che hai cercato rifugio prima in Alice e poi in Cora? Perché ti sentivi solo? E quando è esattamente che hai deciso di cambiare farmaco e ricominciare a prendere quell'antidepressivo? Non ti eri messo d'accordo con il dottor Massimini, vero? Il dottor Massimini. Mentre cammina su e giù per il porto lo richiama. Pronto? Sono ancora io, la compagna di Stefano De Angelis. Dica. Mi scusi, per prima ero in confusione. C'era davanti a me una donna con cui Stefano ha avuto una storia negli ultimi giorni. Ma non siete in vacanza insieme? Sì. Ho trovato il bugiardino dello Zoloft in bagno. Avevate deciso insieme di cambiare cura? Signora, non sono informazioni che posso condividere. Mi può passare Stefano? No che non glielo posso passare, dottore. Stefano non è ancora tornato. Molto probabilmente è appena partito per Londra.
1: Londra?
0: Sì, con la gemella della donna che poco fa avevo davanti. Dottore, mi creda, siamo in un'emergenza. Dottore. No, non avevamo concordato insieme di cambiare cura. Dopo che mi ha chiamato, sono andato a controllare da quanto tempo non vedo Stefano. Avevamo un appuntamento un mese fa, verso la fine di giugno, ma l'ha disdetto. Doveva richiamarmi, ma non l'ha fatto. Signora? Sì? Tutto bene? No. Che cosa posso fare, dottore? Appena Stefano la contatterà, provi a dirgli di chiamarmi. Grazie. Coraggio, a presto. Chiude la telefonata senza nemmeno salutarlo. Ho paura, dice a nessuno. E sceglie un traghetto, un puntino a caso all'orizzonte. Decide che Stefano e Cora sono lì. Capisce che Stefano l'ha fatto davvero, l'ha fatto di nuovo. L'ha abbandonata. Quel giorno che mi ha telefonato da Naxos, ho messo a fuoco la sensazione che avevo avuto quando l'ho vista per la prima volta. Sa? Le dirà il dottor Massimini. E cioè? Gli chiederà. che Stefano le aveva infilato le mani dentro, le aveva sostituito ogni certezza con un dubbio, ma a lei conveniva lasciarlo fare. In che senso, dottore? Nel senso che altrimenti avrebbe dovuto rassegnarsi ad amare e venire ricambiata. Non credo che fosse ancora pronta per un'esperienza così. Così come? Così limitata. Limitata. Ma se è l'esperienza per cui tutti scomodiamo il per sempre. Certo, perché l'aspirazione è quella, ma il presupposto è limitato per l'appunto a una sola persona, che non è tanto quella che abbiamo davanti. E chi è? Siamo noi. Noi con la nostra storia, le nostre complessità, con i nostri punti di luce e i nostri punti d'ombra. Noi con i nostri limiti, appunto. Limiti che un uomo inafferrabile come era Stefano le permetteva continuamente di superare. Limiti che anche subito dopo, quando Stefano l'ha lasciata, lei ha provato a forzare, rifugiandosi in quel delirio. Il dottor Massimini si riferirà così alla sua storia con Dee.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Ti avevo visto, angelo, cadere in mezzo al traffico, poi alzarti piangendo

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Oggi celebriamo la memoria di San Gregorio Magno, Papa e Dottore della Chiesa, è del VI secolo, è morto il 12 marzo del 604, 1400 anni fa, perché ancora dopo 1400 anni continuiamo a ricordarlo, perché lui come Papa, prima come monaco, abate di Sant'Andrea al Celio, ecco, cerca in tutti i modi di aprire nuove vie alla missione e si dedica in particolar modo all'attenzione alla liturgia e alla cura dei poveri. Ecco che anche noi possiamo imparare sulle sue orme a essere attenti alla missione, alla liturgia e ai poveri. All'inizio di questa celebrazione chiediamo perdono al Signore per tutte le volte che siamo stati manchevoli in questi aspetti.

0: Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che hai dato la tua vita e riscatto per tutti, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che guidi il tuo popolo con la soavità e la forza dell'amore, per intercessione del Papa San Gregorio, dona spirito di sapienza a coloro che hai posto a guida della Chiesa, perché il progresso del tuo santo gregge sia gioia eterna dei pastori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno si illuda. Se qualcuno tra di voi si crede sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti: egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia. E ancora, il Signore sa che i progetti dei sapienti sono vani. Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro. Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie.

0: Del Signore è la terra e quanto contiene.
1: Del Signore è la terra e quanto contiene.
0: Del Signore è la terra e quanto contiene. Il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita.
1: Del Signore è la terra e quanto contiene.
0: Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli?
1: Del Signore è la terra e quanto contiene.
0: Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
1: Del Signore è la terra e quanto contiene.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Oggi viene raccontata, dopo ben quattro capitoli, la chiamata vocazionale a Simon Pietro e poi successivamente anche agli altri apostoli. Che cosa c'è di particolare in questo racconto evangelico? C'è il fatto che, a differenza degli altri Vangeli, San Luca ci racconta la chiamata per attrazione, perché Gesù, e con i suoi prodigi, con la sua azione, con l'esperienza che fanno alcuni dei discepoli, oggi in maniera particolare Simone, Giacomo, Giovanni, ecco, con l'esperienza che fanno della potenza del Signore, nel riconoscerlo Signore, sono attratti dalla sua venuta, dalla sua presenza. Ecco che, come anche San Gregorio Magno, con l'attenzione alla missione, ai poveri, alla liturgia, cercava di compiere, cercava di mostrare il Signore facendo fare esperienza di Lui alle persone che incontrava. Ecco che anche noi possiamo trasmettere questo agli altri in questo giorno, nella nostra vita, che gli altri possano riconoscere nella nostra presenza la presenza del Signore, che possano essere attratti non da una chiamata magari particolare, ma proprio dal nostro modo di essere e di fare, per che possano gli altri vedere la presenza del Signore nella nostra vita e dire come il Signore, e riconoscere nel Signore che è Lui che chiama in maniera esperienziale. Maria Santissima, Madre di Gesù, San Gregorio Magno ci accompagnino a quell'incontro con Cristo di fare esperienza di Lui, un'esperienza viva, vera.

0: Fratelli e sorelle, innalziamo al Signore la nostra preghiera.
1: Diciamo insieme: convertici a te, o Signore.
2: Convertici a te, o Signore.
1: Tu che sei parola eterna, conferma nell'unità, nella concordia e nella stima reciproca i pastori della tua Chiesa, perché attraverso la loro comunione edifichino comunità fondate sul Vangelo e non sulla gloria degli uomini, preghiamo.
2: Convertici a te, o Signore.
1: Tu che doni certezza nella prova, aiuta tutti gli scienziati, i letterati, i filosofi e tutte le persone di cultura a cercare con onestà e ardore la verità per servire i loro fratelli e non per il proprio interesse, preghiamo.
0: Convertici
2: a te, o Signore.
1: Tu che sei venuto a chiamare i peccatori ed ad illuminare quanti vivono nelle tenebre, aiuta coloro che si sentono vuoti e delusi per le amarezze della vita ad aprire gli occhi del cuore ai segni della grazia, preghiamo.
2: Convertici a te, Signore.
1: Per quanti fanno sincera penitenza dei loro peccati e per quanti vengono puniti per le loro colpe, perché a tutti risplenda la grazia della conversione e ognuno riceva in dono la riconciliazione, preghiamo.
2: Convertici a te, o Signore.
1: Per noi qui riuniti, perché possiamo sempre accogliere gli inviti del Signore con gratitudine, riconoscendo i nostri limiti e i nostri peccati, con vera umiltà, preghiamo.
2: Convertici a te, o Signore.
1: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per le anime di Alfredo e Anna, preghiamo.
2: Convertici a te, o Signore.
0: O Dio, nostro rifugio e nostra forza, accogli l'umile preghiera della tua Chiesa, tu che infondi in noi una fiducia filiale. Donaci di ottenere con pienezza ciò che ti chiediamo con fede. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per le nostre di tutta la sua santa Chiesa.
0: Volgi il tuo sguardo su di noi, o Signore, perché nella memoria di San Gregorio l'offerta di questo sacrificio che cancella i peccati di tutto il mondo giovi alla salvezza del tuo popolo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la sua parola lampada ai nostri passi, la sua croce la sola nostra sapienza. Nel tuo disegno di amore ha illuminato San Gregorio e con i suoi insegnamenti allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria.
2: Sì.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore. In unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, San Gregorio Magno e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a
4: noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
5: Tu è il regno, la potenza e la gloria nei
0: secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
6: Scambiatevi il dono della pace.
0: Pace sia con te.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
7: abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
8: abbi pietà di noi.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
9: Signore, non sono venuto per partecipare alla tua messa, ma ti sei dato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo, preghiamo. O Signore, che ci nutri di Cristo, pane vivo, nella festa di San Gregorio, formaci alla scuola di Cristo Maestro, perché conosciamo la Tua verità e la viviamo nella carità fraterna. Per Cristo nostro Signore. Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia,
1: tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia
0: della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Ricordo che sabato la Chiesa rimarrà chiusa e quindi non ci sarà né la liturgia delle ore né la Santa Messa per partecipare tutti insieme all'apertura dell'anno pastorale alle ore 10 a Santa Maria degli Angeli. Il Signore sia con voi. Converti sempre a te i cuori dei tuoi fedeli, o Signore, e per l'intercessione di San Gregorio accompagnaci sempre con la tua protezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Preghiamo.

migliora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Dal prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Rima Terlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Terlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematerlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
6: Buongiorno, buon giovedì 3 settembre 2026, sono le 8:31 minuti, inizia qui la nostra rassegna stampa locale. Radio Nuova in blu, sì, 50 anni di radio Macerata, 50 anni di radio Nuova appunto, e siamo noi, siamo qui, siamo sempre presenti ogni mattina, in questo caso con le notizie, notizie locali che fanno riferimento al nostro territorio. Ce ne sono tante, tantissime. Purtroppo questa mattina dobbiamo aprire con una notizia che così ci fa un po' male, perché ci riportano diverse testate della scomparsa di Andrea Angeli. Iniziamo da picchionews.it, che titola così: Macerata, trovato senza vita in casa, Andrea Angeli aveva 69 anni. Leggiamo l'incipit dell'articolo: sgomento per la scomparsa di Andrea Angeli, 69 anni, ex funzionario ONU in molte aree di crisi, peacekeeper, scrittore di grande sensibilità, trovato senza vita all'interno della sua abitazione di via Antonio Gramsci, proprio in centro storico. Il corpo è stato scoperto ieri sera intorno alle 21, resta ancora da chiarire il momento esatto del decesso, avvenuto per cause naturali. E poi ancora a dare l'allarme sono stati familiari e conoscenti. La notizia ha colpito profondamente anche la redazione di Picchio News. Andrea Angeli era infatti un caro amico della testata, in particolare del direttore e responsabile Guido Picchio, con il quale aveva instaurato un rapporto decennale di profonda amicizia e stima. E poi qui viene raccontata un po' tutta la sua vita, una vita attraverso le guerre del mondo, dal Cile di Pinochet all'Iraq, dalla Namibia alla Cambogia fino alla Sarajevo assediata. Angeli ha vissuto la guerra con il compito più difficile: servire la pace. Una vita trascorsa tra diplomazia e umanità, coraggio e paura, silenzi e scelte impossibili. Anche il resto del Carlino.it ci propone questa notizia in primo piano. Il titolo: l'ex funzionario ONU Andrea Angeli trovato morto in casa, il decesso risalirebbe ad alcuni giorni fa. E poi cronache maceratesi: Andrea Angeli trovato morto in casa, il peacekeeper maceratese aveva 69 anni. Sicuramente torneremo a parlare di questo prossimamente. Ora passiamo a quest'altra notizia pubblicata da sempre da cronache maceratesi, che ha avuto tanti commenti e non poteva essere diversamente. Già il titolo, insomma: Pinpo, il comune presenta il conto danni per 40.000 euro. Pinpo, che cos'è? È questa scritta che è apparsa per un bel periodo in vari muri, in vari posti della città di Macerata. E ora, per sistemare, per eliminare queste scritte, è arrivato il conto da parte del Cosmari. Ammonterebbero a circa 40.000 euro i danni causati, è una bella cifra, pensiamo un po', per il fatto che qualcuno si è divertito a fare queste scritte, causati dal 25enne che nei mesi scorsi ha tappezzato la città con le scritte Pimpo. Almeno questo è il conto che il comune ha presentato come richiesta di risarcimento danni per i 122, pensate un po' quanti ne aveva fatti di graffiti documentati, che sono finiti nel fascicolo a carico del giovane, già denunciato lo scorso aprile. Una quantificazione fatta dagli uffici comunali sulla base dei danni certificati, che ha portato una richiesta di intervento per la pulizia al Cosma, il conto totale appunto 40.000 euro, che il comune potrà richiedere, costituendosi parte civile, in un eventuale processo con successiva condanna a carico del 25enne. A questa cifra si somma la sanzione di 300 euro con obbligo di ripristino dei luoghi per una delle scritte realizzate, verbale emesso dalla polizia locale, in quanto il responsabile era stato colto in flagrante. Il writer non aveva risparmiato nessuno, colpendo palazzi storici, abitazioni, infatti ci sarebbero anche denunce da parte di cittadini privati, recinzioni di cantieri e sottopassaggi. Qui sono tutte le aree che erano state toccate appunto dal giovane. Ancora tratta da CM questa notizia: entra nel centro commerciale a Tolentino e ruba un e-bike da 7.500 euro. L'uomo si è impossessato di una Cannondale modello Moterra, del valore, dicevamo, di circa 7.500 euro, e naturalmente è stato poi fermato dai carabinieri. È stato denunciato appunto il 34enne. Ieri sera è stata una serata veramente da incorniciare allo Sferisterio con Coez. Lo Sferisterio diventa un rooftop e fa il pieno di giovani per Coez, sold out per il quinto appuntamento di Sferisterio Live più la città invasa dai teenager. Il progetto From the Rooftop con le canzoni riarrangiate per essere suonate all'aperto trova nell'arena il palcoscenico ideale, fa esclamare: Macerata sei bella, che la musica c'è. Le foto a corredo ci dimostrano veramente uno Sferisterio splendido, magnifico, con tantissimi giovani come veramente raramente se ne vedono. E stasera si replica perché c'è una seconda data di Coez, come appunto abbiamo detto nei giorni scorsi. È stato deciso, ma tempo fa, di metterla in cartellone, perché la prima data era finita sold out in pochissimo tempo. Anche questa seconda è tutta piena, quindi questo per dire insomma quanto questo cantante riesca a trovare proseliti, ma soprattutto qui vediamo un pubblico di giovanissimi. E non finisce qui, perché poi venerdì 4 settembre sarà la volta di Serena Brancale, e domenica 6 settembre toccherà ad Arisa in questa prima settimana di settembre. Per gli altri ne riparleremo. Comunque, certo che lo Sferisterio questa settimana ha dato tantissimo. Non sarà solamente una settimana di grande Sferisterio, ci sarà anche la festa delle casette che parte proprio da domani, e poi ancora Artistrada, che invece comincia questa sera e fino a domenica prossima riempie le vie del centro di Macerata con tanti artisti. Ci sarà anche Cristina D'Avena, quindi per chi ama le sue canzoni, le sue sigle, chi non le ricorda, le tante sigle dei cartoni animati, anche chi è un po' più indietro con gli anni, più avanti con gli anni. Ora andiamo a Civitanova. Osvaldo saluta l'estate, danza e volteggi di due esemplari davanti allo chalet Lampara Beach. Osvaldo chi è? Osvaldo è un delfino, e vedere effettivamente questi i delfini nel mare di Civitanova è sempre molto molto bello. Un saluto di fine estate da parte di Osvaldo, il delfino che ormai si è affezionato alle acque civitanovesi. Questa volta il cetaceo si è fatto vedere nello specchio d'acqua davanti allo chalet Lampara Bice, c'è anche il video per chi vuole così avere un po' di immagini di mare, per rilassarsi un po', perché no, tra tante notizie che ci arrivano, anche insomma piuttosto pesanti in queste giornate. Ora il nostro riferimento è di nuovo passando per il resto del Carlino, il gesto d'amore di un 75enne, espianto di reni, fegato e cornee, ma le donazioni sono in calo. Allora, questo è un gesto naturalmente di grande amore verso il prossimo. Una donazione di organi resa possibile dalla generosità di una famiglia a Macerata, l'intervento di un'equipe multidisciplinare del Centro Regionale Trapianti e del NITP. Zompanti dice: serve comunque un'azione di sensibilizzazione per il momento in cui si rinnova la carta di identità, sì, perché proprio lì si può dare il proprio, insomma, alla donazione degli organi. Ancora un titolo tratto dal Carlino, scuola largo ai supplenti, ancora 250 posti vuoti, in calo il numero degli alunni, manco a dirlo. Barbi dello SNALS dice: aumentate le nomine in ruolo, ma il precariato rimane. La crisi demografica si fa sentire alla primaria, pensate, meno 6,7%, meno 5,3% alle superiori. Noi che da anni che parliamo proprio di denatalità, questo poi è il risultato, che c'è una minore presenza appunto di studenti nelle scuole marchigiane. Sempre rimanendo in tema di scuola, libri conto fino a 450 euro, sempre più famiglie sull'usato, in tanti rinunciano al diario. E sì, questa è un po' la novità, nemmeno di quest'anno, a dire la verità. Perché ormai i compiti si scrivono sulle varie piattaforme che le scuole insomma utilizzano, e quindi per molti il diario nemmeno serve più. Però diciamo che comunque il caro diario ci fa un po' specie parlare di questo, perché comunque il caro diario era sempre stato lì, è sempre stato lì come punto di riferimento. È evidente che comunque un peso in meno dentro lo zaino non è niente, è qualcosa di positivo, considerando i tanti libri magari che si devono portare, quindi tanti ne fanno a meno appunto del diario. Del Monte, il giornalista è andato a sentire Del Monte, che è a Macerata, diciamo un punto di riferimento. Testi in vendita al 50% del costo di copertina per i libri usati, richieste in forte crescita. Smorlesi Buffetti dice: qualche aumento di prezzo c'è stato, ma meno dello scorso anno. E poi tanti libri che si rivendono sono pressoché nuovi, mai usati o pochissimo usati. Dipende naturalmente dalla materia, dal professore, dipende da tante cose, anche dallo studente, quanto l'ha studiato. Prima campanella col caldo, gli istituti si attrezzano con i ventilatori nelle scuole. A Macerata solo Messica e Alighieri all'ex casermette possono contare sui condizionatori. La vice sindaco D'Alessandro dice: monitoriamo la situazione con i dirigenti, sì, perché si torna a scuola con il caldo. I meteorologi dicono almeno la prima decade di settembre rimane così. La scuola inizierà il 14, quindi ecco, siamo lì. Stramacerata, è l'ora della 40ª edizione, si corre a Villa Potenza domenica prossima. Domenica mattina la gara podistica e la passeggiata in tanti per il ricordo della Tolentinate Martina d'Este. E poi ancora l'associazione Tristar, oltre 250 nuovi soci in appena 2 giorni, vicinanza commovente. Il sostegno al gruppo lanciato da familiari e amici di Nicolas, Giorgio e Daniele i tre ventenni che purtroppo sono morti lo scorso giugno in un incidente stradale lungo la superstrada 77 tra Corridonia e Morrovalle. C'è questa emergenza carburante nel cratere, è un problema non di poco conto, perché nelle aree interne un comune su tre è senza distributore di carburante. Confartigianato sottolinea, garantire il servizio comunque è possibile. Magari in alcuni paesi bisogna fare chilometri e chilometri appunto per poter fare un po' di benzina, per poter riempire o comunque trovare un po' di benzina da mettere nel serbatoio della propria auto, e questo appunto crea dei disagi, evidentemente ulteriori disagi oltre a quelli che si hanno appunto nell'entroterra. Rebus ascensori in centro a Macerata, Galleria del Commercio, attesa per il nulla osta, fase di collaudo ai cancelli. L'assessore Marchiori dice: il primo entrerà in servizio entro il mese di ottobre per Piazza Garibaldi, bisognerà fare un passaggio anche con il Ministero. Lavori in autunno per la sostituzione al parco centro storico, in arrivo le navette. Queste sono le novità. Speriamo che qualcun altro però non rimanga chiuso nel Park Sea in attesa che vengano sostituiti, perché i casi dei giorni scorsi certo non sono un bel biglietto da visita per Macerata. Facciamo appunto riferimento a un'altra testata giornalistica. Andiamo su Centropagina, che questa mattina ci propone come titolo di apertura meno residenti, più anziani e più soli, la sfida del calo demografico che cambia l'economia anche delle Marche. Ce ne siamo accorti, ci sembra una notizia lapalissiana, però insomma poi si va ad approfondire dentro questa notizia. Secondo le nuove previsioni dell'Istat, dai 58,9 milioni di residenti registrati al 1 gennaio 2025 si passerà a circa 55 milioni nel 2050. Quali conseguenze per le piccole imprese e per il commercio? Qui fa il punto. Si fa il punto con Confcommercio e con CNA per avere un po' un quadro di tutto questo, perché il fatto che diminuiscano appunto gli italiani, anche i marchigiani, come abbiamo detto più volte, non è che lascia indenne tutto il resto. Nel 2080 gli abitanti potrebbero scendere addirittura a 45,8 milioni. È vero che ci sono ancora tanti anni, 50 anni, però più di 50 anni, però queste sono le previsioni. Oltre 13 milioni di persone in meno rispetto a oggi. A cambiare non sarà soltanto il numero complessivo degli abitanti, ma anche la composizione delle famiglie. Le coppie con figli sono destinate a diminuire dagli attuali 7,5 milioni, pari al 28,1% del totale, scenderanno a 5,8 milioni nel 2050, quando rappresenteranno appena il 21,1% delle famiglie. Al contrario, aumenteranno le coppie senza figli, che passeranno dai 5,4 milioni del 2025 a 5,9 milioni nel 2050, con un'incidenza sul totale che salirà al 21,4%. Un cambiamento demografico che va ben oltre l'aspetto statistico. Meno residenti significa meno giovani in età lavorativa, minori consumi, e in alcuni territori significa anche una progressiva riduzione della domanda e della presenza di attività economiche. Ecco, ce l'hanno detto a chiare linee quello che potrà accadere. Di fronte a tutto questo ci viene da dire: beh, forse è il caso di fare qualcosa, perché no? Chi ha le mani in pasta, chi si occupa della gestione del nostro paese, potrebbe fare qualcosa proprio per aiutare, ad esempio, chi vuole avere figli e ha difficoltà di vario tipo, chi desidera averli, perché poi insomma ci deve essere questo desiderio, quindi migliorare i servizi, poi ancora migliorare la sanità, tante le cose che si possono fare, e quindi forse sarebbe il caso di agire. Siamo già in ritardo, ma agire in modo spinto da questo punto di vista. Bene, noi con questa notizia ci fermiamo per un po' con l'informazione locale. Tra pochissimo comunque arriverà quella nazionale, il flash sempre sulle frequenze di Radio Nuova in blu.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
8: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 70.

50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chile Dolfini. È sempre alta la tensione in Medio Oriente. Nella notte raid iraniani sulle basi americane in Kuwait. Intanto il capo del Pentagono Esten proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane nella zona. E tensione anche tra l'Europa e la Russia. Il ministro degli esteri Tajani lancia l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche in Italia. Una questione che riguarda tutto il vecchio continente, avverte il responsabile della Farnesina, ma il leader della Lega Salvini prende le distanze. Intanto identificati due sospetti per il drone bomba all'aeroporto di Lipsia, tra cui un bielorusso che sarebbe entrato nell'area Schengen con un visto italiano. E la guerra non si ferma, nuovi raid russi sull'Ucraina con 17 feriti ad Odessa. Nuovo appello ieri di Papa Leone all'udienza in piazza San Pietro contro la guerra, una catechesi, quella del pontefice, sulla Lumen Gentium. La Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri, soprattutto di coloro che soffrono, ha spiegato il Papa nella sua riflessione sul Concilio Vaticano II. Ascoltiamolo.
2: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere. Con Cristo e sorretti dalla forza del suo Spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
1: Il caso Report, Giulia Presutti rinuncia alla conduzione della trasmissione, la redazione resta comunque pronta a lasciare la RAI. Intanto si diffonde la notizia che ci sarebbe stato un ex 007 dietro lo scoop di Report su Renzi in autogrill. Fa discutere la decisione del Consiglio regionale del Veneto, che ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna, la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra, a dare il via libera ad un testo del genere. La destra si spacca, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, hanno compatto invece di Fratelli d'Italia, esulta l'ex governatore Zaia. Chiusura di giornata lievemente negativa per la borsa di Tokyo, con i Nikkei che termina le contrattazioni perdendo lo 0,17%. Il tennis con gli US Open, Berrettini KO al secondo turno, oggi tocca a Coboli e Musetti, poi in campo anche Darderi e Bellucci. Per la pallavolo le azzurre battono la Svezia e sono in semifinale agli europei. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Buongiorno da Piera Chile Dolfini. È sempre alta la tensione Medio Oriente nella notte, raid iraniani sulle basi americane in Kuwait. Intanto in capo del Pentagono Engels proroga fino al 2027 il dispiegamento delle truppe americane nella zona. E tensione anche tra Europa e Russia. Il ministro degli esteri italiani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche in Italia, una questione che riguarda tutto il vecchio continente, avverte il responsabile della Farnesina, ma il leader della Lega Salvini prende le distanze. Intanto identificati due sospetti per il drone bomba all'aeroporto di Lipsia, tra cui un bielorusso che sarebbe entrato nell'area Schengen con un visto italiano. E la guerra non si ferma, nuovi raid russi sull'Ucraina con 17 feriti ad Odessa. Fa discutere la decisione del Consiglio regionale del Veneto, che ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, dunque la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra, a dare via libera ad un testo del genere. Da 15 anni in Italia la spesa pubblica per la sanità continua a diminuire. Secondo un'analisi dell'associazione GIMBE, il nostro paese investe in salute pubblica il 6,2% del prodotto interno lordo.
1: La spesa sanitaria pubblica pro capite nel 2025 ha visto l'Italia collocarsi al 15° posto tra i paesi dell'area OCSE, in ultima posizione tra quelle del G7. E quanto afferma la fondazione GIMBE, la spesa sanitaria pubblica si attesta al 6,2% del prodotto interno lordo, in calo rispetto al 6,3% del 2024 ed inferiore a quella OCSE pari al 7,1%. Dal punto di vista storico, il distacco dell'Italia e degli altri paesi europei sul fronte sanitario ha avuto inizio, secondo l'indagine, nel 2011 e da allora non si è più ricordato. Composto una voragine scavata da 15 anni di erosione delle risorse pubbliche protratta sotto i governi di ogni colore, e poi le regioni sempre più strette tra l'obbligo di garantire i livelli essenziali di assistenza e mantenere i conti in ordine, ed alla fine sui territori, dice lo studio, sono sostanzialmente i cittadini a combattere, tra ospedali spesso al collasso, carenza di medici di famiglia, liste di attesa, disuguaglianze territoriali e un crescente ricorso alla spesa privata. Giuseppe Caporaso linea lo studio.
0: Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro della Giustizia Nordio e parla di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo, definendo non ortodosso l'invio di ispettori. La procura però ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,05% a quota 84 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio, Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
8: Spazio alle voci del nostro territorio, oggi in riferimento alla Stramacerata, sì, perché ritorna per la 40esima edizione, è organizzata dalla Polisportiva Acli Macerata, è inserita nel calendario marchigiano delle prove di corsa su strada ed è in programma domenica prossima 6 settembre. Siamo a Villa Potenza, il ritrovo è fissato per le 8 presso la scuola elementare Anna Frank in via dell'Acquedotto. Il programma è prevista una gara gara di circa 10.200 metri con partenza fissata per le 9 ed una passeggiata di circa 4 km che prenderà il via alle 9.05. Oltre ad un ricco pacco gara riservato a tutti gli iscritti, verranno premiati i primi 3 e le prime 3 assolute. Inoltre i primi 3 per ogni categoria. Oltre al consueto ristoro durante la gara, al quarto chilometro circa e al chilometro 7,5, ne verrà offerto uno più ricco appena dopo l'arrivo presso la scuola elementare. Ricordiamo che quest'anno la manifestazione ha un ruolo particolare perché su richiesta dei genitori e del marito di Martina d'Este, giovane prematuramente scomparsa lo scorso 10 marzo, per ricordarla in questa particolare data in cui avrebbe compiuto 40 anni, coloro che hanno aderito all'iniziativa Effetto Martina indosseranno una maglia ricordo in vendita a 10 euro, il cui ricavato, al netto delle spese di stampa, verrà devoluto al Sermit di Tolentino. Le iscrizioni possono essere effettuate entro le ore 24 di venerdì 4 settembre, quelle per la gara competitiva o sul sito FIDAL o sulla piattaforma Timing Run, quelle per la gara non competitiva sulla piattaforma Timing Run. Per gli individualisti si dovrà indicare nello spazio società libero o sul sito www.stramacerata.it, mentre quelle per la passeggiata ludico-motoria sulla piattaforma Timing Run sul sito www.stramacerata.it. Sicuramente si profila una bella mattinata all'insegna dello sport e della solidarietà in tutto questo percorso chiuso al traffico. E durante la presentazione che c'è stata ieri, la nostra Maria Moretti ha intervistato Ulisse Gentilozzi della Polisportiva Acli Macerata e di seguito l'assessore comunale allo sport Riccardo Sacchi.
9: Questo è il quarantesimo anno di gara. Quindi l'avremmo voluta fare sempre come tutti gli anni, anche se siamo passati dal centro, la periferia, Villa Potenza, Sforza Costa e Piedripa. Però pensavamo quest'anno il quarantesimo di partire dal centro, fa una bella gara che attraversasse tutta Macerata. Solo che entro ottobre dovevamo fare la richiesta alla FIDAL perché loro devono fare il calendario. Quando abbiamo fatto la richiesta al comune, il comune ci ha detto: non è possibile perché entro giugno ci dovrebbero essere le elezioni comunali, se capita una domenica non la potete fare. Quindi alla FIDAL gli abbiamo dovuto chiedere una data diversa dalla nostra, perché di solito uno che fa una gara c'ha anche riservata per l'anno successivo nel calendario. E allora l'unico buco che abbiamo trovato era del 6 settembre e abbiamo scelto questa data. Però il 6 settembre avviene dopo San Giuliano, le persone in agosto, noi italiani andiamo tutti in ferie, quindi per fare tutte le cose si moltiplicano le difficoltà. È stato molto molto dura. Il percorso, ho scelto Villa Potenza, che c'è dietro la scuola elementare, c'è la palestra della pallavolo femminile della Via Regina, per cui lì ci sono i bagni, le docce. Solo che quando abbiamo richiesto il piano di sicurezza ha detto: no, dovete partire 150 metri dopo la scuola, partenza e arrivo, perché bisogna lasciare una via di fuga per quelli che abitano a quella parte. E le persone, purtroppo è sempre difficile saperle, perché anche a noi succede che quei tuoi iscritti scade a venerdì, ti telefona il venerdì quando sta per scadere. Quindi non è che dopo devi fare il bonifico, aspetti l'iscrizione di tutti e la fai all'ultimo momento.
10: Cosa rappresenta per la città di Macerata questa gara podistica, per i cittadini e tutti quanti?
11: Ma rappresenta un momento molto importante, siamo giunti alla 40ª edizione e quindi anche la durata nel tempo di questa iniziativa dimostra la bontà del progetto, la passione nell'impegno che c'è dietro da parte dell'associazione che la organizza. Quest'anno è una edizione per così dire estemporanea, per i motivi che il presidente dell'Agli Gentilozzi ha spiegato in conferenza stampa, ovvero sia che non è stato possibile celebrarla nel periodo usuale, che di solito cade nel periodo tra marzo marzo e maggio, quindi periodo primaverile, perché facendo i calendari, la FIDAL, che è la Federazione dell'Atletica Leggera, che redige il calendario delle varie iniziative nelle città, e redigendolo a ottobre dell'anno precedente, siccome nel 2026, come sapete bene, si sono celebrate le elezioni amministrative, non era possibile sapere da parte degli organizzatori il periodo in cui sarebbero cadute le elezioni, e quindi hanno preferito, una scelta ovviamente degli organizzatori, rinviare appunto a dopo l'estate. E infatti quest'anno, in maniera diciamo così estemporanea, come dicevo prima, si celebrerà la Stramacerata il 6 settembre, così come anche la location è una location poco praticata, che è quella appunto di Villa Potenza, pianeggiante e in una frazione, quindi da questo punto di vista l'amministrazione accoglie positivamente il fatto che manifestazioni importanti vengano, per così dire, celebrate anche in quartieri, per così dire, non sempre il centro storico, ma anche le frazioni, quartieri. Io non amo chiamare poi le frazioni, perché Macerata è una ed è divisa in zone e quartieri, e non mi piace la parola frazioni. Quindi ben venga lo spostamento di iniziative anche in zone, per così dire, non centrali, ma magari in quartieri come in questo caso. Però ecco, l'anno prossimo gli organizzatori hanno già detto che si tornerà alla versione sia a livello temporale che di location usuale, cioè periodo primaverile, fermo restando sempre la disponibilità della FIDAL, e con il tracciato che poi negli anni ci auguriamo che possa essere sempre lo stesso, cioè anche per dare agli appassionati di gara, di fondo e comunque di corsa una, diciamo così, riconoscibilità della Stramacerata come, no, quel percorso in quel luogo, in quel periodo. Ecco, quindi noi come amministrazione siamo vicini a queste iniziative, non potrebbe essere altrimenti, perché quando si coniuga sport, turismo sportivo, sociale, inclusione, benessere psicofisico, non possiamo appunto che sposare queste iniziative. L'auspicio forte che facciamo, l'abbiamo già detto agli organizzatori, è appunto che da un lato si torni e si dia una continuità spazio-temporale alla manifestazione per essere ben riconoscibili dagli appassionati e da tutti i numerosi seguaci di questa disciplina, corsa, camminata eccetera, e dall'altro che l'organizzazione insomma sempre di più in futuro lavori per promuovere questa iniziativa e per far sì che questa iniziativa sia sempre più partecipata. Quindi da questo punto di vista sarà importante anche l'aspetto comunicativo, organizzativo. Noi come amministrazione, con congruo preavviso, siamo sempre accanto alle associazioni che con determinazione e con passione lavorano per lo sviluppo del territorio.
12: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai,
7: a settembre
20: siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
24: Sono Owen.
22: Ali.
23: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
29: Coyote vs Acme!
30: Idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre!
31: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Marche, infinita cultura.
33: Ben ritrovati e ben ritrovate a tutti e tutte voi, amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuella Autizzi, con la nostra consueta rubrica caccia di eventi, manifestazioni nel nostro territorio. Oggi con voi per segnalarvi alcuni eventi musicali. Venerdì 4 settembre alle ore 21:15 nell'atmosfera suggestiva dello spazio multimediale San Francesco di Civitanova Alta, Civitanova Classica Piano Festival propone un altro imperdibile concerto con la straordinaria presenza di tre musicisti: Jima Wee, violino, Renard Lazzo, violoncello, e Johannes Kropf, pianoforte, tra più attivi ed apprezzati sulla scena mondiale. La grande musica da camera dialogherà con la mostra organizzata al Museo Magma e Cartacanta Apps dal titolo Oltre, dell'artista franco-signano Fare Chagou, che espone per la prima volta in Italia. Le musiche di Beethoven, tra cui lo stupendo Dunkey, trio di Dvorak, accompagneranno il pubblico in un percorso di profondo dialogo con le opere esposte. Musica e arte grafica, come lente emotiva e poetica, diventano un potente strumento di riflessione sulle questioni più urgenti del nostro tempo, politica, società e ambiente. E ancora venerdì 4 settembre vi segnalo un altro concerto alle ore 21, questa volta ci spostiamo a Jesi, al Teatro Pergolesi, con il concerto della cantautrice israeliana e attivista per la pace Noa, che porterà il suo The Best Of, un concerto in cui la cantante attraverserà i brani che hanno segnato la sua carriera fino all'ultimo album The Giver and the Sea. L'appuntamento rientra nella 26ª edizione del Festival Pergolesi Spontini, intitolata Accordi Disarmanti. Per l'occasione, nel foyer del teatro sarà presente un presidio di MS Volontariato Marche, Medici Senza Frontiere, partner etico del festival. Con Noah alla voce e alle percussioni si esibiscono Ruslan Sirota al pianoforte, Omri Abramov al sassofono, Daniel Dor alla batteria. E Sirota ha firmato con Noah le composizioni del nuovo disco e ne ha curato anche la produzione. The Giver and the Sea, uscito nel marzo 2026, è il primo album che Noah costruisce fuori dal sodalizio trentennale con il chitarrista Gil Dor. È il primo in cui il pianoforte prende il posto centrale che era stato della chitarra. L'album è stato scritto interamente dopo il 7 ottobre 2023, il giorno dell'attacco di Hamas a Israele e l'inizio della guerra a Gaza, ed è profondamente ispirato al suo impegno per la pace e i diritti umani. Vi segnalo anche gli appuntamenti con Festival Sorie. Un appuntamento, quello di sabato 5 settembre alle ore 21:15, questa volta al Teatro Comunale di Penna San Giovanni, dove si esibirà l'orchestra Mercadante con Ite Vurria Vassà, un omaggio alle grandi melodie napoletane. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
3: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Buongiorno da Pierachille Dolfini. È sempre alta la tensione in Medio Oriente nella notte raid iraniani sulle basi americane in Kuwait. Intanto il Pentagono proroga fino al 2027 il dispiegamento delle truppe americane nella zona. E c'è tensione ancora anche tra Europa e Russia. Il ministro degli esteri italiani lancia l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche in Italia. Sul fronte europeo identificati due sospetti per il drone bomba all'aeroporto di Lipsia, tra cui un bielorusso che sarebbe entrato nell'area Schengen con un visto italiano. Intanto la guerra non si ferma, nuovi raid russi sull'Ucraina, nel mirino le città di Kiev e Odessa. I credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati da ingiustizia, discriminazione e violenza. Parole forti di Papa Leone ieri all'udienza generale in piazza San Pietro. Il pontefice ha proseguito la sua catechesi sul Concilio Vaticano II, in particolare sulla Gaudium et Spes. Ascoltiamolo.
1: La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo. Ad esempio, un progresso scientifico e tecnologico che offre sempre nuove possibilità, ma solo ad alcuni, o ancora, una maggiore disponibilità di ricchezze, possibilità e potenza economica, che purtroppo però oggi, come al tempo del Concilio, lascia una grande parte degli abitanti del globo ancora tormentata dalla fame e dalla miseria. Oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
0: Fa discutere lo strappo del Veneto con la decisione del Consiglio regionale che ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, il Veneto è la quarta regione italiana a dare il via libera a un testo del genere. La destra però si spacca, Lega e Forza Italia lasciano libertà di coscienza, no compatto di Fratelli d'Italia. E ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato a Torino di abusi sessuali su una 13enne. La NM critica il ministro della giustizia Nordio definendolo un ortodosso. L'invio di ispettori, la procura però ricorre a riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,43% a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio, Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno.

0: Allora, eccoci qua. Andiamo col nostro appuntamento anche oggi, cari amici. E oggi abbiamo Antonella, che da un po' di tempo non si vedeva.
1: Non si vedeva, non si sentiva, dicevamo che non si sentiva. Intanto buona giornata, buono dias a tutti voi e a tutti quelli che ci state ascoltando dalle frequenze di Radio Nuova Macerata. E oggi è una giornata speciale.
0: E non sei se sola, non sei
1: esatto,
0: sola.
1: Esatto, perché abbiamo una guest star della cultura che si è prestata così favorevolmente a seguirmi con le molliche di Bollicino e mi ha seguito qui vicino. Ed è venuto il nostro professor Mauro Alvisi.
0: È velocissimo oggi.
1: Esatto, è venuto dalla lontana Calabria in giro per il mondo, ma si è fermato qui. Qui,
2: come dicevano a Roma, mi ci hanno mannato, non ci volevo venire, ma in realtà buongiorno a tutti voi, sono felice di essere ospite di questa bellissima iniziativa, di questa comunità radiofonica che so è molto accesa e che contribuisce naturalmente questi due personaggi che ho di fronte a me, che ho già frequentato a distanza, contribuiscono a farla diventare sempre più un fuoco vivo in questa terra marchigiana.
0: Bravo, dalla Calabria quindi, vedi? Che sta interessante, mi hai detto.
1: Vive in Calabria?
2: Io vivo sono diventato un meridionalista, come i miei amici di Milano, io ho fatto l'infanzia nel 2000, ho studiato a Milano, mi chiamavano perché giocavo bene a calcio l'extraterrestre, ora sono diventato dopo 8 anni in Calabria l'extraterrone, quindi in realtà...
1: Ma questa è carina.
0: Bello.
2: Eccomi qua.
1: Allora, niente, questa mattina possiamo parlare molto bene di molte cose, perché il nostro professor Mauro Alvisi, oltre che un poeta, è un cattedratico, una persona all'accademia, dirige un'università, per cui è in grado di poter parlare di molte cose, ma il suo profilo squisitamente professionale nasce dalla tecnoscienza, per cui ci sono molti gli argomenti che possiamo così trattare, sfiorare.
0: Tecnoscienza,
1: Esatto, è una persona che è avvezza a questo, molto dentro poi al cambiamento tecnologico che dobbiamo tutti subire o comunque inventarci, e quindi sarà poi in grado di dirci. Ma la cosa che mi piace prima di tutto aprire l'argomento e parlare è sicuramente delle sue ultime fatiche letterarie.
2: Sono tante le ultime avventure a cui mi sono sto dedicando nel campo delle lettere. L'ultima con cui ieri ho passato 3 ore nella bellissima abbazia di Fiastra a scrivere, la mia frequentazione dell'abbazia è dovuta a segnalazione di Antonella e quindi la devo ringraziare. Ieri ho avuto un'illuminazione, perché sto scrivendo un romanzo che diventerà probabilmente anche un musical, che si chiama Rock Me Jesus. Immaginatevi che Gesù Cristo, invece che questa figura, per chi crede o non crede, insomma è una figura reale, è molto reale, presente nelle vite dell'Occidente e anche non solo dell'Occidente da oltre 2000 anni. Pensate che questo romanzo parte da un Gesù che nasce a Venezia, invece che naturalmente in Galilea, nasce a Venezia nel 2000, anzi la notte tra il 1999, quello della notte del bug, e quindi nasce 26 anni fa. Stiamo scrivendo questa storia, che è la storia dell'infanzia, della giovinezza di un Gesù che è un rocker, che diventa anche involontariamente una stella del rock per comunicare. Sceglie la musica, che è un linguaggio universale, invece delle sue parabole diventano canzoni, e con lui ci sono tutti gli apostoli nuovi, che sono... è una storia che non vi voglio raccontare prima, perché sennò vi rovino il bello. Però Rock Me significa, è un invito, no? Rock Me Jesus vuol dire scuotimi, ecco, perché in questo mondo noi oggi abbiamo bisogno di tornare fuori dalla narcosi. Viviamo in una narcosi diffusa, ci siamo addormentati, abbiamo lasciato che un mondo di psicopatici ci controllasse, e questo è il romanzo che stiamo facendo.
0: Dobbiamo tornare, insomma.
2: Come?
0: Dobbiamo tornare a far cose buone.
2: Dobbiamo tornare ad prendere coscienza che non possono 8 miliardi di persone essere governati da 80 pazzoidi. E quindi è una proporzione smisurata, no? Che io chiamo anche la legge della negentropia, che è una parolaccia.
0: Questa è quella che se la dice, perché noi non sappiamo bene.
1: Negentropia, cioè negare l'entropia.
2: È proprio la negazione dell'entropia. Che cos'è l'entropia? L'entropia riguarda tutto quello che noi nasciamo, come diceva il grande Luciano De Crescenzo, con cui ho avuto la fortuna di stare in cattedra nel 99 a Roma, in una lezione mitica alla Sapienza. Lui disse, davanti a 1600 studenti scatenati, che lui faceva morire da ridere, disse: ma in tre parole, il secondo principio della termodinamica, me lo vuol dire? Lui disse: in tre parole, sì, tutto si scassa. Lui fu straordinario, perché nella vita che noi nasciamo, noi cominciamo a morire nel momento in cui si nasce, no? Una mia carissima frequentazione femminile, forse la donna più importante per ora della mia esistenza, mi diceva sempre, no? Quando dicevo: ma sì, ma si va a morire, e diceva: guarda che l'essere morto è l'essere perfetto. In biologia l'essere morto è perfetto, ma la perfezione è morta. La perfezione esiste solo nel momento del trapasso. No? E quindi tutto quello che è imperfetto è vita, e noi dobbiamo accettare che la meraviglia della vita è l'imperfezione, e questo dobbiamo capire. Quindi l'entropia è tutto quello che troviamo. Se lasciamo andare un prato, diventa una foresta. Se lasciamo che le cose vadano come devono andare, la pace non ci sarà mai. La pace è una conquista creativa, e non è, come purtroppo tocca dire, e volevo aprire questo argomento che molto, per me mi tocca molto, perché io sono stato nominato diplomatico per la pace un mese e mezzo fa. Sapete, la pace, quando Papa Leone XIV e ancora prima Francesco dicono pace disarmata e disarmante, sembra una parolina come quella dell'ultima enciclica sulla Magnifica Humanitas, ma se ci pensiamo bene, noi abbiamo le Nazioni Unite destituite ormai del loro compito, che si sono occupate di peacekeeping, cioè di mantenere la pace. Ma come fai a mantenere la pace se la pace non è creata? È come se, volevo dire, è controsenso. Manteniamo che cosa? Noi manteniamo la pace, e vi basti solo questo. Erano gli anni Ottanta, la metà, alla fine degli anni Ottanta, prima della caduta del muro di Berlino. Durante la caduta, sia Gorbaciov che Reagan allora fecero un accordo per la denuclearizzazione delle testate nucleari, no? Le abbatterono tantissimo. Ma da quando fecero quell'accordo, le guerre sono aumentate per un fattore 3. Quindi non è la deterrenza del nucleare che cancella i conflitti, ma casomai da quel momento si sono sentiti tutti autorizzati, tanto la bomba non scoppia e facciamo tutto il resto, tutto il lurido lavoro dei conflitti. Quindi la pace è un atto di coscienza creativa, e quindi io chiamo la coscienza creativa dell'uomo negentropia, cioè, come ha detto Antonella, perfettamente inteso, la negazione dello stato naturale di disfacimento delle cose.
0: Coscienza creativa mi piace molto, devo dire.
1: Questo ci ha riportato indietro al discorso che tutto quello che abbiamo viene da molto lontano, viene da una presa di coscienza che è mancata negli ultimi anni, proprio da un sistema creato ad hoc per la quale l'uomo non veda, non senta, ma si preoccupi di cose futili, sempre più futili, sempre più futili, fino a quando lui stesso, l'uomo stesso, è futile, no? È finito. Però ecco, la luce della speranza, della fede e anche dell'amore, l'amore, la vera cura, sicuramente l'avrà meglio. Ecco, io ci conto, no? Io credo sempre nel bene. Il bene è una roba che non fa mai tanta notizia, ma è enorme. E se siamo qua, se siamo vivi, c'è sempre una speranza, e Dio sa quello che deve fare, insomma. E quindi non sono poi così catastrofista, anche se il mondo inesorabilmente sta andando verso la cosa. Per cui il discorso della negentropia lo sposo pienamente, e tutto parte dagli anni Ottanta, quelli che oggi nella crisi che stiamo vivendo tutti quanti, no? Bellissimi gli anni Ottanta, poi comunque ero una ragazzina, quindi c'era una cosa bellissima. In realtà è lì il vero male. Il discorso un po' del discorso biologico della perfezione: quando tutto è perfetto è finito, o quando, esatto, quando c'è la pancia troppo piena non pensi, e quando tutto sembra bello in realtà ti stanno fregando.
2: Esatto.
1: È come l'oppiaceo, è come la droga. Per cui in questo momento di crisi catartica, tutto quello che è, in realtà è anche un momento molto positivo, perché c'è una separazione, c'è una presa di coscienza, ci viene chiesto da che parte stai. Vorrei chiedere alla regia un pezzo per ricordarci gli anni 80, ma gli anni 80 anche spirituali, con una voce che più bella non si può, e vediamo cosa ci dice la nostra regista. Noi abbiamo una regista fantastica. Questa radio è un mistero ed è un miracolo, e tenerla in vita fa parte di questo percorso, non è vero Nazareno?
0: Mi pare proprio di sì, brava,
1: mi pare proprio di sì. Tu sai che noi i miracoli li chiediamo direttamente al capo, che non è un capo che vive nei paraggi, ma è un capo un po' superiore. Quindi abbiamo la musica, cara? Ce l'abbiamo per voi.
0: Eccola.

0: Perché no sognare, perché no lasciarsi cullare questa mattina sotto un cielo azzurro che abbiamo qui a Macerata, sulle frequenze di Radio Nuova Macerata, perché no lasciarsi andare a un'ondata di positività? E abbiamo inventato qualcuno che ha creativamente creato il pensiero positivo, vale a dire il nostro professor Mauro Alvisi, che mi pare che abbia di dirci qualcosa.
1: Sì, volevo approfittare, grazie. Volevo approfittare con molta emozione per fare un regalo a questa radio e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che ci stanno seguendo. Vi voglio leggere l'incipit scritto ieri nell'abbazia di Fiasta, quindi ieri è iniziato veramente il progetto del romanzo Rock Me Jesus, e vi leggo questo incipit che si chiama capitolo 1, il bug. Non suonò nessuna campana, non c'era una stella cometa, non c'era una grotta, c'era solo un ronzio. La notte del 31 dicembre 1999 a Mestre, nel retroterra di Venezia, tutti gli apparecchi del mondo ronzavano. I computer degli ospedali, le casse dei supermercati, i bancomat, le televisioni accese su Capodanno, tutti aspettavano lo stesso istante 00000 dell'112.

0: diavolo aveva smesso di funzionare, non poteva più dividere il suo compito feroce. E in quel secondo di silenzio assoluto, tutti i bambini nati in quell'istante in tutto il mondo fecero la stessa cosa. Si guardarono intorno senza paura, tacendo. La madre lo prese in braccio. «Come lo chiamiamo?» chiese l'estetica, mentre il monitor si riaccendeva da solo con un bip. La madre non lo sapeva ancora, ma il bambino aveva già un nome, che non era un nome. Era una richiesta che avrebbe capito solo 20 anni dopo. Era una vibrazione bassa, come quella di una cassa di batteria, prima che parta una canzone. Jesus. Il mondo aveva smesso di vibrare per un secondo, ora doveva ricominciare a vibrare più forte, ma insieme, come una sola grande cassa, come un solo grande essere senziente. Fuori, a Venezia, l'acqua della laguna, per la prima volta da mesi, era perfettamente piatta, senza una maschera sopra.
1: È bellissimo,
2: ci hai portato sì questa cosa, sì. Bellissima.
0: Questo è l'incipit del romanzo, sì. Ed è la nascita del Jesus 2000 anni dopo, no? E
2: sì.
0: E da qui poi...
2: È che anche una richiesta d'aiuto, mi sembra anche una richiesta anche, insomma, dei ritorni, no? Questo, dietro c'è questo.
0: Vorremmo noi.
2: Dietro c'è questo.
0: Chi lo sa?
2: Mi disse una persona che davvero non ricordo, ma una persona di un'elevazione spirituale molto molto importante. Anni fa mi disse: finché c'è una sola persona che prega, non torna. E quindi noi stiamo sconfinando oltre, perché tante persone pregano, perché si sa, cioè pregare per la salvezza dell'anima si intende, no? Per tutti noi poveri peccatori.
0: Tanto voi avete detto una cosa molto bella, no? Io sono un etimologista, a me piace molto scavare negli etimi, e la parola miracolo dovrebbe dirci molto. Da dove deriva miracolo?
2: Ce lo dica, professore.
0: Ma mira,
2: mira
0: vuol dire osserva, ammira, no? E celum. Il miracolo avviene tutte le volte che noi guardiamo verso il cielo. Padre nostro che sei nei cieli. Quindi noi veniamo da lì.
2: Certo.
0: E il miracolo si compie tutte le volte che terra e cielo si fondono.
1: Bella questa è veramente molto bella.
2: Come pure ci scordiamo molto, molto celermente del fatto che noi veramente come polvere, cioè, siamo la stessa componente alla fine. Quando uno accetta di fare la cremazione, no? È quello che è praticamente quello che poi rimane del nostro essere, ed è stato analizzato, pensate voi, anche dalla direttrice del CERN, cioè la roba proprio, ragazzi, quella di Ginevra, per intenderci, che lei era assolutamente atea. Ho letto questa cosa sul Corriere della Sera qualche tempo fa. Praticamente è morto il padre e poi ha vissuto questo momento di lutto, di distacco, e ha fatto la cremazione al padre. Poi ha avuto questo lampo di genio, diciamo, e ha voluto analizzare molecola per molecola quello che restava di queste ceneri. Forse mi hanno detto che non lo sapevo io quando l'ho raccontato. Perché non lo sapevi? No, non lo sapevo io, un po' come lei. Poi lei ha creduto dopo questa cosa, e dai risultati delle analisi di queste ceneri, lei, che è proprio una studiosa, eccetera, una fisica, lei ha potuto vedere che abbiamo le stesse componenti dei pianeti e delle stelle. Io non lo sapevo.
0: Polvere di stelle, stardust, come si dice, assolutamente.
2: Per cui mi è sembrata una cosa molto bella questa, ecco, poetica, ecco il miracolo, come dicevi tu.
1: È arrivata questa bella cosa, sì.
2: E per sé cos'è un miracolo, Nazareno?
1: Un miracolo?
2: Sì.
1: Il miracolo deve essere una grande cosa, io così lo dico, poi bisogna vedere un miracolo di che cosa.
2: Quindi, certo. Sì, però dico, cosa ti aspetti dal miracolo? Una cosa sensazionalistica oppure una cosa che puoi capire solo nel tuo cuore?
1: Beh,
2: il vero miracolo dov'è?
1: Il vero miracolo?
2: Sì.
1: Ma secondo me io li vedo tutti e due così, vai.
2: Che
1: alla fine
2: è quello di capire, no?
1: Sì, esatto.
2: Già il fatto che uno si capisca con un'altra persona nell'arco dell'esistenza sembra un miracolo, perché siamo tantissimi ma non abbiamo la capacità di capirci.
1: E questo oggi dici tu è importante, perché c'è tanto rumore, e quindi di cercare di capire è difficile.
2: È difficile, ma proprio perché siamo chiusi dentro i nostri mondi.
0: Questa è la diabolicità, no? dal greco, dal verbo greco diabolein, che significa separare, dividere. Il compito del diavolo non è fare il male per il male, il compito del diavolo è mettere l'uomo nelle condizioni peggiori di agire, e cioè nella separazione, nella divisione, nel razzismo,

0: che è una caratteristica, come si dice, entropica dell'uomo. Cioè noi, lo stato di natura dell'uomo non è lo stato di pace, è lo stato di guerra. Noi, pensate a un bambino quando nasce, per cui ho fatto nascere la figura di Gesù 2000 anni dopo senza pianto, perché il bambino nasce piangendo, reclamando il latte della madre, è tirannico, no? Prima di diventare Abele ci vuole tempo, quindi è una crescita il bene. Il bene è una conquista, e invece il stato di natura è il conflitto, perché mors tua vita mea, il bambino se deve sopravvivere non guarda in faccia a nessuno, si dice, no? Perché lo spirito di sopravvivenza, l'istinto di sopravvivenza è più forte, ma l'istinto di sopravvivenza è contrario alla legge della negentropia, perché non tiene presente che siamo solo nella funzione che coesistiamo insieme agli altri. E quindi il fatto che tu esisti, se tu dovessi essere l'unico sulla terra, come quel film fantastico, no? Dove, come si chiama l'attore straordinario americano?
1: Will Smith.
0: Sì,
1: Will Smith.
0: Sì, sì, Will Smith. E scrive, no, lui è solo nella pianeta. Dimostra che la solitudine può essere un atto di allontanamento dalla massa, ma oggi la solitudine ci riguarda dentro alla massa. C'è una solitudine collettiva che è qualcosa di diabolico, è qualcosa che ci prende tutti. E come ha detto il grandissimo che mi ha preceduto, questa solitudine è connotata dal rumore, dove anche la musica, che è un linguaggio universale, viene tradita dall'ultima evoluzione del... Io, per carità, non ho nulla contro i rapper, contro lo sviluppo anche della musica dal punto di vista del rock, pop. Io sono contrario a chi dice vietiamo qualcosa o indichiamo quello come il male, no? Questo modo fariseo di dividere le cose non mi riguarda. Però devo dire una cosa, che noi a 2000 metri, vi faccio un caso, ero 10 giorni fa, ero a 2000 metri per scappare al caldo cosentino, calabrese, la Sila è un ottimo rifugio. A 2000 metri, arrivato con la funivia, la prima cosa che ho visto fare da un ragazzo di 17 anni è chiedere una sigaretta e chiedere che alzassero il volume di un boom, boom, boom, boom, boom, boom. C'entrava nulla con la natura attorno, e ho visto dei rappresentanti della mia generazione, dei boomer, guardando quasi con uno sguardo compassionevole, come dire, ma tu cosa ti perdi? Avevo sentito un pezzo prima meraviglioso. Se quel pezzo fosse stato suonato a 2000 metri, l'armonia della presenza delle figure, delle persone, sarebbe scattata. Invece era divisivo il rumore, che non è nulla, che non rappresentava nulla, ma in quel rumore si riconoscono le solitudini di massa.
1: È anche un modo per anestetizzare un silenzio, nel senso che nel silenzio, se non hai nulla dentro, devi pure riempirlo, e anche l'aumento il ritmo di quelle frequenze techno, diciamo, della musica techno, comunque sono studiate apposta per
0: nel
1: cuore, perché hanno bisogno di stramortire il cuore, perché è il cuore che non sente.
0: Secondo me nessuno di noi non ha nulla dentro, il problema è che l'abbiamo seppellito in fondo.
1: Io in questo risento, nel senso che tutti abbiamo molto, ma non abbiamo la capacità di non c'è più la capacità di analizzare.
0: Questo sì, ma non c'è il nulla come, secondo me, come analisi personale. Io penso che siamo tutti in partenza esseri di luce, poi chiaramente ci sono luci che rimangono accese, certo, altri che sono intermittenti, certo, altri a cui viene levata la bolletta, cioè diciamo che non pagano la bolletta evidentemente e gli viene staccata la corrente, però è bello pensare
1: ma Dio può intervenire, il dolore riaccende tante luci.
0: Il dolore riaccende tanto.
1: Il dolore è un grande ragazzo.
0: Il dolore è un grande strumento di elaborazione della luce.
1: Sì, perché poi cerchi, capito? Per quell'istinto di sopravvivenza di cui parlavi poco fa, cioè quando stai veramente a terra, cerchi, o comunque sì, sei annientato, ma gli annientati veri che poi cedono sono pochissimi. In realtà c'è tutta una coltre invece di non troppi buoni, troppi cattivi, troppe luci. Cioè, siamo lì, tutti in mezzo lì. Io, il peccato più grave, secondo me, della nostra società, poi correggetemi se sbaglio, per me è la stupidità, perché sulla stupidità, proprio quello che tu evocavi prima, ha costruito un parterre de rois, cioè non pensando posso catturare moltissima luce, no? Perché proprio non ragionando, ecco, lo strumento della coscienza ci è stato tolto. Oggi mi viene in mente, e non la uso mai perché credo che sia la cosa più deleteria che si possa dire a un essere umano, cioè a me hanno insegnato quando ero ragazzina, facevamo i cineforum, io venivo da una scuola nella quale ti creava un metodo di analisi per capire la critica per noi era un metodo di studio, nel senso che ti ponevi delle domande e non avevi risposte ma ti ponevi delle domande,
2: è il metodo
1: scientifico, certo. Ok, ora nella società odierna che stiamo vivendo, qualsiasi cosa obietti dicendo forse non è così o forse non è colà, è stato attribuito un termine che è deleterio e credo sia quasi misconoscenza, quasi un delitto: il complottismo. Io lo ritengo un delitto quando una persona si apostrofa ad un altro in quel modo. Io pongo delle domande, chiunque ha delle certezze è un coglione, lo dico in questa radio che è così, ma le certezze non ci sono, ma chiedersi il perché delle cose fa parte dell'intelligenza umana. Questa l'abbiamo persa. La maggioranza delle persone non ha questa capacità, non è capace, prendono delle parole, le mettono in bocca e vanno avanti come degli idiomi. E la parola idiomi, nel senso che, capito? Questo è quanto, io lo trovo proprio aberrante, perché ogni volta che sollevi un dubbio o dici ma forse, ma così non è, oppure la realtà è complessa, non è bianca e nera, né da destra né da sinistra, la realtà è complessa e si sposta ad ogni battito di ciglia. La verità, io credente sono, ce l'ha solo Cristo, e capire Cristo è tutto il senso dell'esistenza, perché c'è una particella di luce che deve sempre seguire lui, questo penso. Poi no, scusate che ho fatto questa lezione, non volevo dire,
2: fatto
1: però...
2: fatto bene così.
1: Non voglio essere pesante, ecco. Però la parola complottista veramente mi sta veramente qua, ecco, proprio, capito, penso che quando uno la dica ecco l'idiota, ho davanti un idiota quando dice questo, lo penso, alzo le mani, lo penso. Va bene, adesso sorvoliamo sulle mie aberranti cose.
0: Cristo, anche questo Cristo che sto rimettendo al mondo, sì, in questa storia, era soprattutto uno come mamma mi definiva, il generale dell'esercito degli irregolari, no? Un antisistema. Cristo è un antisistema.
1: Ma certo,
0: è pensate in questo capitolo che vi voglio leggere breve, il capitolo 2 si chiama L'asilo, ve lo regalo. Poi basta, perché sennò poi vi leggo tutta la macchina, comunque la storia è lunga. Gesù ha 3 anni, asilo di Mestre, sezione Pulcini, c'è una sedia rossa, una sola, 2 bambini la vogliono. La maestra arriva, dice la frase che dicono tutte le maestre del mondo: ognuno la sua, non si litiga. Gesù la guarda, non capisce ognuno la sua, per lui non esiste. Si alza, prende la sedia rossa, la sposta, la mette contro il muro. Poi si siede per terra, in mezzo alla stanza. I 2 bambini restano in piedi, con le mani vuote. Gesù batte la mano sul pavimento. Seduti, dice, qui tutti e 2. I 2 si guardano, si siedono per terra con lui, a triangolo. La maestra resta ferma. Gesù, che fai? C'è la sedia. Gesù indica la sedia vuota. Quella divide, questa no. A 3 anni non sa ancora la parola, ma l'ha appena inventata senza dirla. La maestra quel giorno scrive sul diario: Jesus non vuole la sedia, preferisce il pavimento con gli altri. Comportamento strano. A casa la madre legge, ride. Jesus invece quella notte non dorme, ha capito una cosa che gli brucia in testa a 3 anni. Ha capito che gli adulti hanno inventato le sedie per non stare più per terra insieme. È il primo trucco del diavolo, dividere anche dove si sta seduti. E la parola che cerca, quella che non gli viene ancora, è lì, gli gira in bocca. Condividui.
1: È molto bello questo, molto condividui, bello. Sì, perché il professore, che è saggista, e appunto scrive anche romanzi, ma in realtà anche è un, come dire, un libero pensatore che conia anche delle parole che poi vanno ad unire anche dei progetti. È stato lui che, come abbiamo parlato anche un'altra volta per radio, quando l'abbiamo intervistato da remoto, ci disse appunto che aveva creato questa parola che sta portando avanti come progetto, che è la concuranza, prendersi cura dell'altro, come francescano puro, diciamo, di prima ora. E quindi questo condividui fa parte di questo progetto della della concuranza. Condividere, condividui, proprio perché siamo uno connesso all'altro, e se fai un bene a una persona, poi su ricaduta non è per te, ma è per chi sta vicino, magari che non conosce dall'altra parte del mondo, no? Come la provvidenza, insomma, ecco, come concetto proprio. E io niente, oggi siamo il 3, oggi è una giornata, mi piaceva proprio prendere uno spot dal cielo, prendere una guest star direttamente dal cielo, fare un tributo a una persona che ha dedicato tutta la sua vita e che anche lei ha avuto i dubbi, parlavamo prima dei dubbi, no? Pensate a Madre Teresa di Calcutta, cioè che il 5 di settembre ricorre la sua festa, e la bellissima sua poesia, preghiera, che dice non pensare, ama, non ti fermare, continua, no? È tutta quella cosa che dice, insomma, che l'importante è che ti muovi, sbagli ma fallo lo stesso, muoviti, vai verso l'altro anche se non hai nessun tipo di guadagno o di cosa, ecco il concetto è questo, insomma. Poi ci possono essere dei momenti di buio totale, dici ho sbagliato tutto, ma Dio sa il perché poi questa cosa avviene. E anche se sbagli, comunque hai aiutato una persona, magari è lontana da te. Io questa cosa è la mia vita, cioè volevo fare questo tributo a Madre Teresa di Calcutta, perché credo che, a parte Papa Francesco, insomma, la Chiesa la ricordi molto poco. Poi mi sbaglio?
0: Beh, c'è una damnatio memoria di questa donna, che sì, tra l'altro abbinata anche alla damnatio sulla principessa Diana.
1: Sì, abbinata,
0: e sono molto abbinate queste,
1: sì,
0: due,
1: beh,
0: donne.
1: Certo, ovviamente, molto. ovviamente sta per uscire un libro molto importante quest'anno, che ricorrerà nel 2027 a proposito di Anna Spencer.
0: Beh, ricorre il trentennio, sì,
1: della sua dipartita, e che è stato fatto scrivere chiaramente dal fratello Spencer, che lo ricordiamo per qualora che, insomma, non se lo ricordano, la famiglia Spencer è l'unica vera famiglia che discende dai Tudor, ed è 10 spanne sopra, è una biglia, come dici tu, 10 spanne sopra come nobiltà degli stessi,
0: confermo pienamente,
1: esatto, gli stessi Windsor, che sono dei Mountbatten, che sono dei nazisti, ma si può dire, questo è bello. Per cui i Tudor,
0: Dio,
1: insomma,
0: ci preservi,
1: esatto, i Tudor sono qualcosa di più. E quindi nella uscita e rientrata del figlio, che se ne parla tanto adesso sui gossip, no? Di questi giorni, di questa cronaca alla rosa di questi tempi, e non è rosa per niente la cronaca, è il rientro del figlio di Anna, che è appunto il principe, oddio, non mi ricordo, pensate voi quando leggo, non mi ricordo neanche il nome, il secondo, sì, appunto rientra con sua moglie Meghan in patria. E le cose non ne vengono mai a caso. Se ne ricordate che è partito qualche mese prima che scoppiò la pandemia nel 2019, e rientra adesso perché forse è il tema di tornare con i reni o i remi in barca, perché forse il mondo si sta stringendo verso una concentrazione dove, insomma, non vorrei dirlo, ecco, non vorrei essere caustica, ma lo leggo come un segno, questo che lui rientra a terra, a casa sua, insomma.
0: È un segno, sì.
1: È un segno,
0: sicuramente,
1: sì.
0: Un segno, e anche il segno che il padre Carlo III d'Inghilterra si trova in una stagione di vita prossima alla fine, perché Carlo ha molte sofferenze, anche se viene supportato molto bene dal punto di vista medico, però voglio dire, la successione a questo regno d'Inghilterra, che comunque ha un peso specifico straordinario, se pensate al Commonwealth, se pensate a che cos'era l'Inghilterra nel mondo.
1: È rimasto
0: in maniera grande, ma dobbiamo pensare alla regina Elisabetta II, che ancora oggi, io ho una figlia che vive a Londra da 8 anni, mi dice, vive proprio, ormai è diventata Londra nel modo anche di sognare, di pensare, mi dice papà, tutti i ragazzi, tutta la gente che ha meno di 40 anni in Inghilterra ha due miti, Diana,
1: sì,
0: assolutamente Diana è nel cuore di tutti, di tutte le generazioni britanniche, e non solo britanniche, mi permetto di dire, e poi dice la regina Queen Elizabeth II, perché lei è una specie di pilastro inamovibile, tutto quello che viene dopo è ancora tutto da dimostrare. Probabilmente il figlio di Diana può essere un futuro vivificante, secondo me, non solo per il regno britannico, che comunque è una monarchia costituzionale, invece la nostra finisce per essere una costituzione monarchica.
1: Questa è carina, questa è carina. Se ti sentono, se ti sentono.
2: Allora sentite un attimino, perché faccio Gigliola che ci dà pubblicità e poi torniamo subito qui.
1: Sì, grazie.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
2: Allora, torniamo in questa bellissima stamattina, bella cosa che ci sentiamo e continuiamo ancora. Cosa dobbiamo dare al professore? Ci dica. Vediamo un po' cosa ci può, dice il nostro amico che è qua.
0: Cosa ci può?
2: E dire ancora su quelle cose belle che già ci ha detto.
0: Ma allora, volevo dire che il compito in questo momento importante che dobbiamo porci ognuno di noi, non sono i compiti per casa, ma sono le cose di tutti i giorni che dobbiamo apprezzare. Io lo chiamo, è un gioco che ho inventato molti anni fa, sono passati credo 44-45 anni. Questo gioco lo inventai quando facevo l'animatore nel comune di Padova dei giovani ragazzi di 16 anni. Inventai questo gioco che si chiama, che ancora vale, si chiama, lo uso anche in università, si chiama il cestino delle meraviglie. Che cos'è? Lo propongo a tutti voi che ascoltate, se voi riuscite a portare avanti questo gioco per 2 mesi. Ah, perché i 2 mesi sono necessari per le neuroscienze, perché si installa dentro di voi come un meccanismo ordinario. È questo il gioco: voi vegliatevi e fino al tramonto, fino a quando non posate la testa per riposare, cercate di salvare una piccola cosa, fate una piccola cosa o salvate una piccola cosa che vi ha in qualche modo destato meraviglia o con la quale avete destato meraviglia, che non avete mai fatto precedentemente. Vi faccio un esempio: uscite per strada e mentre state camminando una signora, un'anziana la trovate e la guardate, la fermate un attimo e gli dice quanto è bello incontrarvi. Pensate come rimarrà questa persona. Voi rimarrete 5 volte meglio, perché qualsiasi sia la reazione che vi troverete di fronte, vi imparerete qualcosa. Fate qualcosa che non avete mai fatto, di piccolo però. Non servono fare cose grandi, ma la quotidianità di un piccolo gesto meraviglioso o di cogliere una piccola meraviglia, come per esempio una farfalla colorata che vi passa accanto, il sorriso di un bambino, che posso dire, una poesia che avete letto e che vi ha lasciato in un certo modo, qualsiasi cosa vi desti meraviglia, vi sorprenda. Sorprendere vuol dire farsi prendere da sopra, dall'alto. E vi accorgerete dopo 2 mesi di questo esercizio che questo cestino che avete riempito non è più un cestino, siete voi che siete diventati esseri capaci di meravigliarsi e di meravigliare il mondo.
2: Bellissimo, bellissimo. No, volevo dire, oggi noi abbiamo un po' in tutto il mondo un grande caos, e posso dire, si riesce a cercare qualcosa o no? Che ci dice di questo?
0: Abbiamo l'impero dell'entropia, perché nessuno si, c'è la noncuranza, che non è, la, è il contrario della concuranza. Non tutti pensiamo, come per esempio la guerra che sta arrivando in Europa, ci siamo accorti o no che la guerra si sta bussando alle porte? Noi pensavamo che la guerra fosse una cosa, sì, abbastanza distante da noi, di cui vedevamo i primi titoli sui giornali radio, sui telegiornali, sulle breaking news, ma in realtà, se ci pensiamo bene, a forza di esserci disoccupati dei migliaia di morti a Gaza, dei bambini morti a Gaza, delle persone che sono bruciate vive a Kiev, come in Russia, perché bisogna dire le cose come stanno. C'è del fatto che ormai la guerra sia lo stato di natura, che noi stiamo spingendo invece che investire sulle cose buone di questo paese, che sono la ricerca, i giovani, i talenti straordinari che abbiamo, l'arte immensa, che anche qui io lo dico di fronte ad Antonella, che l'arte la promuove, la porta avanti, direi quasi come un atto contro natura, perché in questo paese occuparsi di quello che è il suo petrolio più importante, che è il patrimonio artistico, sembra quasi un atto contro natura. Ecco, noi tutte le volte che pensiamo che spendiamo miliardi della spesa pubblica, delle tasse che paghiamo tutti, per finanziare la guerra, per finanziare le armi, per finanziare anche un personaggio il quale di queste armi prende e nel mercato nero si arricchisce facendosi i bagni d'oro, allora ragazzi, noi possiamo parlare di tutto, però noi stiamo andando nella direzione, come io ho scritto nell'ultimo libro che ha vinto anche un premio importante nella saggistica italiana, che è Scongiurare l'abisso, e nella prefazione del libro c'è la frase chiave, l'unico, perché tutti mi chiedono anche all'università, professore, come si fa a scongiurare l'abisso? Qual è il modo semplice per scongiurare l'abisso? E io gli dico sempre questo, che l'unico modo, no, per scongiurare il peggio è lavorare per il meglio, e ciascuno di noi dentro sa qual è veramente il meglio. C'è una vocina che ci parla, è installata dentro di noi, la coscienza della luce, che ci dice, ci racconta, no, cos'è questo. E anche se gli psicologi, da Freud in poi, ci hanno raccontato quel senso di colpa è castrante, io dico sempre, ricordatevi che una società che non ha nessun senso di colpa è un'allegra brigata di assassini.
2: Bellissimo, bellissimo. Guardi, lei deve venire ogni tanto da noi qui, perché queste cose qui sono veramente, che oggi non ci sono o ci sono pochissimo, e invece parlare così è una cosa bellissima. Vero, Antonella?
1: Esattamente questo, certo. Mentre lui parlava mi ha ispirato una cosa molto breve, perché amo anch'io scrivo di poesia, ma io molto molto molto corte, molto filosofiche, molto strette, molto anguste, e dicevo appunto, quando prendersi qualcosa, fare una cosa per gli altri, meravigliarsi, no, questa cosa, e io ho pensato questo, cioè esiste un tempo che ritorna dentro, che si muove lento, non è un bagliore né un'emozione né un sentimento, sei tu.
2: Ecco,
0: è bellissima questa.
2: Bella, sì, sì.
1: Cioè, nel senso proprio, no, di ascoltarsi, di sentirsi e di capire chi siamo, cioè qual è il senso della vita. Cioè, alle 11:30 mezzogiorno di mattina, adesso chi sta a lavorare ci sente se ti vuoi tagliare le vene. No, in realtà no. Sapere chi sei, e lo sai soltanto il giorno prima che vai dentro la cassa da morto, perché cambi continuamente, perché le tue molecole cambiano, i tuoi pensieri cambiano, e la rincorsa di queste molecole, di questi pensieri, di questi bagliori, di questa luce, è l'essenza stessa per cui viviamo.
2: È bellissimo anche questo.
0: Condivido 100% questo pensiero tuo.
2: Senti, se vuole parlare, come parli. Comunque, io volevo chiedere, perché nel mondo questo caos, questo disastro tutto? Come mai?
1: Ma il mondo dall'inizio è un caos. Il mondo non è, come diceva lui prima, secondo me.
0: Il mondo, come dice Antonella, è indubbiamente, poi nella parola caos non c'è tutto il male possibile, perché il caos e il logos sono sono due situazioni che hanno bisogno l'una dell'altra, perché noi elaboriamo la logica, il logos, il pensiero, diciamo, quello umano alto, solo nella capacità negentropica di guardare il caos in faccia. E chi non ha il coraggio di guardare nel buco nero, nel pozzo nero della propria esistenza, non riesce a risolvere nulla, perché a forza di rimuovere il nero che ci riguarda tutti, perché in tutti noi c'è la parte nera, non esiste, ripeto, la visione farisea del fatto che ci sia il bene e il male separato è sbagliatissima.
1: Manicheismo.
0: Perché noi coesistiamo in tutte e due queste condizioni di natura, però l'uomo si innalza, si evolve, diventa essere coesistente umano quando abbraccia la concuranza, che non è, ripeto, la cura della singola affettività del cane, della moglie, del bambino, del figlio, della propria casa, del giardino, no, è la cura del patrimonio inalienabile dell'umanità. E qual è il patrimonio inalienabile? Insomma, guardiamo come siamo ridotti: l'ambiente, la guerra. Se c'è la guerra non può campare l'uomo in una condizione perenne di uno stato di guerra. Allora, perché tu mi hai fatto la domanda, perché siamo arrivati qui? È una ricorsa lunga. Il problema però è che una volta noi ci sedevamo in una specie, una metafora, in un autobus che aveva un conduttore più o meno disabile dal punto di vista delle capacità intellettive di condurre il mondo, il quale però conduceva, questi conduttori si davano il cambio e conducevano il mondo. Poi cosa è successo improvvisamente? Che non c'è più un conduttore, che questo autobus è pieno di noi tutti, ma in realtà non lo conduce nessuno e si trova in un piano inclinato dove comincia a correre sempre di più velocemente, 250, 200 km all'ora, e in lontananza un chilometro vede una curva a gomito e un salto nel vuoto, in un abisso, eccolo qua l'abisso. Dove finiamo tutti? Allora noi qual è il problema? Come si fa a formare un autobus che non ha un conduttore e che questa è la domanda chiave, come si fa a fermare un autobus? Questo momento, la vita è questa, che sta correndo verso l'abisso e dove c'è la curva a gomito che vediamo tutti ma non c'è chi lo guida. Bisogna che chi è seduto sui posti di quest'autobus impari velocemente a guidarlo. Questo concetto, questa coscienza comune, collettiva, lo possiamo fare tutti, perché se tutti quelli che stanno sull'autobus si danno un compito, quell'autobus frena, quell'autobus si ferma, altrimenti no.
1: Invochiamo per questo, invochiamo il miracolo, il discorso che torna anche adesso, no? Invochiamo questo miracolo perché, insomma, in qualche modo, secondo me, e poi non è che ovvio, secondo me siamo già oltre, insomma, ecco, siamo già caduti, perché questo, già il mondo, secondo me, tu dici, è già sta nelle mani dell'algoritmo totale, per cui è incontrovertibile. Però c'è il miracolo, c'è il bang, quello che chiedevi tu. Mi è piaciuta questa idea della nascita di Gesù, perché poi avverrà quello che doveva venire nel 1999, avverrà quando si staccherà tutto. Quindi lì l'algoritmo si ferma, perché se non c'è luce, o comunque quindi il buio che darà vita di nuovo alla luce. Io questa cosa, perché l'umanità, insomma, si salverà da questo, perché poi ci sarà questo blackout totale. È l'unico modo, credo, per fermare inesorabilmente, perché se già tutto e non è nelle mani delle persone, secondo me, già tutto è nelle mani della macchina, dell'algoritmo. Di conseguenza non si può fermare. Allora, o rompi la macchina o stacchi tutti i fili, e quindi ci sarà un buio totale e la nascita di un vagito, poi, che non piangerà ma qualcosa dovrà fare per dirci che siamo ancora vivi. Ecco, questo, io penso questo, e me l'ha suggerito un po' il libro del nostro professor Mauro Albisi, che ringraziamo tantissimo.
2: Antonella, tu lo devi far venire qui spesso.
1: Ma io non so nessuno.
2: No, è come lei venga
0: io
2: spesso.
0: Volevo approfittare in questo caso ci sta, perché sono qui e volevo lanciarvi un messaggio, no? Perché la maggior parte, quando anche con Antonella abbiamo fatto delle bellissime operazioni, ricordo naturalmente la concuranza di Francesco d'Assisi, che ha avuto l'esordio nazionale a Teatro Verdiano di Pollenza, era qualche mese fa, non è passato molto tempo, e poi adesso sta andando in Italia, sta girando in Italia, nel mondo, questa cosa. Ma una domanda che mi fece una ragazzina della quarta liceo a Roma un anno e mezzo fa, presentando la concuranza al libro, l'ho presentato in tante parti, mi prese da parte e mi disse: ma senta professore, ma noi siamo piccoli, piccoli, piccoli, piccoli, ma che cosa vuole che possiamo fare noi veramente, da così piccoli, per far cambiare le cose nel mondo? Allora io gli dissi, la presi con me, la portai sul palco e gli dissi, leggiamo insieme questa poesia e vedrai che capirai. Questa poesia fa capire che l'inutilità non riguarda nessuno, neanche un piccolo sasso d'acqua bassa, e dà il titolo all'antologia che uscirà a marzo prossimo, dei miei versi di poesia, si chiama Sassi da Quarrasse, ve la leggo solo per chiudere il concetto, metto gli occhiali perché sono un attimo forse no. Allora, Sassi da Quarrasse, questa è storia di Sassi da Quarrasse, non rocce imponenti di montagna, ma sassi sghembi e lisci in mota stagna su cui per giorni eterni l'acqua passa. Un'alba, tra le mille scorse immerso, un di quei sassi dall'acqua levigato si domandò a che pro fosse creato, qual fosse il senso del suo immutante corso. Invidiar pietre di altre dimensioni, sperondi roccia di stambecco appoggio, polvere di sassofrasso, amar di maggio come destini nobili e più buoni. Rispetto al cular d'acqua in bassa mota, sempre nell'ombra cupa di canneto, ai lenti sfrisi d'idro condannato, qualsiasi pietra di fuor parea più dota. Mentre s'arrovellava, il nero spirito un essere piccin paffuto scorse, avvicinarsi tra saltelli e corse, e in mezzo versacque sue il pueril arto. Fu lesto e risoluto nell'agire quel rosso arbusto dalle braccia tese, tra i propri artigli infine il sasso prese, che rimase di pietra, si può dire. Fu un guizzo, il balenio di mano destra, uscì da carne all'aria roteando, e verso il pelo d'acqua rimbalzando per tocchi e sfiori, sasso in una giostra. L'ultimo balzo, prima di sprofondo il sasso, nell'inebrio di gittata, sfiorò una trota al salto di volata, e nell'abisso gli fu chiaro il fondo.
2: Meraviglioso, meraviglioso.
1: Questo è l'elogio dell'elogio del piccolo. E qualcuno disse, dato che oggi abbiamo nominato spesso, finché non sarete piccoli come un granello di sabbia, e questo è il senso.
2: Antonella, tu lo devi far venire presto, ogni tanto fa.
1: Allora aspettiamo il miracolo? Il miracolo è questo. Oggi abbiamo portato il professor Albisi, Mauro.
0: No, quello non è un miracolo.
1: È un miracolo, perché va in giro per il mondo, lo chiamano ovunque. Quindi è un miracolo, ma il miracolo era che noi resistiamo, esistiamo e combattiamo per la luce, per il bene. E come in una notte, che ci sia la luce per ognuno di voi.
2: Ecco.
0: Lux.

0: perché la vita va avanti e non finisce mai, non abbiamo paura. Grazie Nazareno, grazie per questo invito, grazie al professor Mauro Alvisi e grazie per la pazienza che ci avete ascoltato, spero in numerosi.
1: È stata una bella cosa e tu la farai altre volte, il professore, mi raccomando.
0: Il miracolo è esserci, sì, quindi resistiamo, Radio Nuova Macerata c'è e ci sarà. Grazie, grazie a voi, buona
2: giornata. Grazie a tutti, buongiorno, buon periodo.
0: Grazie a tutti, grazie a tutti, un abbraccio.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuaria in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuaria in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.

0: nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Andrea Angeli è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Gramsci in centro storico a Macerata. La notizia della morte del peacekeeper con una lunga carriera di funzionario all'ONU ha destato grande impressione. Andrea Angeli aveva 69 anni. Alcuni amici, non avendolo sentito da giorni, hanno contattato la sorella. Ieri sera verso le 21.30 la Mara scoperta. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Verde, ma a quanto pare Angeli era morto da alcuni giorni, verosimilmente a causa di un malore. La città perde un personaggio di spessore che aveva raccontato le sue avventure in un libro. Collaboratore dell'ONU, della NATO e della Farnesina, ha operato nell'ambito di tante guerre nel mondo, missioni di pace in Iraq, Cambogia, ex Jugoslavia, esperienze nelle prigioni di Kerala, Nassiriya, Kabul, solo per citarne alcune. E anche noi di Radio Nuova ci uniamo alle condoglianze alla famiglia. Andrea Angeli è stato più volte ospite dei nostri studi. Le 20 bandiere blu ottenute dai comuni marchigiani quest'anno sono state festeggiate ieri nell'area anfiteatro sul lungomare di Ponte Nina a Campofilone, ultimo in ordine di tempo ad aver ottenuto un prestigioso riconoscimento. Una festa regionale dedicata al mare e alla valorizzazione della costa marchigiana, sempre più attrattiva e capace di richiamare visitatori con la qualità dell'accoglienza, la sostenibilità ambientale, la bellezza del territorio e le sue eccellenze, aperta dal saluto del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Le Marche si confermano tra le regioni italiane più virtuose, con 20 località premiate su circa 185 chilometri di litorale, una media di una località bandiera blu ogni 9,2 chilometri di costa circa. Questo le pone ai primi posti tra le principali regioni costiere italiane per densità di riconoscimenti. La bandiera blu viene assegnata sulla base di criteri che riguardano la qualità delle acque di balneazione, la gestione ambientale, l'efficienza dei servizi, la raccolta differenziata, la mobilità sostenibile, la presenza di piste ciclabili, aree verdi e servizi turistici, oltre all'accessibilità e alla sicurezza delle spiagge. Un 34enne è stato denunciato dai carabinieri di Tolentino per furto aggravato e in osservanza del foglio di via obbligatorio. L'uomo, nato in India e residente a Brescia, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, intorno alle 15.30 di martedì scorso, all'interno del centro commerciale Retail Park di Tolentino, si era impossessato di una bicicletta elettrica di ingente valore, una Cannondale modello Moter, del valore di circa 7.500 euro, di proprietà di un giovane del luogo. La vittima ha subito denunciato al 112 l'accaduto e decisiva si è rivelata la prontezza di intervento e la tempestività dei carabinieri, che giunti sul posto hanno visionato i filmati del sistema di videosorveglianza ed individuato l'autore del furto. L'uomo è stato rintracciato e fermato nelle vicinanze del centro commerciale. Le bike, che era stata nascosta nel parcheggio sotterraneo a 10 è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Sono stati 250 i giovani provenienti dall'arcidiocesi di Trento che hanno percorso nei giorni scorsi la via Lauretana da Assisi a Loreto insieme all'arcivescovo Monsignor Lauro Tisi. Il cammino si è concluso giovedì 27 agosto con l'arrivo al santuario della Santa Casa. Entrato nelle Marche mercoledì 26 agosto, il gruppo proveniente da Camerino ha affrontato una delle tappe marchigiane accompagnato dallo staff dei Cammini Lauretani con partenza dal Lago delle Grazie, dove è stato accolto dal sindaco di Tolentino Mauro Sclavi. I giovani hanno percorso la ciclabile di Tolentino fino al Castello dell'Arancia, infrastruttura che nel prossimo futuro sarà interessata dal tracciato della Via Lauretana. Dal Castello dell'Arancia l'itinerario ha poi condotto i partecipanti alla riserva naturale Abbadia di Fiastra, dove hanno incontrato il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi. Il momento di accoglienza è stato arricchito da alcune testimonianze vocazionali di ragazzi e ragazze di origine trentina che vivono a Macerata presso la comunità dei Figli del Sacro Cuore di Gesù, un segno concreto del legame già esistente tra la terra trentina e il territorio maceratese, riletto nella prospettiva del pellegrinaggio lauretano. La giornata si è conclusa a Macerata presso la comunità dei Salesiani, che ha ospitato il gruppo di pellegrini. Il giorno seguente i giovani hanno ripreso il cammino da San Firmano, attraversando poi tutto il territorio recanatese lungo l'ultimo tratto della Via Lauretana, fino a raggiungere Loreto e la Santa Casa, gli stessi passi che da secoli conducono al santuario pellegrini provenienti da tutta Europa. Un nuovo spazio dedicato alla prima infanzia, progettato per accogliere 28 bambini, inserito nel complesso scolastico di Chiesa Nuova. È il nuovo asilo nido realizzato dal Comune di Treia nell'ambito degli interventi per il potenziamento dell'offerta educativa nella fascia da 0 a 6 anni, un progetto che punta a mettere a disposizione delle famiglie una struttura moderna, funzionale e attenta anche ai temi dell'efficienza energetica. L'edificio, per un importo complessivo di 872.200 euro, di cui 672.000 euro con fondi PNRR e oltre 200.000 euro con fondi di bilancio, si sviluppa interamente al piano terra, con un'area verde destinata alle attività all'aperto e al gioco, ed è inserito nel complesso scolastico di Chiesa Nuova.
2: Il taccuino.
3: Al via oggi a Macerata la 4 giorni di arte migrante. Fino al 6 settembre le piazze di Macerata tornano a trasformarsi in luoghi di incontro, scoperta e meraviglia, dove il confine tra artista e pubblico si accorcia e la città diventa ancora una volta un grande palcoscenico a cielo aperto. Arte migrante porta il circo contemporaneo e il teatro di strada nel cuore della città, tra acrobazie, gesti, musica, corpi in equilibrio e storie capaci di sorprendere persone di ogni età. Da domani, venerdì 4 al 26 settembre, torna il Festival del giornalismo d'inchiesta delle Marche Gianni Rossetti, giunto alla sua 15ª edizione. La manifestazione, organizzata dal Circolo Iuter Osimo APSTS, propone anche quest'anno un ricco calendario di incontri con alcuni dei protagonisti principali dell'informazione italiana, affrontando i grandi temi dell'attualità, del giornalismo d'approfondimento e delle nuove sfide della comunicazione. Si comincia domani alle 21 nella Basilica Santuario San Giuseppe da Copertino ad Osimo, con l'incontro L'informazione religiosa e le nuove forme di comunicazione. Ospite Don Walter Insero, sacerdote, giornalista, autore televisivo e docente della Pontificia Università Gregoriana, che dialogherà sulle trasformazioni dell'informazione religiosa nell'era dei social media e delle piattaforme digitali. Nuovo appuntamento con il Festival dell'Appennino inclusivo di natura nelle Marche, sabato 5 settembre a Fiastra, in un posto unico, un'escursione pomeridiana al Lago di Fiastra fino alle Lame Rosse, uno spettacolo della natura che ricorda i canyon americani, al rientro presso il Castello Magalotti, concerto di Ginevra Di Marco. Il ritrovo per l'escursione alle 15.15 al Lago di Fiastra, partenza alle 15.30. L'escursione è lunga 7 km e ha un tempo di percorrenza di circa 3 ore. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione sul sito www.festivaldellappennino.it.
2: Lo sport.
3: Si svolgerà domenica prossima, 6 settembre, la 40ª edizione della Stra Macerata, organizzata dalla Polisportiva Acli Macerata, inserita nel calendario marchigiano delle prove di corsa su strada. La gara si svolgerà a Villa Potenza, con ritrovo fissato per le 8 presso la scuola elementare Anna Frank in via dell'Acquedotto. Il programma prevede una gara di circa 10.200 metri, con partenza alle 9 ed una passeggiata di circa 4 km, che prenderà il via alle 9.05. Oltre ad un ricco pacco gara riservato a tutti gli iscritti, verranno premiati i primi 3 e le prime 3 assolute, ed inoltre i primi 3 per ogni categoria. Quest'anno la manifestazione assume un ruolo particolare, perché su richiesta dei genitori e del marito di Martina D'Este, giovane prematuramente scomparsa lo scorso 10 marzo, per ricordarla in questa particolare data in cui avrebbe compiuto 40 anni, coloro che hanno aderito all'iniziativa Effetto Martina indosseranno una maglia a ricordo in vendita a 10 euro, il cui ricavato, al netto delle spese di stampa, verrà devoluto alla Sermit di Tolentino. Iscrizioni entro le 4 di venerdì 4 settembre. Ascoltiamo il referente della Polisportiva Acli Macerata, Ulisse Gentilozzi.
4: Questo è il 40° anno di gara, quindi l'avremmo voluta fare sempre come tutti gli anni, anche se siamo passati dal centro, la periferia, Villa Potenza, Sforza Costa e Piedripa, però pensavamo quest'anno il 40° di partire dal centro, fa una bella gara che attraversasse tutta Macerata, solo che entro ottobre dobbiamo fare la richiesta alla FIDAL, perché loro devono fare il calendario. Quando abbiamo fatto la richiesta al comune, il comune ci ha detto non è possibile perché entro giugno ci dovrebbero essere le elezioni comunali, se capita una domenica non la potete fare. Quindi alla FIDAL gli abbiamo dovuto chiedere una data diversa dalla nostra, perché di solito uno che fa una gara c'ha anche riservata per l'anno successivo nel calendario. E allora l'unico buco che abbiamo trovato era del 6 di settembre e abbiamo scelto questa data. Percorso ho scelto Villa Potenza, che c'è dietro la scuola elementare, c'è la palestra della pallavolo femminile dell'Elvia Regina, per cui lì ci sono i bagni, le docce.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque, venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione orientali. Le temperature minime e massime previste per domani 21-33 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: No, è mio! Papà, papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
9: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
10: Le famiglie non vivono mai completamente al riparo dal mondo esterno. Prima o poi la grande storia, quella con la S maiuscola, quella dei giornali e dei libri di scuola, entra dentro le case private e cambia per sempre anche le vicende più piccole e quotidiane.

Con l'avanzare del regime fascista, la vita di questa famiglia di origine ebraica per parte del padre comincia a intrecciarsi sempre più strettamente con la grande storia politica dell'Italia del Novecento. Le leggi razziali del 1938 colpiscono direttamente la famiglia, cambiando lavori, possibilità e persino la percezione di sicurezza che fino ad allora avevano dato per scontata. Il padre, professore universitario stimato, si ritrova improvvisamente privato della cattedra. Amici e colleghi di lunga data cominciano a scomparire dalla vita quotidiana della famiglia, allontanati dalle leggi o semplicemente dalla paura di essere associati a una famiglia sempre più sorvegliata. Uno dei figli sposa un intellettuale antifascista di origine russe, con cui condivide un impegno politico che li porterà entrambi ad affrontare arresti, sorveglianza e infine il confino in un piccolo paese dell'Abruzzo, lontano da Torino e da tutto il mondo che conoscevano. Anche in quell'esilio forzato, però, il linguaggio di famiglia continua a essere il filo che tiene insieme i pezzi di una vita sconvolta. Lettere scambiate tra Torino e luogo del confino, cariche di quelle stesse frasi buffe di sempre, come se nominarle potesse in qualche modo proteggere la famiglia da quello che sta accadendo intorno. La voce narrante racconta questi eventi storici enormi, l'ascesa del fascismo, le persecuzioni, la guerra che si avvicina, con lo stesso tono pacato e quasi dimesso con cui racconta le battute a tavola del padre, senza mai cedere alla retorica o all'enfasi drammatica. Questa scelta stilistica, apparentemente paradossale, è in realtà una delle forze più grandi del libro. Raccontare la storia attraverso il filtro della quotidianità familiare la rende, in un certo senso, ancora più devastante, perché mostra come anche gli eventi più terribili alla fine si insinuano dentro le piccole abitudini di ogni giorno, dentro le stesse stanze dove prima si scherzava e si litigava per motivi banali. La parola di oggi del nostro speciale di Piccole Grandi Parole, pagine d'estate, è storia. Siamo a metà settimana, voi continuate a seguirci su tutte le emittenti che ci trasmettono e noi, domenica, come sempre, vi sveleremo qual è il libro di questa settimana. Da Antonio Torretti è tutto per oggi, a domani.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In Blu 2000 News.
1: Medio Oriente in fiamme nella notte, raid iraniani sulle basi americane in Kuwait, negli Emirati Arabi e negli Emirati Arabi. Intanto il Pentagono proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane nella zona. Droni contro la pace, Putin avverte la minaccia di Kiev di rendere insicuro lo spazio aereo russo, complica i negoziati, ma una pace è possibile, dice. Identificati due sospetti per il drone bomba Lipsia, la guerra non si ferma. Lo strappo che divide, polemiche dopo che il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge sul fine vita, centrodestra spaccato sul voto, la legge passa grazie ai voti dell'opposizione di centro-sinistra. Bilancio sempre più drammatico, non si ferma il conteggio delle vittime delle alluvioni in Nepal del 26 agosto, i morti accertati sono 1252, ancora 4216 le persone che risultano disperse. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. È sempre alta la tensione in Medio Oriente nella notte, raid iraniani sulle basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi. Intanto il Pentagono proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane nella zona. Ci sono le nuove dichiarazioni di Trump. Marco Burini.
2: Da Hormuz passa un po' di petrolio? L'orgoglio di Trump si dilata ancora di più. Lo controlliamo noi, molte petroliere passano dallo stretto, dice tutto contento il boss della Casa Bianca, che aggiunge: per il regime di Teheran è solo questione di tempo, però i Pasdaran non mollano. Rivendicano altri attacchi alle basi statunitensi in Kuwait e negli Emirati Arabi. Certo, il successo dell'operazione dell'altro giorno, 40 petroliere con 18 milioni di barili di greggio scortate dalla marina attraverso Hormuz, incoraggia l'amministrazione di Washington, che non trascura la diplomazia degli affari. L'inviato tuttofare di Trump, Witkoff, ha incontrato in Sardegna il consigliere per la sicurezza nazionale degli Emirati Arabi Uniti, che due settimane fa, su insistenza di Washington, hanno interrotto i rapporti commerciali con l'Iran. Il paese è sempre più isolato economicamente e le sanzioni schiacciano la popolazione, che già paga sulla sua pelle la violenza della guerra. Sono più di 100 i feriti tra bambini e donne negli ultimi raid americani. Marco Burini, di Nano Studio.
1: La guerra in Ucraina e la minaccia di Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili complica la possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali, ma una pace è possibile, avverte Putin. Identificati intanto due sospetti per il drone bomba all'aeroporto di Lipsia, la guerra non si ferma. Clara Iatosti.
3: Ci sono i nomi dei responsabili del tentato attacco all'aeroporto di Lipsia-Halle. La Germania accusa Mosca in modo ufficiale. Identificati due uomini con legami diretti con il Cremlino: un cittadino di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo entrato in area Schengen, pare con un visto turistico italiano. Risaliti ai sospetti tramite DNA e analisi delle celle telefoniche, i magistrati tedeschi hanno rinvenuto tre droni, uno carico di esplosivo ed un detonatore, all'interno dello scalo, importante snodo logistico civile e della NATO nella Germania orientale, nonché base per i giganteschi aerei cargo ucraini Antonov. L'Europa si mostra compatta e solidale con Berlino, pronta a nuove sanzioni nei confronti di Mosca, che intanto continua a martellare nella notte Kiev come Odessa sotto attacco. Ma per Putin sono i droni ucraini a complicare i negoziati di pace. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Il dibattito politico italiano è ancora centrato sull'allarme del ministro degli esteri Tajani su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche nel nostro paese, ma il leader della Lega Salvini prende le distanze. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
4: Buongiorno Pier Achille, il fattore russo aleggia sulla politica italiana. Il ministro degli esteri italiani teme un'influenza di Mosca sul voto politico, troppa ansia antirussa, ribatte l'altro vice premier Salvini, in una contrapposizione nella maggioranza sempre più marcata, mentre montano le polemiche sul visto turistico rilasciato dall'autorità italiana ad un cittadino bielorusso con passaporto anche russo, sospettato di essere l'esecutore dell'attacco con droni all'aeroporto di Lipsia. Questioni di politica estera che si intrecciano con quelle interne. Al Senato procedono i voti sugli emendamenti alla legge elettorale. Il 9 settembre approda in aula, attaccano le opposizioni, temi politici che saranno al centro del discorso di domani della Premier Meloni a Bari, dove celebrerà il record di durata di un esecutivo nella storia repubblicana, una festa di partito e di governo per celebrare anche il percorso politico della prima donna Presidente del Consiglio. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Polemiche dopo lo strappo del Veneto con il Consiglio regionale che ha approvato la legge sul fine vite, la quarta regione italiana dal via libera a un testo del genere, centrodestra diviso sul voto, la legge passa grazie ai voti dell'opposizione di centrosinistra. Luigi Ferraiuolo.
5: Non è civiltà la legge sul suicidio assistito in Veneto, lo dice una voce autorevole del mondo culturale del Nord-Est, il filosofo Alberto Peratoner. Il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, attacca: c'è grande preoccupazione per le persone fragili e sole, ossia per le persone che affrontano la vecchiaia e il suo epilogo, non potendo contare su un effettivo accompagnamento e supporto umano e affettivo. E poi chiede che venga rispettato il diritto di obiezione per tutto il personale medico e paramedico coinvolto. La legge sul suicidio assistito, votata per la prima volta da una maggioranza di centrodestra spaccata, sembra far tremare il centrodestra nazionale. Zai ha voluto dare una spallata a Salvini pur di dimostrarne l'inaffidabilità nazionale, ma rischia di danneggiare direttamente il governo favorendo Vannacci. E intanto Provita, con le parole del suo presidente Antonio Brandi, chiede al governo di impugnare la nuova legge regionale veneta. Eppure, nonostante le prime fanfare, anche per i radicali di Cappato la norma veneta non è una vittoria. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. La NM critica il ministro della giustizia Nordio definendo non ortodosso l'invio di ispettori, ma la procura ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Giuseppe Caporaso.
6: Si attende l'udienza del riesame, ma non mancano le polemiche politiche e lo scontro tra la procura di Torino e il GIP che ha deciso la liberazione con obbligo di firma del commesso 42enne bengalese accusato di molestie su una ragazzina di 13 anni all'interno del mini market dove lavorava nel capoluogo piemontese. Nelle scorse ore era intervenuto in modo critico anche la premier Meloni sulla decisione della liberazione del 42enne, ponendosi la domanda: chi la spiega questa ordinanza alla famiglia della 13enne? La procura, nel ricorso al riesame contro il provvedimento preso dal GIP, sottolinea il rischio del pericolo di fuga del bengalese e chiede la custodia in carcere per l'uomo accusato di violenza sessuale. Insomma, scontro a tutto campo a Torino tra procura e giudice per le indagini preliminari. Sulla vicenda di Vampano in queste ore le polemiche politiche e si accentua lo scontro tra il ministro della giustizia Nordio, che ha inviato degli ispettori a Torino, e l'Associazione Nazionale dei Magistrati, che respinge l'iniziativa perché dice non è compito del ministero valutare il merito dei singoli procedimenti. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Almeno 5 migranti sono morti su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, soccorso all'alba dai mezzi del salvataggio marittimo spagnolo, circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria. Sull'imbarcazione salpata dal Gambia viaggiavano 128 migranti, soccorritori a bordo hanno trovato in vita solo una quarantina di persone. Il fenomeno del Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, l'allarme lanciato dal segretario generale dell'ONU Guterres, per il quale il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteo estreme, e l'Agenzia dell'ONU per il clima stima che il Niño persisterà fino a febbraio. Continua ad aggiornarsi drammaticamente il bilancio delle alluvioni in Nepal del 26 agosto. Marco Bergamaschi.
7: Proseguono senza sosta le ricerche dei sopravvissuti, tra le speranze dei familiari che si vanno sempre più affievolendo e l'angoscia di chi non trova i suoi cari dopo la disastrosa inondazione che il 26 agosto ha colpito il Nepal al confine con la Cina. Il numero delle persone che hanno perso la vita è salito ad oltre 1250, più di 4200 dispersi, ma si tratta di una triste conta ancora provvisoria alla quale va aggiunto il bilancio ufficiale in Tibet, secondo cui i morti sono al momento 21 e oltre 540 dispersi. Secondo i media sarebbe intenzione del Nepal realizzare un sistema di allerta precoce per le frane lungo parte del confine con la Cina, con sensori sismici, telecamere e un collegamento satellitare. Le apparecchiature sarebbero installate prima a Timore, nel distretto di Rasuwa, lungo il corridoio fluviale attraversato dalla gigantesca massa di fango, acqua e rocce provocata dal collasso di un ghiacciaio. Il sistema potrebbe garantire alle autorità nepalesi pochi minuti per avvertire gli abitanti in caso di un nuovo evento provocato da una frana. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano, Piazza Affari Fuzzi Min guadagna lo 0,07%. Con la consegna del Leone d'Oro alla carriera George Clooney si è aperta ieri la mostra del cinema di Venezia. Fabio Falzone.
8: Clooney ha avuto il suo momento sfondando la barriera del divo, immergendosi tra i fotografi e anche tra il pubblico. Poi in sala la laudazio da parte dell'attrice e amica Laura Dern, che non ha mancato di ricordare la brillante carriera di Clooney, la sua simpatia sul set e nella vita privata, ma anche il fatto che sia stato eletto per ben due volte l'uomo più sexy del mondo, dichiarazione accompagnata da facce stupite da parte dell'attore. Poi la consegna del premio, il messaggio forte e chiaro: Al cinema si piange e si ride nello stesso modo, ha detto George Clooney. Chi ha il potere ci insegna che dobbiamo avere paura dell'altro, ma non è così. Il cinema, i libri, la cultura ci insegnano che lo straniero non è qualcuno da temere, ma può essere invece l'eroe nella storia di qualcun altro. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro e regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 26. termesantalucia.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuove in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno L'isola dell'abbandono di Chiara Gamberale, questa scrittrice che è nata a Roma nel 77, dove vive con la Feltrinelli. Questa è la casa editrice che pubblica i suoi romanzi. Ha pubblicato oramai molti, molti lavori, Per 10 minuti, Adesso, Una vita sottile, Le luci nelle case degli altri, Qualcosa, tanti veramente i titoli. Ha vinto anche un premio Campiello, giuria dei letterati, nel 2008 con La zona cieca. Di cosa parla questo libro? Parla di amori che segnano, parla di amori tossici, parla di quello che costa stare accanto a un uomo che ha delle problematiche mentali importanti. E proprio in questo punto abbiamo lasciato la storia. Stefano è scappato, lasciando nella preoccupazione totale la sua compagna Ilaria. Sono in vacanza all'isola di Naxos in Grecia e lei non sa assolutamente dove lui sia finito. Chiama il suo psichiatra, quello che lo segue, ma c'è una ragazza che sta tentando di raccontarle qualcosa, Alice. Riprendiamo da qui.

In quel momento le squilla il telefono. Damiano Massimini lampeggia sullo schermo. Facendo ad Alice di non muoversi da lì, risponde: «Dottore, sono la compagna di Stefano De Angelis». «Buongiorno, signora. Stefano sa che mi ha contattato?» «No, ma è sparito. Dottore, Stefano è sparito. Mi spieghi meglio?» E lei ci prova. Ma adesso c'è Alice che piange sul patio, ha quella maglietta addosso.

0: Io mi sono innamorata, ha detto. E chissà che cosa dice lei nel frattempo a dottor Massimini. Mastica parole che non riesce a mettere in ordine. Dice gita, scenata, montagna, zaino, gelosia di jeans. Da quanto tempo lo percepiva di nuovo a rischio? La interrompe lui. Non glielo so dire. Direi da un paio di giorni. Ma qui adesso c'è una donna, si chiama Alice, ha una maglietta di Stefano addosso e mi stava dicendo qualcosa di importante. Poi lei mi ha richiamato e io, e Alice, e Stefano, non lo so dottore, non lo so. Calma, cerchi prima di tutto di calmarsi. Se mi sapessi calmare da sola non avrei chiamato lei, non crede? Mi scusi. Aspettiamo stasera e quando Stefano tornerà gli dica di chiamarmi subito, altrimenti mi richiami lei. Va bene. Alice fa per alzarsi, lei le afferra un polso. Stai ferma. A dopo, dottore. A dopo. E finalmente eccoli nei suoi occhi, gli occhi di Alice. Raccontami tutto. È una preghiera, è una minaccia. È assurdo che questa persona, una sconosciuta con cui fanno colazione da 2 settimane e si sono scambiati qualche piacevole battuta, niente di più, possa raccontare a lei qualcosa su Stefano che ora le sfugge. È assurdo, eppure... Scusa, scusa, ripete Alice. Raccontami tutto, ripete lei. La mattina che siete arrivati a Pirgachi, tu sei andata a sistemare i vestiti nello studio e Stefano e io siamo rimasti qui, proprio dove ora siamo io e te, a chiacchierare. Te lo ricordi? Lei fa no con la testa. Si ricorda che sul traghetto avevano fatto l'elenco delle città dove si erano persi. Si ricorda la luce rosa che si erano lasciati alle spalle, a Creta, e quella benedetta che li aveva accolti a Naxos. Ricorda che aveva sistemato velocemente i vestiti di tutti e due nello studio, che poi erano corsi subito a farsi il bagno insieme. Si ricorda un sacco di cose. Forse si ricorda anche di Alice seduta su quel patio, se si sforza. Sì, stava fumando, vero? Sì, fumavo. E lui infatti si è avvicinato per avere una sigaretta. Mi ha chiesto come mi chiamavo, di dov'ero, quelle cose lì, insomma. E mentre gli rispondevo mi ha detto che avevo i denti come quelli delle fate. Perché? Come sono i denti delle fate? Gli ho chiesto. Sembrano piccoli boccioli di tulipano bianchi, ha detto. E lo ha detto con quella faccia stupenda, la conosci, no? La faccia bambina. Poi sei arrivata tu. Lui mi ha chiesto il numero di telefono e dopo pochi minuti, mentre vi guardavo da qui e tu eri già entrata in acqua, mi ha mandato il primo messaggio. Il primo. Il primo di quanti? Di tanti. Quanti? Non saprei. Quanti? All'improvviso è questo, solo questo che le interessa, un numero preciso. Alice si sfila il cellulare dalla tasca e comincia a contare. Con le labbra fa 1, 2, 3, 29, 44, 109, rotolano minuti, 226, altri minuti, 332. In 2 settimane. Sì. E che cosa vi scrivevate in questi messaggi? Non vuole aggredire Alice. O forse sì. Tanto che quella ricomincia a piangere e a ripetere scusami. Posso leggerli? Senza aspettare di ricevere il permesso, le strappa il cellulare dalla mano. Comincia dal primo. Ciao, denti. Ma già al secondo la vista le si offusca. La mano le trema. Così scorre con il pulsante e va avanti, va indietro, ne legge uno, un altro no. Spera di trovare quello dove le si annuncia che è tutto uno scherzo. Ti sei divertita, occhi? Sorpresa! Sono qui dietro di te, girati. Ma quel messaggio non c'è. C'è. Sono qui a letto con occhi che dorme. Mi sento a disagio. Vorrei essere con te, adesso, a leccare quei dentini che mi fanno impazzire. C'è. Ti bacio dal tempio di Demetra, dove fa troppo caldo e ci sono troppe zanzare. Perdona le futilità. Volevo solo una scusa per scriverti. C'è anche. Occhi va in città a fare la spesa fra 5 minuti. Sali da me? E c'è la risposta di Alice. Arrivo. C'è. Dammi solo il tempo di parlarne con Occhi, poverina. È in crisi con il suo libro. Non me la sento di infierire. Ci sono almeno 13. Ti amo. E mentre le scotta e le si gela fra le mani quel cellulare, Alice piange. Ora è incontenibile. Ma Alice, cazzo, basta. Sono io quella che deve piangere. Sono io che ho il diritto di piangere, tu no. Perché io, solo io, posso dire di amarlo. Io lo conosco. So che quando si toglie le mutande poi le lancia col piede nel cesto della biancheria sporca. E l'ho comprato con lui quel cesto, sempre io, non tu. Un pomeriggio che pioveva all'IKEA. Perché con lui ho arredato la nostra casa con la cucina gialla. Conosco il nome di tutti i suoi cugini. Lui conosce il nome dei miei. So che è allergico ai peperoni. E lui sa che non mi piacciono le uova. Tu hai semplicemente scambiato con lui 332 messaggi. E allora perché? Perché piangi? Perché ieri notte mia sorella mi ha annunciato che oggi sarebbe tornata a Londra. Con Stefano. Finalmente crede di nuovo nella possibilità di un amore vero. E anche se sono stati insieme solo una volta all'alba sulla spiaggia qui davanti mentre tutti dormivano l'altro ieri, sono certi che stia cominciando qualcosa di grande a cui nessuno dei due vuole rinunciare. Non le avevo ancora raccontato di noi. Stefano mi ha chiesto di non farlo. A quel punto però gliel'ho detto. Volevo mostrarle quei messaggi. Lei ha risposto che non le interessavano, che ha pregato Stefano di non farle domande sul passato. Ma lo stesso vuole fare lei con lui. Il passato è stato la mia gabbia per troppi anni, ha detto. Ma ora la vita tocca di nuovo a me, voglio solo futuro. E io? Riesce solo a chiedere questo. E io, Alice? E io? Lui mi ha raccontato che vi siete lasciati un anno fa e che siete venuti in vacanza insieme solo perché rimarrete sempre grandi amici, anche se tu fai ancora fatica ad accettare la realtà. No, no. Lei scuote la testa. Fa per dare ad Alice il suo di cellulare. Guarda qui. Non è vero che ci eravamo lasciati. Leggi. Mi chiama amore mio. E questo messaggio è dell'altro ieri. In questo mi dice che sono l'anima della sua anima. In quest'altro che... Ma invece di darglielo, lo spegne. Scivola per terra accanto a lei. Le si aggrappa alle ginocchia. Alice, Stefano sta male, dice. Sta molto male. Non è lui questo. Non è lui che ti ha scritto quei messaggi. Non è lui che oggi se n'è andato con Cora. Non è lui che si è inventato tutte quelle bugie. Ah no? Alice allarga gli occhi chiari, senza espressione. E allora chi è stato? Si fa accompagnare da Anna e Aki in città. Loro si fermano in un bar a prendere un gelato con la bambina. Lei arriva al porto. «Quando è partito l'ultimo traghetto?» chiede. «Per dove?» le rispondono tutti. «E lei?» «L'ultimo traghetto, per dove che ne so?» «C'era un uomo sulla Trentina, con gli occhi lunghi, le braccia molto magre. E con lui c'era una donna, più alta, con i capelli biondi a caschetto, le labbra immobili. Lui è italiano, lui inglese. Li avete visti?» «No, no, no, non li ha visti nessuno.» Riprova a chiamare Stefano. Squilla a vuoto. Chiama Cora. A vuoto, a vuoto. «Saranno davvero partiti?» si chiede. «O sono qui, da qualche parte, magari così vicino da potermi vedere in questo momento?» E intanto decidere che cosa fare. «Stefano, dove sei? Dove sei? Torna da me. Vieni subito qui e abbracciami. Dove è andata la lucina che rideva in cima al filo? Parliamo come sappiamo fare noi. Sei preoccupato per il progetto della ludoteca? È il primo vero lavoro che affidano interamente a te dopo tanto tempo, lo so, ma insieme ce la faremo. Ce la facciamo sempre insieme. Anche io sono nervosa per il secondo libro, sai? E forse in questi ultimi giorni ti sei sentito di nuovo trascurato. Ti sei sentito di nuovo trascurato? È per questo che hai cercato rifugio prima in Alice e poi in Cora? Perché ti sentivi solo? E quando è esattamente che hai deciso di cambiare farmaco e ricominciare a prendere quell'antidepressivo? Non ti eri messo d'accordo con il dottor Massimini, vero? Il dottor Massimini. Mentre cammina su e giù per il porto lo richiama. Pronto? Sono ancora io, la compagna di Stefano De Angelis. Dica. Mi scusi, per prima ero in confusione. C'era davanti a me una donna con cui Stefano ha avuto una storia negli ultimi giorni. Ma non siete in vacanza insieme? Sì. Ho trovato il bugiardino dello Zoloft in bagno. Avevate deciso insieme di cambiare cura? Signora, non sono informazioni che posso condividere. Mi può passare Stefano? No, che non glielo posso passare, dottore. Stefano non è ancora tornato. Molto probabilmente è appena partito per Londra.
1: Londra?
0: Sì, con la gemella della donna che poco fa avevo davanti. Dottore, mi creda, siamo in un'emergenza. Dottore. No, non avevamo concordato insieme di cambiare cura. Dopo che mi ha chiamato, sono andato a controllare da quanto tempo non vedo Stefano. Avevamo un appuntamento un mese fa, verso la fine di giugno, ma l'ha disdetto. Doveva richiamarmi, ma non l'ha fatto. Signora? Sì? Tutto bene? No. Che cosa posso fare, dottore? Appena Stefano la contatterà, provi a dirgli di chiamarmi. Grazie. Coraggio, a presto. Chiude la telefonata senza nemmeno salutarlo. Ho paura, dice a nessuno. E sceglie un traghetto, un puntino a caso all'orizzonte. Decide che Stefano e Cora sono lì. Capisce che Stefano l'ha fatto davvero, l'ha fatto di nuovo. L'ha abbandonata. Quel giorno che mi ha telefonato da Naxos, ho messo a fuoco la sensazione che avevo avuto quando l'ho vista per la prima volta. Sa? Le dirà il dottor Massimini. E cioè? Gli chiederà. Che Stefano le aveva infilato le mani dentro, le aveva sostituito ogni certezza con un dubbio, ma a lei conveniva lasciarlo fare. In che senso, dottore? Nel senso che altrimenti avrebbe dovuto rassegnarsi ad amare e venire ricambiata. Non credo che fosse ancora pronta per un'esperienza così. Così come? Così limitata. Limitata. ma se è l'esperienza per cui tutti scomodiamo il per sempre. Certo, perché l'aspirazione è quella, ma il presupposto è limitato per l'appunto a una sola persona, che non è tanto quella che abbiamo davanti. E chi è? Siamo noi. Noi con la nostra storia, le nostre complessità, con i nostri punti di luce e i nostri punti d'ombra. Noi con i nostri limiti, appunto. Limiti che un uomo inafferrabile come era Stefano le permetteva continuamente di superare. Limiti che anche subito dopo, quando Stefano l'ha lasciata, lei ha provato a forzare, rifugiandosi in quel delirio. Il dottor Massimini si riferirà così alla sua storia con D. E qui ci fermiamo per oggi. Vi do appuntamento a domani per riprendere la nostra lettura. Chissà che questo romanzo non ci faccia riflettere su tanti amori tossici che abbiamo avuto intorno, magari che abbiamo sperimentato addirittura noi stessi, perché a ben guardare un po' di tossicità forse c'è in ogni grande amore, ma anche in quelli più piccoli. Vi aspetto domani, sempre alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu con Morena Oro e Chiara Gamberale. Ciao.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Tragedia del mare al largo delle Canarie. Almeno 5 migranti, tra cui una neonata, sono morti su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, soccorso all'alba dai mezzi del salvataggio marittimo spagnolo a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria, nell'arcipelago delle Canarie. Secondo fonti del salvataggio, sull'imbarcazione sono state ritrovate in vita una quarantina di persone trasferite a Gran Canaria, dove sono sbarcate poco prima dell'alba. Stando al racconto dei sopravvissuti, a bordo del caicco salpato da Gambia appunto 27 giorni fa e diretto all'arcipelago spagnolo viaggiavano complessivamente 128 migranti. Nuovo allarme ONU sui cambiamenti climatici. Il fenomeno della corrente detta El Niño sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito lanciato dal segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, spiega Guterres. La scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire. Il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme. L'Agenzia dell'ONU per il clima stima che El Niño sia destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Torniamo in Italia con la cronaca. Proseguono le polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'associazione magistrati critica il ministro della giustizia Nordio, definendo non ortodosso l'invio degli ispettori nel capoluogo piemontese, ma la procura intanto ricorre al riesame contro la scarcerazione dell'uomo decisa dal giudice delle indagini preliminari.
2: Si attende l'udienza del riesame, ma non mancano le polemiche politiche e lo scontro tra la procura di Torino e il GIP, che ha deciso la liberazione con obbligo di firma del commesso 42enne bengalese accusato di molestie su una ragazzina di 13 anni all'interno del mini market dove lavorava nel capoluogo piemontese. Nelle scorse ore era intervenuto in modo critico anche la premier Meloni sulla decisione della liberazione del 42enne, ponendosi la domanda: chi la spiega questa ordinanza alla famiglia della 13enne? La procura, nel ricorso al riesame contro il provvedimento preso dal GIP, sottolinea il rischio del pericolo di fuga del bengalese e chiede la custodia in carcere per l'uomo accusato di violenza sessuale. Insomma, scontro a tutto campo a Torino tra procura e giudice per le indagini preliminari. Sulla vicenda di Vampano in queste ore le polemiche politiche, e si accentua lo scontro tra il ministro della giustizia Nordio, che ha inviato degli ispettori a Torino, e l'Associazione Nazionale dei Magistrati, che respinge l'iniziativa perché dice non è compito del ministero valutare il merito dei singoli procedimenti. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Pronti, partenza via, nuova puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti, gli artisti indipendenti, spesso anche debuttanti al primo singolo, alla prima pubblicazione. Tante cose da ascoltare anche oggi, ma apriamo come sempre tornando indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1982.

il maestro Franco Battiato oggi ad aprire Ora Musica nel nostro momento Ora Musica Story. Ci ha riportato nel 1982 e questa era Voglio Vederti Danzare, il nostro classico prima della novità al primo ascolto, che è Right Here, Right Now, Titta.

0: Dopo gli angoli del mondo, Frank Commisso è tornato con un nuovo singolo, Mi batte dentro, e allora noi andiamo a fare una chiacchierata con lui. Ciao, ben trovato anzitutto.
1: Ciao, come va? Tutto bene?
0: Qua, molto molto bene. Allora, dove siamo? Quale zona d'Italia siamo collegati in questo momento?
1: Siamo in alto a Milano, non tanto in alto, però abbastanza.
0: Milano comunque. Allora, come ci racconti Mi batte dentro?
1: Allora, Mi batte dentro è un pezzo che va a lavorare sulle emozioni, su quello che si prova quando arriva una grande così esplosione, che può nascere da un evento importante, da qualcosa che ti fa riflettere sulla vita, da qualcosa che ti va a scuotere e ti cambia in maniera, diciamo, così forte.
0: Eventi della vita che magari sono anche inattesi e devi affrontare, come possono essere eventi che sai che devono arrivare e ti fanno paura, perché quando c'è il cambiamento c'è sempre un po' di paura anche, no?
1: Assolutamente sì, però è proprio dalla paura, è proprio dal doversi muovere per trovare una soluzione che arriva l'energia, arriva la forza, arriva la voglia di rinascere, la voglia di prendere in mano quello che hai sempre lasciato lì da parte e che poi a un certo punto va riaperto, riletto e portato dentro di te.
0: Questo ci insegna anche a non mettere mai le cose da parte o a rinviare le cose, perché prima o poi tornano, eh?
1: Esatto.
0: Senti, ma questo brano è nato da un'esperienza particolare?
1: Tutti i miei brani, diciamo, che vengono presi un po' da quello che io vivo, da quello che sento, e naturalmente la vita ti porta poi ad avere delle azioni, delle reazioni, e delle volte le lasci lì così, poi a un certo punto le tiri fuori. No, devo parlare di questo perché questo è stato una mia svolta, e allora diventa musica.
0: La musica è una bellissima cosa, proprio perché ti consente anche di fare questo, no? E di divulgare e condividere le emozioni con chi ti segue. Noi adesso andiamo ad ascoltare il brano. Prima però ricordiamo a chi ci segue, l'abbiamo già fatto nelle altre interviste, lo rifacciamo ora, come raggiungere Frank Commisso attraverso i social, a vedere i suoi video, le sue pubblicazioni precedenti.
1: Assolutamente, con Instagram con FK_livemusic, oppure anche su Facebook FK Frank Commisso, potete trovare tutto quello che faccio.
0: Frank Commisso, oggi qui nostro ospite, grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a voi e buon ascolto.

Radar, questo è il singolo di Davide Vanchieri, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Siamo nella parte finale, ancora due novità per voi. Una è Toxic, il singolo di Myla.

Brano tra l'altro selezionato dalla playlist editoriale New Music Daily di Apple Music, quindi c'è una certa attenzione attorno a questa giovane artista che si chiama Myla e che firma una delle novità al primo ascolto di oggi qui a Ora Musica. A chiudere, altra novità al primo ascolto, si intitola Tutto di te, il singolo di Lorenzo Castellano.

0: Castelli, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica con Tutto di te, altra canzone da aggiungere alla lunga lista delle canzoni dell'estate di Ora Musica. Domani ne ascoltiamo altre, vi aspetto qui alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu. Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
1: Spazio alle voci del nostro territorio, oggi in riferimento alla Stra Macerata, sì, perché ritorna per la 40ª edizione, è organizzata dalla Polisportiva Acli Macerata, è inserita nel calendario marchigiano delle prove di corsa su strada ed è in programma domenica prossima 6 settembre. Siamo a Villa Potenza, il ritrovo è fissato per le 8 presso la scuola elementare Anna Franklin, via dell'Acquedotto. Il programma è prevista una gara di circa 10.200 metri con partenza fissata per le 9 ed una passeggiata di circa 4 km che prenderà il via alle 9.05. Oltre ad un ricco pacco gara riservato a tutti gli iscritti, verranno premiati i primi 3 e le prime 3 assolute. Inoltre i primi 3 per ogni categoria. Oltre al consueto ristoro durante la gara, al quarto chilometro circa e al chilometro 7,5, ne verrà offerto uno più ricco appena dopo l'arrivo presso la scuola elementare. Ricordiamo che quest'anno la manifestazione ha un ruolo particolare perché su richiesta dei genitori e del marito di Martina d'Este, giovane prematuramente scomparsa lo scorso 10 marzo, per ricordarla in questa particolare data, in cui avrebbe compiuto 40 anni, coloro che hanno aderito all'iniziativa Effetto Martina indosseranno una maglia ricordo in vendita a 10 euro, il cui ricavato, al netto delle spese di stampa, verrà devoluto al Sermit di Tolentino. Le iscrizioni possono essere effettuate entro le ore 24 di venerdì 4 settembre, quelle per la gara competitiva o sul sito FIDAL o sulla piattaforma Timing Run, quelle per la gara non competitiva sulla piattaforma Timing Run. Per gli individualisti si dovrà indicare nello spazio società libero o sul sito www.stramacerata.it, mentre quelle per la passeggiata ludico-motoria sulla piattaforma Timing Run sul sito www.stramacerata.it. Sicuramente si profila una bella mattinata all'insegna dello sport e della solidarietà in tutto questo percorso chiuso al traffico. E durante la presentazione che c'è stata ieri, la nostra Maria Moretti ha intervistato Ulisse Gentilozzi della Polisportiva Acli Macerata e di seguito l'assessore comunale allo sport Riccardo Sacchi.
2: Questo è il 40º anno di gara, quindi l'avremmo voluta fare sempre come tutti gli anni, anche se siamo passati dal centro, la periferia, Villa Potenza, Sforza Costa e Piedripa, però pensavamo quest'anno il 40º di partire dal centro, fa una bella gara che attraversasse tutta Macerata, solo che entro ottobre dobbiamo fare la richiesta alla FIDAL perché loro devono fare il calendario. Quando abbiamo fatto la richiesta al comune, il comune ci ha detto non è possibile perché entro giugno ci dovrebbero essere le elezioni comunali, se capita una domenica non la potete fare. Quindi alla FIDAL gli abbiamo dovuto chiedere una data diversa dalla nostra, perché di solito uno che fa una gara c'ha anche riservata per l'anno successivo nel calendario. E allora l'unico buco che abbiamo trovato era del 6 di settembre, e abbiamo scelto questa data. Però il 6 settembre avviene dopo San Giuliano, le persone in agosto, noi italiani andiamo tutti in ferie, quindi per fare tutte le cose si moltiplicano le difficoltà. È stato molto molto dura il percorso. Ho scelto Villa Potenza, che c'è dietro la scuola elementare, c'è la palestra della pallavolo femminile della Via Regina, per cui lì ci sono i bagni, le docce. Solo che quando abbiamo richiesto il piano di sicurezza ha detto no, dovete partire 150 metri dopo la scuola, partenza e arrivo, perché bisogna lasciare una via di fuga per quelli che abitano a quella parte. Le persone purtroppo è sempre difficile saperle, perché anche a noi succede che quei tuoi iscritti scade a venerdì, ti telefona il venerdì quando sta per scadere. Quindi non è che dopo devi fare il bonifico, aspetti l'iscrizione di tutti e la fai all'ultimo momento.
3: Cosa rappresenta per la città di Macerata questa gara podistica, per i cittadini e tutti quanti?
4: Ma rappresenta un momento molto importante, siamo giunti alla 40ª edizione e quindi anche la durata nel tempo di questa iniziativa dimostra la bontà del progetto, la passione, l'impegno che c'è dietro da parte dell'associazione che la organizza. Quest'anno è una edizione per così dire estemporanea per i motivi che il presidente dell'Agri Gentilozzi ha spiegato in conferenza stampa, ovvero sia che non è stato possibile celebrarla nel periodo usuale che di solito cade nel periodo tra marzo e maggio, quindi periodo primaverile, perché facendo i calendari la FIDAL, che è la Federazione dell'Atletica Leggera che redige il calendario delle varie iniziative nelle città, e redigendolo a ottobre dell'anno precedente, siccome nel 2026, come sapete bene, si sono celebrate le elezioni amministrative, non era possibile sapere da parte degli organizzatori il periodo in cui sarebbero cadute le elezioni e quindi hanno preferito, una scelta ovviamente degli organizzatori, rinviare appunto a dopo l'estate. E infatti quest'anno, in maniera diciamo così estemporanea, come dicevo prima, si celebrerà la Stramacerata il 6 settembre, così come anche la location è una location poco praticata, che è quella appunto di Villa Potenza, pianeggiante e in una frazione, quindi da questo punto di vista l'amministrazione accoglie positivamente il fatto che manifestazioni importanti vengano, per così dire, celebrate anche in quartieri, per così dire, non sempre il centro storico, ma anche frazioni, quartieri. Io non amo chiamare poi le frazioni, perché Macerata è una ed è divisa in zone e quartieri e non mi piace la parola frazioni. Quindi ben venga lo spostamento di iniziative anche in zone, per così dire, non centrali, ma magari in quartieri come in questo caso. Però ecco, l'anno prossimo gli organizzatori hanno già detto che si tornerà alla versione sia a livello temporale che di location usuale, cioè periodo primaverile, fermo restando sempre la disponibilità della FIDAL, e con il tracciato che poi negli anni ci auguriamo che possa essere sempre lo stesso, cioè anche per dare agli appassionati di gara, di fondo e comunque di corsa una, diciamo così, riconoscibilità della Stramacerata come, no, quel percorso in quel luogo, in quel periodo. Ecco, quindi noi come amministrazione siamo vicini a queste iniziative, non potrebbe essere altrimenti, perché quando si coniuga sport, turismo sportivo, sociale, inclusione, benessere psicofisico, non possiamo appunto che sposare queste iniziative. L'auspicio forte che facciamo, abbiamo già detto agli organizzatori, è appunto che da un lato si torni e si dia una continuità spazio-temporale alla manifestazione per essere ben riconoscibili dagli appassionati e da tutti i numerosi seguaci di questa disciplina, corsa, camminata eccetera, e dall'altro che l'organizzazione insomma sempre di più in futuro lavori per promuovere questa iniziativa e per far sì che questa iniziativa sia sempre più partecipata. Quindi da questo punto di vista sarà importante anche l'aspetto comunicativo organizzativo. Noi come amministrazione, con congruo preavviso, siamo sempre accanto alle associazioni che con determinazione e con passione lavorano per lo sviluppo del territorio.
5: Colora la tua estate: rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: No, è mio!
2: È mamma!
1: Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete.

0: cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate a tutti e tutte voi, amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuella Utizzi, con nostra consueta rubrica Caccia di eventi, manifestazioni nel nostro territorio. Oggi con voi per segnalarvi alcuni eventi musicali. Venerdì 4 settembre alle ore 21:15 nell'atmosfera suggestiva dello spazio multimediale San Francesco di Civitanova Alta, Civitanova Classica Piano Festival propone un altro imperdibile concerto con la straordinaria presenza di tre musicisti: Jim Awi, violino, Renard Lazzo, violoncello, e Johannes Kropf, pianoforte, tra più attivi ed apprezzati sulla scena mondiale. La grande musica da camera dialogherà con la mostra organizzata al Museo Magma e Cartacanta Apps dal titolo Oltre, dell'artista Franco Signano Fare Chacou, che espone per la prima volta in Italia. Le musiche di Beethoven, tra cui lo stupendo Dunki, trio di Dvorak, accompagneranno il pubblico in un percorso di profondo dialogo con le opere esposte. Musica e arte grafica, come lente emotiva e poetica, diventano un potente strumento di riflessione sulle questioni più urgenti del nostro tempo: politica, società e ambiente. E ancora, venerdì 4 settembre vi segnalo un altro concerto alle ore 21, questa volta ci spostiamo a Jesi, al Teatro Pergolesi, con il concerto della cantautrice israeliana e attivista per la pace Noah, che porterà il suo The Best Of, un concerto in cui la cantante attraverserà i brani che hanno segnato la sua carriera fino all'ultimo album The Giver and the Sea. L'appuntamento rientra nella 26ª edizione del Festival Pergolesi Spontini, intitolata Accordi di Sarvanti. Per l'occasione, nel foyer del teatro sarà presente un presidio di MS Volontariato Marche, Medici Senza Frontiere, partner etico del festival. Con Noah alla voce e alle percussioni si esibiscono Ruslan Sirota al pianoforte, Omri Abramov al sassofono, Daniel Dor alla batteria, e Sirota ha firmato con Noah le composizioni del nuovo disco e ne ha curato anche la produzione. The Giver and the Sea, uscito nel marzo 2026, è il primo album che Noah costruisce fuori dal sodalizio trentennale con il chitarrista Gil Dor, e il primo in cui il pianoforte prende il posto centrale che era stato della chitarra. L'album è stato scritto interamente dopo il 7 ottobre 2023, il giorno dell'attacco di Hamas a Israele e l'inizio della guerra a Gaza, ed è profondamente ispirato al suo impegno per la pace e i diritti umani. Vi segnalo anche gli appuntamenti con Festival Sorie, un appuntamento, quello di sabato 5 settembre alle ore 21:15, questa volta al Teatro Comunale di Penna San Giovanni, dove si esibirà l'orchestra Mercadante con Itevurria Vassà, un omaggio alle grandi melodie napoletane. E con questo è tutto, e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuarie in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuaria in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Nuova tragedia dell'immigrazione nel mare al largo della Spagna. Almeno 5 migranti, tra i quali una neonata, sono morti su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, soccorso all'alba dai mezzi del salvataggio marittimo spagnolo a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria. Stando al racconto dei 44 sopravvissuti a bordo del Caico, salpato dal Gambia 27 giorni fa e diretto all'arcipelago spagnolo delle Canarie, viaggiavano complessivamente 128 migranti, quindi circa un'ottantina di persone che erano a bordo dell'imbarcazione proveniente dall'Africa sarebbero morte o disperse in mare. Guerra in Ucraina, la minaccia del presidente Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili con gli attacchi di droni complica le possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali, afferma il presidente russo Putin, ribadendo che si tratta di un atto di terrorismo di Stato. Il ministro degli esteri russo, Lavrov, intanto annuncia che tutte le sedi dell'Istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. I tedeschi, aggiunge, stanno intraprendendo deliberatamente un passo che devono capire significa la fine della loro presenza culturale nella Federazione Russa. Polemiche politiche, tensioni nel centrodestra dopo che ieri il Consiglio regionale del Veneto ha approvato a maggioranza la legge sul fine vita e suicidio medicalmente assistito. Il Veneto è la quarta regione italiana a dare il via libera a un testo del genere. Centrodestra diviso sul voto, la legge regionale è passata grazie ai voti dell'opposizione di centrosinistra.
1: Il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, attacca. C'è grande preoccupazione per le persone fragili e sole, ossia per le persone che affrontano la vecchiaia e il suo epilogo, non potendo contare su un effettivo accompagnamento e supporto umano e affettivo. E poi chiede che venga rispettato il diritto di obiezione per tutto il personale medico e paramedico coinvolto. La legge sul suicidio assistito, votata per la prima volta da una maggioranza di centrodestra spaccata, sembra far tremare il centrodestra nazionale. Zai ha voluto dare una spallata a Salvini pur di dimostrarne l'inaffidabilità nazionale, ma rischia di danneggiare direttamente il governo favorendo Vannacci. E intanto Provita, con le parole del suo presidente Antonio Brandi, chiede al governo di impugnare la nuova legge regionale veneta. Eppure, nonostante le prime fanfare, anche per i radicali di Cappato la norma veneta non è una vittoria. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in Blu.

0: Beh, direi che abbiamo iniziato alla grande con un grande classico degli anni 70, questo di James Taylor, Le parole dell'estate, con le mini classifiche ormai una certezza ogni settimana, non soltanto le canzoni che anticipiamo delle classifiche dell'estate che andranno in onda sabato e domenica dalle 14 alle 15, ma anche un bel pezzo di storia tutta italiana tra i libri più venduti e anche i film più visti al cinema, grandi produzioni ovviamente internazionali, partendo dalla posizione numero 5 dove c'è il solito Spider-Man che mantiene più o meno la top 5 da diverse settimane con Brand New Day. Grandi incassi anche inaspettati per il 25esimo anniversario, quindi ritornato in sala Harry Potter e la pietra filosofale, distribuito dalla Warner, ha incassato già 2 milioni di euro, che è un buon risultato per un film già uscito anni e anni fa, e c'è un evento per Harry Potter che tra l'altro sta per tornare con una serie targata HBO che è stata già abbastanza criticata, diciamo, per aver ripreso i personaggi della Rowling, e soprattutto criticata da quelli che durante il periodo in cui uscirono i primi film, quindi la, diciamo, non la generazione Z, quella precedente, possono fare il confronto tra gli attori del passato e quelli adesso della nuova serie. Però concentriamoci su quello che è il mondo di Hogwarts in quel di Venezia, perché il mondo di Harry Potter è approdato per una sera a Venezia, abbiamo già parlato in anteprima di questo evento tra le tante iniziative della giornata e per i 25 anni appunto dal primo film. Ospiti a bordo di piccole imbarcazioni per raggiungere l'Isola delle Rose hanno ripercorso questo percorso ispirato all'arrivo degli apprendisti maghi a Hogwarts, una spirale costruita con gli inviti a Harry Potter, stanze con veri temi ispirati ai capisaldi del racconto. Tutto questo è stato una performance live fino alla visione del primo film della saga a Venezia, dedicata al maghetto Harry Potter e la pietra filosofale di Chris Columbus del 2001, ed è andata in scena questa esperienza ispirata al viaggio verso la scuola di magia legata alle celebrazioni dell'anniversario Back to Hogwarts di quest'anno, giornata che è diventata un appuntamento fisso di iniziative nel mondo, fra uscite cinematografiche, eventi, attività e iniziative nella giornata del primo settembre scorso, evento che quest'anno unisce anche l'anniversario di uscita del primo film, tornato per l'occasione in sala, come abbiamo detto, questa settimana si trova al numero 4 tra i film più visti in assoluto. Nella top 3 incontriamo stabile al numero 3 un grande film evento di Christopher Nolan che tutti conosciamo, che ho visto anch'io, ha visto anche il nostro Sabino, Odissea, giusto Sabino, confermi? E, beh, un bel bottino di oltre 6 milioni di euro soltanto nelle ultime due settimane, che si vanno ad aggiungere a tutti gli incassi già ottenuti in Italia e nel resto del mondo. Tra poco le prime due posizioni, subito in Agramaro.
1: Ti è

delle prime due posizioni della mini classifica di oggi dedicata ai film più visti in sala. Alla numero 2 ritroviamo Oceania, che la settimana scorsa era al numero 1, quindi perde una posizione, la nuova produzione live action della Walt Disney con all'attivo 9 milioni di euro di incasso. Saliamo in vetta, appena uscito mercoledì scorso, e già si ritrova al numero 1 Coyote versus Acme. Parliamo di questo spassosissimo film che riprende la saga dei Looney Tunes, soprattutto Will Coyote e Bip Bip, che ci hanno accompagnato e ci fanno compagnia dal 1949, quando comparvero per la prima volta in un corto, e la loro creazione firmata da Chuck Jones e Michael Maltese si è rivelata davvero una delle più indovinate, azzeccate della storia dell'animazione. Risulta a 80 anni o quasi dalla loro nascita la dimostrazione che in fondo amiamo la ripetizione anche dei cartoni animati, amiamo le stesse cose semplicemente declinate in modo diverso, come in questo film in cui Coyote fa causa a questa fittizia azienda di nome Acme, che gli fornisce poi tutti gli aggeggi per catturare il mitico Bip Bip, ma non ci riesce mai ovviamente, e quindi in questa tecnica mista tra attori in carne e ossa, animazione che già insomma conoscevamo ad esempio dai tempi di Roger Rabbit, ritorna questo stile inconfondibile dei cartoni, e in questo caso film distribuito dalla Lucky Red, per un film che già vi avevo anticipato la settimana scorsa rischiava di non uscire nelle sale, tant'è che la Warner alla base voleva stoppare il progetto a cose fatte, non insomma distribuirlo in sala. Si sono rivelate scelte sbagliate, anche perché in questo caso facendolo uscire in sala si è dimostrato tutto l'interesse da parte del pubblico per questi due personaggi veramente divertentissimi, e il pubblico non è mancato in sala, ma non soltanto nel nostro paese dove Coyote versus Acme è al numero uno, ma anche nel resto del mondo, e questo è il film più visto in assoluto negli ultimi 7 giorni. Abbiamo anche la musica dance in questo pomeriggio, non manca, grazie a Harry Styles, questa è Dance No More.

Phoebe Bridge con Lost Boys. Se volete insomma andare per Cantine Castelli di More Storiche, vi segnalo dal 18 al 20 settembre questo festival Franciacorta, l'occasione unica per scoprire davvero il territorio, le tradizioni enogastronomiche, uno degli spumanti, il nostro spumante tra i più amati in assoluto all'interno di questo festival che si chiama Festival Franciacorta in cantina, 3 giorni per conoscere una delle migliori bollicine italiane. Eventi sparsi in giro per il bel paese grazie anche alle vostre segnalazioni a diretta a radioinblu.it, e prima ancora del disco in blu 2000 della settimana con Gianna Nannini ritorna

sì, lassù tutto è possibile, anche nel nuovo di Gianna Nannini, meraviglioso errore, il nostro disco in blu 2000 della settimana. Allora, vi ho anticipato questa notiziola che è emersa, diciamo, per metterci in guardia sulle truffe, soprattutto al bancomat. È una tecnica per cui è stato anche arrestato nei pressi di Roma un 49enne che stava cercando di rubare 50 euro. È una truffa che colpisce quelli che tentano di prelevare, come tutti noi, diciamo, le banconote dallo sportello del bancomat. Si tratta del cash trapping, letteralmente intrappolamento del denaro, tecnica utilizzata per sottrarre i contanti dell'utente grazie alla manomissione dello sportello ATM. Allora, come funziona? L'utente, cioè noi, ci richiamo allo sportello bancario postale, introduciamo la carta, digitiamo il nostro PIN e indichiamo la somma che vogliamo prelevare. L'operazione va a buon fine, ma dall'apposita fessura da cui dovrebbero uscire i soldi non esce alcuna banconota. Questo perché nella fessura dell'erogatore è stata inserita dai malviventi una sorta di linguetta o barra adesiva o una metallica che blocca effettivamente il denaro in uscita dal bancomat. Quindi il denaro rimane bloccato. L'utente cosa fa? Arriva a pensare che si tratti di un guasto tecnico. Tutti noi potremmo pensare questo, e che la transazione non sia andata a buon fine. Ma l'operazione invece è stata eseguita con successo. Quindi una volta che ci allontaniamo dal bancomat, il malvivente torna sul posto poco dopo per recuperare le banconote rimaste incastrate nella fessura. Quindi come ci possiamo difendere? Ci sono degli accorgimenti da attuare per non cadere in questa trappola? Prima di effettuare un prelievo è opportuno che insomma noi tutti controlliamo che nella fessura dell'erogatore non ci siano strani dispositivi o aggeggi o barre adesive o metalliche. Se invece si dovesse essere vittima di questo cash trapping, è necessario rimanere accanto allo sportello, contattare immediatamente l'assistenza della banca. Dalle parti di Roma, dicevamo, a Cesano, le forze dell'ordine hanno arrestato quest'uomo mentre provava a rubare 50 euro proprio con questa tecnica, e poi risultato come il presunto responsabile di altri due casi simili messi a segno nella stessa zona. Quindi prestate attenzione, quindi adesso dobbiamo controllare, oltre che il fatto che non ci siano telecamerine sopra di noi, messe così anche le microcamere, passarci, controllare il bancomat in ogni angolo, in ogni dove, soprattutto che sia pulito, cosa non facile da trovare, però insomma dobbiamo accertarci anche di quello. Prestiamo attenzione, mi raccomando. 15:35 di questo giovedì arriva un classico di Eric Clapton.

Ivano Fossati qui su Blu 2000, ancora buon pomeriggio di giovedì, parlando anche degli eventi del prossimo weekend. Domenica 6 settembre il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, rinnova questo appuntamento con l'edizione numero 13 della giornata del panorama, complice anche il bel tempo, l'evento che dal 2014 si propone di invitare tutti noi a conoscere e osservare tanti e vari panorami del nostro paese per ammirare e valorizzare la ricchezza del nostro territorio. Iniziativa che assume un significato ancora più importante, dato che gli effetti dei cambiamenti climatici, anche le trasformazioni spesso irreversibili provocate dall'azione dell'uomo, sono sempre più evidenti. Quindi in questo scenario imparare in qualche modo a vedere il paesaggio nel migliore dei modi, anche a leggere in qualche modo tutto quello che vediamo, permette di comprenderne le fragilità, riconoscere anche il valore della sua tutela. Quindi si va dalle montagne alle coste, dalle città d'arte alle colline, i panorami italiani più importanti, risultato dell'intreccio tra natura, presenza umana, racconteranno l'identità dei territori e delle comunità che li abitano, dato che il rispetto passa necessariamente attraverso la conoscenza. Quindi il FAI quest'anno ha ampliato l'evento, coinvolgendo, raccontando anche i paesaggi dalle caratteristiche uniche che circondano 18 dei suoi beni, situate proprio in diverse regioni d'Italia da nord a sud. Se volete scoprire questi luoghi, siete curiosi anche di questa iniziativa da vivere nel weekend, andate sul sito ufficiale, che è www.giornatadelpanorama.it. All'orizzonte nel nostro panorama musicale vedo e ascolto insieme a voi Jane Rooks.

altro grande classico, devo dire che molto presente negli anni 70 oggi nella nostra playlist, Fabrizio De André, Il Pescatore. Noi continuiamo in musica, ancora un salto nel passato con un grande classico di Paul McCartney e Stevie Wonder insieme.

splendida davvero questa canzone con cui quasi chiudiamo l'appuntamento di oggi nelle nostre prime due ore delle parole dell'estate. Tra poco la seconda parte affidata a Marco Parce. Grazie per essere stati con noi e grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Ci risentiamo domani pomeriggio alle 14. Vi lascio con la nuova di Taylor Swift.

0: parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
3: La Biblioteca di Gerusalemme.

0: lezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento, e poi libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
2: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
0: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte
4: a... In Blu 2000, news.
5: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Spagna, almeno 5 migranti sono morti su un barcone partito dall'Africa che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico. L'imbarcazione è stata soccorsa all'alba dai mezzi del salvataggio marittimo spagnolo a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria, nell'arcipelago delle Canarie, dove era diretta. Trovate in vita e recuperate una quarantina di persone trasferite nel porto di Arghenin in Gran Canaria, secondo i sopravvissuti a bordo del caicco salpato dal Gambia 27 giorni fa e diretto appunto alle Canarie, viaggiavano complessivamente 128 migranti. In Nepal e nel Tibet cinese continua a crescere il numero dei morti causati dalla devastante alluvione arrivata dall'Himalaya una settimana fa. Secondo l'UNICEF, almeno 22.000 bambini sopravvissuti nelle zone più colpite sono a forte rischio perché mancano di tutto, compresa l'acqua potabile.
6: Il numero delle persone che hanno perso la vita è salito ad oltre 1.250, più di 4.200 dispersi, ma si tratta di una triste conta ancora provvisoria alla quale va aggiunto il bilancio ufficiale in Tibet, secondo cui i morti sono al momento 21 e oltre 540 dispersi. Secondo i media sarebbe intenzione del Nepal realizzare un sistema di allerta precoce per le frane lungo parti del confine con la Cina, con sensori sismici, telecamere e un collegamento satellitare. Le apparecchiature sarebbero installate prima a Timore, nel distretto di Rasuwa, lungo il corridoio fluviale attraversato dalla gigantesca massa di fango, acqua e rocce provocata dal collasso di un ghiacciaio. Il sistema potrebbe garantire alle autorità nepalesi pochi minuti per avvertire gli abitanti in caso di un nuovo evento provocato da una frana. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
5: Politica italiana in lutto per la scomparsa di Fabio Mussi. È morto la notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove era ricoverato. Aveva 78 anni. Toscano di Piombino, in provincia di Livorno, Mussi negli anni del governo Prodi è stato capogruppo dell'Ulivo, ministro e dal 2001 vicepresidente della Camera, parlamentare di PD e DS dal 92 al 2008. Dopo essere entrato giovanissimo nel comitato centrale del PC, era anche giornalista, è stato vice direttore di Rinascita e condirettore dell'Unità. Tragedia familiare sul litorale romano: a Ostia un uomo ha ucciso la madre 83enne soffocandola con un cuscino, poi sistemato una sedia sul terrazzo, si è lanciato dal quarto piano della loro abitazione morendo sul colpo. Questa è l'ipotesi formulata dagli investigatori per l'omicidio suicidio avvenuto intorno alle 13 in via Mare di Tasman, nella zona Levante di Ostia, sul litorale romano. La vittima appunto è questo 54enne originario di Trento, e le vittime sono il 54enne originario di Trento e la madre 83enne. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: This ain't gonna be easy.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
8: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati con un compleanno tecnologico bello succoso per iniziare. 3 settembre sì, ma del 1995. Un appartamento di San José, siamo nel cuore della Silicon Valley americana. C'è questo giovane programmatore che mette online un sito internet, che sembra un po' una barzelletta, no? Un'asta digitale per scambiarsi oggetti improbabili. Lo chiama Auction Web. No? E nessuno immagina che sarebbe diventato eBay. Nessuno immagina che quel gesto minuscolo avrebbe aperto una porta che non si sarebbe più richiusa, no? La porta della sharing economy, ma prima ancora che qualcuno inventasse la parola stessa sharing economy. All'inizio è roba da smanettoni, gente che colleziona pezzetti di elettronica, giocattoli vintage, memorabilia magari di serie TV cancellate dopo una stagione. È un mondo piccolo, quasi domestico, un garage digitale, dove ci si scambia cose che al di fuori di quel contesto non interessano a nessuno. Per dire, il primo oggetto venduto è stato un puntatore laser rotto. Ma la tecnologia ce l'ha questa abitudine, no? Di prendere un comportamento marginale, di amplificarlo, semplificarlo, renderlo accessibile, ed ecco che diventa cultura di massa. Il passaggio da piattaforma per nerd a strumento quotidiano succede in silenzio, cioè nel senso non c'è un momento preciso, non c'è un annuncio, è più un accumulo, no? Arriva internet più veloce, arriva un'interfaccia più bella, più facile, più meno ostile, insomma, da navigare, arriva soprattutto la sensazione che comprare qualcosa da uno sconosciuto non sia più un atto di coraggio, ma una routine, una quotidianità. Cioè eBay normalizza l'idea che il valore non sta nel nuovo per forza, normalizza l'idea che un oggetto possa avere più vite, più proprietari, più storie. È quasi una rivoluzione antropologica, no? Però raccontata attraverso aste di cose di cui disfarsi, insomma. La cosa buffa è che nessuno la chiamava sharing economy, cioè nel senso che non c'era un'etichetta, non c'era un manifesto, c'era soltanto questo sito che permetteva alle persone di scambiarsi oggetti senza passare da un negozio. E questo per gli anni 90 era già abbastanza sovversivo, perché la tecnologia, quando funziona davvero, non ti dice, no, guarda l'innovazione, ti dice prova a fare questa cosa che tu già facevi, però adesso la puoi fare in maniera molto più semplice, senza nessun tipo di fatica. eBay ha fatto esattamente questo, ha tolto l'attrito, ha reso più semplice quello che era complicato, ha trasformato il privato in pubblico, il locale in globale, ha trasformato il garage in un marketplace. Poi è arrivato tutto il resto a cascata, Airbnb, Uber, Vinted, Subito.it per l'Italia, insomma le piattaforme di noleggio, di scambio, di prestito, ma quella grammatica l'ha scritta per prima eBay. La fiducia mediata dalla tecnologia, la reputazione come valuta, la transazione tra sconosciuti come un gesto normale. È la nascita proprio di un'economia nuova, dove il software diventa garante, arbitro, notaio, e dove tu puoi vendere, che ne so, una collezione di francobolli a qualcuno che vive dall'altra parte del mondo senza nemmeno sapere che faccia abbia, capito? Eppure, se torniamo indietro a quel 3 settembre del 1995, la scena è quasi comica. Un programmatore che mette online un sito per gioco, per divertimento, sono convinto che sarà un passatempo per poche persone. Nessuno immagina che sta costruendo una delle prime infrastrutture sociali del web. Nessuno immagina che sta insegnando al mondo che la tecnologia non serve solo a fare cose nuove, ma anche a reinventare quelle vecchie. Perché eBay non ha inventato il commercio. Ha inventato, sì, il commercio tra sconosciuti che non si incontreranno mai, perché pure i giornali, no? Gli annunci sui giornali esistevano, ma poi a un certo punto ti vedevi di persona. Ecco, da lì la sharing economy ha trovato la sua porta d'ingresso, una porta che da quel giorno non si è più chiusa. È questo che ci piace della tecnologia, ecco perché ne parliamo così spesso anche in questi pomeriggi d'estate, recuperando interviste e temi che ci avevano colpito particolarmente durante tutta la stagione passata. Le parole dell'estate è il titolo. Anche oggi c'è Francesco Filippi che se la ride, regia, che bel lavoro che fai tu, veramente siamo pronti a partire.

0: Diciamo che non vorrei mai essere nei suoi panni, no? Ariana Grande, che ha annunciato che si ritirerà dagli eventi pubblici una volta che a settembre sarà terminato il suo Eternal Sunshine Tour, si ferma per il continuo, incessante giudizio da parte dell'opinione pubblica su di lei. Appunto, non deve essere facile, è massima solidarietà. Le parole dell'estate, per recuperare voci e personaggi che ci avevano acceso una lampadina in qualche modo quando li avevamo sentiti nella stagione passata. Mauro Di Maggio, per esempio, è un cantautore che ha avuto un discreto successo nei primi anni 2000, poi semplicemente è passato dietro le quinte, come autore per la radio, per la televisione, per il teatro, ma eravamo partiti a parlare di canzoni di Natale. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Le canzoni di Natale appartengono al mio mondo, nel senso che le ascolto volentieri, soprattutto la più bella è quella che mi piace di più, è quella di John Lennon, no? È Christmas.
3: War is over.
2: Quella è veramente bella, l'ascolto anche durante l'anno, proprio perché è una bella composizione,
3: a prescindere insomma dalla festa,
2: sia nel testo che nella musica. E poi altre, beh, comunque mi piacciono tutte, quando arrivano al Natale queste...
3: all'8 dicembre, sì. Wamageddon, che non si può ascoltare, si fa a gara a chi riesce ad ascoltare il più tardi possibile, esatto. Last Christmas, oppure Mariah Carey,
2: quella è bellissima anche, quella la di Wham, no, giusto?
3: Sì, che tra l'altro l'unica parte del Natale la dice all'inizio, cioè lo scorso Natale ti ho regalato il mio cuore e tu il giorno dopo l'hai buttato via,
2: è
3: e finisce il riferimento
2: idea.
3: Al Natale.
2: Quindi se devo fare una canzone di Natale faccio così, tipo ti ricordi il Natale e poi parlo tutto d'altro.
3: Di tutt'altro, e il Natale ritorna nel video di quella canzone ambientato sulla neve, insomma. Ma queste sono poi le dinamiche incredibili, perché poi le canzoni entrano nell'immaginario collettivo. Ce l'hai una risposta?
2: Ma certo, la risposta a tutto, io che sono che posta. E perché entrano? Semplicemente perché c'è una sorta di alchimia di fattori. Tu dici, vabbè, era ovvio, sì, ma è così. L'alchimia di fattori sta nel fatto che canzone giusta al momento giusto, la proposta è giusta, l'atmosfera è giusta, i personaggi sono giusti, e quindi questa alchimia rende poi le cose in maniera impeccabile e appunto le rende funzionali.
3: Che poi funzionali. E l'alchimia non è una cosa che dipende poi da te che quella canzone la scrivi, da te che hai scelto di fare questo per mestiere, magari fosse.
2: Così si può dire, cioè nel senso è vero, l'alchimia è un qualcosa che ha, sembrerebbe che non la possiamo gestire noi.
3: Attenzione, perché cioè, ti sento possibilista.
2: Sì, no, mi senti bene. No, nel senso che anche qua potremmo dire, beh, in realtà le cose le causiamo noi, causa effetto, la nostra energia.
3: Siamo padroni del nostro destino.
2: Tutto sì. Ti pare, però c'è un fatto. Siamo padroni sì, ma di un qualcosa di cui non abbiamo il libretto di istruzioni, quindi fammi essere padrone dopo che mi hai insegnato a usare quello che sono. Perché è facile, sei padrone di questo, ma non sai come si accende. Ti regalano un aereo, dici sei padrone, no, non sono padrone, certo. Non lo so accendere, non lo so portare.
3: C'ero lì.
2: Prima devo diventare padrone della conoscenza del mezzo e poi dopo ne divento padrone. Quindi dire che noi siamo i padroni di noi stessi mi puzza perché io non, se l'avessi saputo prima mi sarei comportato diversamente magari, no?
3: Lo so, se c'è allora, una ruota era una carrozza,
2: esatto,
3: certo.
2: Però così funziona, prima impari e poi esegui.
3: E tu cosa hai imparato, visto che adesso, ridendo e scherzando, sono più di 20 anni, forse quasi 30, sì, che diciamo hai scelto la musica come mestiere, no?
2: Ok,
3: ce l'immaginavi tu che da grande io volevo fare questo di lavoro?
2: Sì, lo immaginavo perché ho solo fatto questo nella vita, ho pensato questo da bambino e non mi sono mai...
3: Cioè, o faccio questo o niente.
2: Sì, più o meno è andata così. O faccio questo.
3: Poi in realtà ha fatto un sacco di altre cose, nel senso scrivere per altri, sì, condurre in radio, ha fatto anche l'attore, un giovanissimo Renato Zero.
2: Sì, sì, però sempre nell'ambito della musica, cioè la musica è stata sempre al centro. Sì, ho sempre fatto questo, ho sempre pensato questo. Però mi hai chiesto un'altra cosa? Non ti preoccupare,
3: Le
2: cose ce le dimentichiamo.
3: Esatto.
2: Però era bella, mi hai chiesto una cosa molto bella, lo sai. Dovremmo chiedere ai nostri amici.
3: Esatto.
2: Voi che siete ricordateci, aiutate due poveri vecchietti.
3: Guarda, io pensavo che sarebbe diventata potesse essere un po' troppo boomer, visto che siamo grosso modo coetanei, questa canzone, parlando, no, di nostalgia, di quello che era nel passato. Invece no, l'abbiamo messa sul lato un po' più.
2: Ma qual è questa canzone?
3: Non lo so.
2: quella di cui parlavamo prima. Certo, ma ce l'hanno, guarda, anche i ragazzi d'oggi, alcuni sono svegli, iniziano, attingono molto dal passato,
3: Sì.
2: Questa è una cosa che mi rende molto felice, perché poi succede che ascoltano la musica dell'oggi, no? Dice, vabbè, è bella. Poi gli capita magari un pezzo dei Pink Floyd o dei Beatles e dicono, che è? Che è sta roba? Allora iniziano a capire che c'è qualcosa di diverso.
3: Oggi, tra l'altro, sono i primi 50 anni di Wish You Were Here, visto che hai detto Pink Floyd, insomma, citavamo un pezzo.
2: Oh, anche italiani ne abbiamo tantissimi.
3: Sì, no, assolutamente. Però ecco, probabilmente una canzone dove prima che qualcuno canti ci sono 8 minuti di strumentale, Shine On You Crazy Diamond, ne parlavamo ieri, forse oggi farebbe un pochino più fatica.
2: Sì, devo dire che forse la faceva anche allora, però allora c'erano proprio tempi diversi, c'era molta più attenzione alla musica. Poi già il fatto che si ascoltava, si metteva il disco sul giradischi e si stava là seduti
3: senza fare altro,
2: se contemplavi, certo, l'ascolto, capito? È una cosa che si fa ancora, noi la facciamo, ma siamo, come dici tu, boomer.
3: Questa parte boomer, esatto, che viene fuori. Ascoltiamola un pochino di musica. Mauro Di Maggio nel pomeriggio di In Blue 2000, versione nuova, vecchia conoscenza, Surf nelle vene.
4: Il mondo è di gomma, le strade sono molli.
3: Mauro Di Maggio nel pomeriggio di In Blue 2000 per fare l'esegesi del testo di questa canzone.
2: E la facciamo subito, ma prima devo scusarmi con te perché non ho portato la chitarra.
3: No, vabbè.
2: Marco, scusami, perché Marco se l'aspettava, pensa un po'. E ha ragione, perché la porto sempre.
3: Lo dicevamo, l'occasione per tornare adesso,
2: esatto,
3: anno nuovo.
2: La prossima volta torno solamente con la chitarra e cerchiamo di portare un po' di musica dal vivo nelle onde.
3: Anche perché, per esempio, adesso fine dell'anno è sempre un momento di bilanci, classifiche. Adesso, per esempio, secondo Spotify io ho tipo 70 e rotti anni, perché ascolto delle cose che sono forse radicate un pochino più nel passato, no? Quindi tu intervieni, portaci della musica più fresca.
2: Sì, ma se intervengo io ti porto l'accento, però.
3: Però perché si stava meglio quando si stava peggio? Cioè, da dove arriva questa fascinazione per tutto, allora, quello che non abbiamo vissuto direttamente?
2: Allora, sicuramente noi veniamo da un'altra epoca, io e te, perché abbiamo la stessa età più o meno, e quindi la nostra epoca era un'epoca che in qualche maniera era più artigiana. Ok? In più ci siamo nati, quindi è chiaro che abbiamo quei richiami, no? Quei richiami che ci ancorano un po' a quelle belle atmosfere, a
3: si
2: quei
3: dice
2: bei ricordi.
3: Che i ricordi si formano musicalmente nell'età dell'adolescenza, ecco. Insomma, ecco.
2: Quindi questo è il primo fattore. Io invece aggiungerei, oltre questo che è centratissimo, aggiungerei il fatto che secondo me quella musica lì aveva un po' più di, appunto, artigianato dentro, cioè era più artigiana, c'era più cuore, più manualità.
3: Stiamo rigettando tutta la tecnologia che è arrivata
2: e
3: dopo?
2: E a me, non lo so, perché la tecnologia secondo me va benissimo nel momento in cui però non ti toglie quell'aspetto umano. Cioè, facciamo un esempio, siamo cuochi e va bene se arriva l'attrezzo, però
3: che fa tutto
2: fine,
3: da solo.
2: Sì, no, cioè, se fa tutto da solo no, se però mi aiuta a impastare bene, okay, ma poi le devo fare io le cose, capisci? Quindi siamo sempre là, cioè l'ingrediente, la materia prima, il genio umano, la manualità, cioè non devono mai mancare.
3: Perché questa evoluzione tu l'hai vissuta anche nel mondo della musica, poi,
2: esatto,
3: alla fine, no?
2: Però io ho mantenuto questo aspetto. Abbiamo appena ascoltato Surf Le Vene,
3: che è una canzone, diciamo, del Mauro Di Maggio,
2: esatto,
3: della prima ora.
2: Però la nuova edizione è comunque, come posso dirti, suonata un aspetto comunque musicale che richiama un po' al sound, ai suoni del passato. Quindi, per dirti cosa, che uso le macchine moderne, uso la tecnologia moderna, ma comunque la uso sempre in una prospettiva di approccio musicale un po' alla vecchia maniera. In poche parole, io devo suonare, questo è il senso. Quindi voglio suonare, devo far sentire le corde, devo suonare il basso, le chitarre elettriche, le batterie, devo suonare tutto.
3: Che è un tipo di coinvolgimento che c'è ancora, no? Perché,
2: certo,
3: io ti dicevo prima fuori onda, perché in realtà il 90% dell'intervista si fa fuori onda, quando il microfono è spento, no? Che c'è sarà forse l'età che passa, un pochino di sfiducia, no? Verso quello che succede, l'incapacità di trovare dei nuovi stimoli, del sapere che invece le persone vogliono ancora vivere, no? Di questa esperienza. Citavamo il Garlic Show, che, certo, a Roma, insomma, Liam Club, Mauro ha portato avanti per tanti anni, ed è stato un po' un collettore poi, no? Di nomi, di personaggi, di artisti, insomma, che si è perso poi, no? Perché non c'è nessun archivio storico di quella cosa lì?
2: Ma archivio qualcosina c'è nella memoria di tanti, come dicevo prima, ancora mi fermano e tutti si ricordano di questo periodo che è stato 5 anni veramente magico, un periodo magico, e poi ci sono alcune qualche reperto sul web, però devo dire che quelli erano gli anni che vanno dal 2006 al 2011, quando ancora internet, cioè quando noi abbiamo iniziato Facebook ancora non esisteva in Italia, quindi
3: forse diciamo, non c'era l'idea anche
2: la socialità qualcosa. Era più un collegamento di persone. Non c'erano anche i video, io mi ricordo i primi video online li ho messi appunto su YouTube nel 2007-2008 e mi sembrava chissà che cosa, wow, si possono vedere da casa i miei video di ieri, però forse anche questo, però devo dire che già stavamo in quest'epoca. Archivio storico, sì, poco e niente, devo dire la verità, poco e niente, però insomma un po' di reperti si trovano, anche di articoli di giornale,
3: magari l'occasione per ripartire da zero con magari qualcosa di un pochino più studiato e strutturato, no? Ma pensato forse proprio
2: io l'energia ce l'ho per questo, infatti proprio tu mi stai suggerendo quello che io dico sempre, ovvero quando mi chiedono di rifarla questa cosa, io la rifarei sì, però con una struttura di base diversa, non la rifarei in un locale, la farei con diciamo una sorta di chiamiamolo megafono un po' più aperto, più che spinga un po' di più, perché farlo solamente in un locale è una fatica che secondo me è un po' fine a se stessa,
3: sì.
2: Quindi deve avere un richiamo più ampio, così lo farei anche nella stessa maniera, scarna, informale sicuramente, ma deve essere comunque più, deve avere un aspetto più coinvolgente anche da un punto di vista del pubblico.
3: Sì, perché c'è tutto quello che va oltre la musica, no? Che oggi alla fine è ridotta un po' a un sottofondo mentre stiamo facendo qualcos'altro.
2: Questo è una cosa che a me non piace, e forse dobbiamo essere noi bravi a coinvolgere le persone, però non ti so dire adesso la bacchetta, ma ci dovrei pensare un po', però le soluzioni le troviamo tutte, non ti preoccupare.
3: Senti, la Telecaster azzurra blu Lake Placid del video di Fuori tonalità,
2: e qua andiamo al feticismo.
3: Del resto anche già dal titolo Fuori tonalità, per uno che diciamo ha fatto della musica il proprio mestiere, sì, significa uscire un po' da un cielo, dalla tonalità, in due parole come possiamo spiegarla a una persona che non ha a che fare con la musica?
2: Vabbè, allora la tonalità sarebbe in poche parole, la spieghiamo in tre secondi, diciamo che c'è una tonalità, mettiamo il do maggiore, essere in tonalità vuol dire eseguire tutti gli accordi che stanno perfetti nelle note di do maggiore, ok? Quindi i 7 gradi devono essere do maggiore, re minore, bravissimo, mi minore, eccetera. Diciamo che si può andare fuori tonalità nel campo musicale introducendo qualche accordo, qualche cambio tonale,
3: svizzere,
2: e qualche rientro in una maniera diciamo insolita, ok? E lo hanno fatto anche Beatles, mi pare, in un brano bellissimo che era Hey Jude forse, dove loro intervenivano con degli accordi proprio che non c'entravano niente, ma che poi
3: creavano un po' quella magia,
2: uno spettacolo proprio musicale.
3: Del resto il jazz si costruisce anche, no, nelle note giuste, nelle note sbagliate,
2: esatto,
3: che poi sono sbagliate soltanto.
2: Ma sì, ma infatti poi bisogna sperimentare. La canzone ovviamente, oltre ad essere una canzone musicale, è una canzone che racconta un po' uno stato d'animo, un modo d'essere. In questo caso Fuori tonalità vuol dire sì, uscire fuori magari da quello che
3: da
2: è la
3: canone,
2: dal da canone, dalla convenzione, ma in realtà vuol dire anche essere, avere questo bisogno di autenticità, cioè essere autentici, cercare noi stessi, il nostro modo di vivere, il nostro modo di sognare, il nostro modo di ricercare la nostra strada nel mondo, e questo è complicato nel momento in cui c'è un'idea di base, un'idea di fondo, cioè tu devi vivere così, devi fare così, la vita è già preimpostata così, che può andare bene nel momento in cui uno suggerisce delle cose, ma quando poi o così
3: diventa un'imposizione,
2: oppure,
3: certo,
2: esatto, o così oppure sei sbagliato, allora a quel punto bisogna un po' andare, essere fuori tonalità.
3: La tecnologia aggiunge un altro livello di complessità in questo. Disney investirà $1 miliardo in OpenAI e renderà disponibili i suoi personaggi su Sora, che è quel sistema per cui tu scrivi: mi piacerebbe un video di Topolino con una Telecaster azzurra che cammina sotto casa mia, clic, boom, e tu hai il video di Topolino con la chitarra azzurra che cammina sotto casa tua.
2: Ora cosa volete sapere?
3: Non lo so, qual è l'approccio di una persona che ha fatto della creatività, delle parole, della musica nei confronti di questa rivoluzione che, voglio dire, è inesorabile, nel senso, sta, è arrivata.
2: Io ancora lo sto osservando, devo capirla questa rivoluzione, perché qual è il punto? Il punto è, finché tu meccanizzi un sistema che non mi fa faticare, cioè magari io devo ogni giorno attaccare questa cosa sul tavolo, e faccio una fatica alla schiena, e mi faciliti la vita, semplifichi il lavoro, mi faciliti la vita anche da un punto di vista proprio di usura del corpo, la posso dirti va bene, non faccio questo, ma grazie a questo posso fare qualcos'altro. Se tu però mi spegni anche l'arte, in qualche maniera, che era l'unica cosa che c'era rimasta, e allora a quel punto

0: 26, insomma. Già per esempio l'idea.
1: Mi stai dicendo di prevedere il mio futuro?
0: Però voglio dire, avrai un cassetto pieno di cose. Sì, cioè, sì, è sì, cambiato sì, anche il modo, per esempio, una volta si pubblicava un album. Sì. Oggi cioè, mi chiedo, ha ancora senso pubblicare un album?
1: Sì, può averlo. Però la differenza è che prima di pubblicare l'album devi costruire attorno, diciamo, alla richiesta. E quindi quello che serve è pian pianino entrare nei cuori, ok? Quando si entra nei cuori bene, a quel punto poi puoi creare quel buon presupposto per far sì che un tuo album sia richiesto, sia ben voluto, ben accetto. E questo è quello che stiamo facendo questo, stiamo cercando di far capire ai nostri amici, a chiunque ci ha sotto mano con la musica, con la mia musica, far capire che noi ci mettiamo tutto noi stessi per realizzare delle piccole opere d'arte che sono le canzoni, che creano però un grande servizio, il servizio di dare quella spinta alla vita, quel sorriso, quell'emozione in più, che secondo me è quello che poi la musica ha fatto con me, è fondamentale. Quindi questo noi stiamo facendo, stiamo cercando di, nel nostro piccolo o nel nostro grande, di favorire la gioia nell'ascolto di una canzone, di favorire anche la commozione o il pianto, certo, o anche proprio l'impulso energico che la canzone ha.
0: Una canzone alla volta, un singolo alla volta, come succedeva poi negli anni 60.
1: Così stiamo facendo.
0: Un disco alla volta, poi alla fine arriverà un po' il greatest hits, insomma.
1: Assolutamente l'album lo vogliamo e non vedo l'ora, intanto lo vorrò in CD, musicassetta, vinile e stereo 8.
0: Avvisate.
2: Stereo 8 è un ricordo in bianco e nero ormai. Confesso però che i social di Mauro Di Maggio non sono proprio aggiornatissimi, anche se confidiamo adesso, insomma, dopo l'estate, che magari ci sia qualcosa di nuovo di cui parlare. In fondo anche l'anno scorso non lo avevamo incontrato, che era Natale, insomma, magari avercelo adesso quel clima e quel freschino di Natale. Le parole dell'estate.

parte del finale è qualcosa di incredibile. Bruno Mars nel pomeriggio di Blu 2000. No, stavamo facendo una riflessione a voce alta con Francesco Filippi, no? Che arriviamo tutti verso settembre con quella strana sensazione di dover resettare per forza la vita, no? Rimontare in sella, recuperare il tempo perduto, e il rischio è quasi sempre lo stesso, cioè di trasformare questa ripresa in una corsa sfrenata, una rincorsa proprio affannosa, affannata, dove la fretta prende il posto del piacere. Ma se proviamo a guardare le cose da un'altra prospettiva, potremmo accorgerci, per esempio, che il senso di quello che facciamo sta cambiando. Per quasi 9 persone su 10, per dire, varcare la soglia di un centro fitness, per fare un esempio concreto, non è più soltanto una questione di chilometri da correre su un tapis roulant o di pesi da sollevare, sta diventando uno spazio dove poter rallentare, ritrovare un ritmo umano, sentirsi proprio parte di qualcosa. Più della metà di chi si allena lo fa per una ragione semplicissima, che è staccare la spina, chiudere la porta, che sia del lavoro, dello studio, magari anche degli impegni di casa, no? Lasciarsi alle spalle le tossine di una giornata, prendersi del tempo per sé, cercando quell'energia pulita, quella chiarezza lucida, no? Chiarezza mentale, quella lucidità che soltanto il movimento sa restituire. Poi c'è un elemento che sottovalutiamo molto spesso, cioè noi non siamo fatti per fare le cose da soli, uomo, animale sociale, quindi sapere che dall'altra parte c'è qualcuno che ti aspetta cambia tutto, no? Quel semplice appuntamento trasforma la pigrizia in presenza, il non avere voglia in un motivo per uscire di casa. Muoversi insieme non è solo un modo per dividere la fatica, ma per moltiplicare la motivazione. Alla fine la vera chiave per affrontare questo rientro sta nel fare pace con il tempo, ripartire a piccoli passi senza pretendere di scalare le montagne il primo giorno, no? Trovare uno spazio nella settimana che sia compatibile con la vita vera, insomma, non con un ideale astratto delle pubblicità delle palestre, insomma. Concentrarsi su come ci si sente quando hai finito, invece che sul riflesso nello specchio. Cambiare strada, sperimentare cose nuove, farsi guidare, perché prendersi cura di sé non deve mai somigliare a una condanna, ma a un momento di libertà ritrovata. E ci metto la mano sul fuoco pure, Francesco Filippi, regia, è uno che ogni anno fa l'abbonamento annuale in palestra, parte con tutte le migliori intenzioni e poi si perde per strada per sua stessa ammissione. No, io non vengo a farti compagnia, ma adesso hai la chiave di lettura, mettiamola così, per ripartire col piede giusto. Le parole dell'estate.

primo Sanremo di Carmen Consoli era il 1996. Confesso che mi piacerebbe vederla ancora su quel palco. Chissà che quest'anno non sia la volta buona, anche se ancora decisamente presto per ogni pronostico. Non è presto però per salutare, visto che stiamo andando via. Torniamo domani, ancora puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Scontro Iran-Stati Uniti nel Golfo Persico. Tre piloti iraniani sono stati uccisi nei recenti attacchi americani contro il paese. La notizia viene riportata oggi dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Nuova tragedia delle migrazioni al largo della Spagna. Potrebbero essere più di 80 le persone, tra cui una neonata, morte in mare durante la traversata di un caicco partito dal Gambia e diretto verso le isole Canarie. L'imbarcazione, salpata con 128 persone a bordo, è stata soccorsa la notte scorsa dalle unità navali spagnole, dopo essere rimasta alla deriva per 26 giorni nell'Atlantico. A bordo della carretta del mare erano rimasti soltanto 44 superstiti e 5 cadaveri. Festival del Cinema a Venezia, dopo l'inaugurazione di ieri sera con Leone d'Oro, la carriera consegnato a George Clooney, oggi la prima giornata della Kermesse sul Lido propone grandi registi e grandi interpreti, da Werner Herzog a John Malkovich. Fuori concorso c'è attesa per la pellicola Nessun dolore di Gianni Amelio, che torna sul tema a lui caro dei migranti.
2: Tutto inizia da un incontro inaspettato. Alessandro Borghi è un libraio e in strada un immigrato gli propone di affidargli suo figlio. Una scelta in apparenza incomprensibile, forse nella speranza di un futuro migliore per il ragazzo, ma Borghi rifiuta e lo allontana. Quel bambino, pochi minuti dopo, in un terribile schianto, muore. Da qui, per Borghi, bravissimo, si apre un cammino difficile, fatto di rimorsi e dolore. Nessun dolore è un film perfettamente in sintonia con il cinema e il pensiero di Gianni Amelio. Per sua stessa missione, a tanti anni di distanza dall'America, ma anche in qualche modo dal ladro di bambini, torna a riflettere sul tema dei migranti, ormai esplosivo, anche politicamente, nel nostro paese. E lo fa con una vicenda che, per quanto possa sembrare assolutamente impossibile, è altrettanto assolutamente umana. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: Chiesa, il tempo del seminario resta necessario, oggi non meno di ieri. Lo ha affermato oggi Papa Leone, ricevendo in udienza i seminaristi del Pontificio Seminario Regionale Pugliese P11 di Molfetta e del Seminario Vescovile di Aversa. In un mondo che ha fretta e che guarda con sospetto ogni sosta prolungata, si potrebbe pensare che sia un lusso, un'istituzione superata, ma non è così, ha spiegato il pontefice. Proprio perché il nostro tempo è rapido e rumoroso, c'è bisogno di un luogo e di una stagione della vita in cui si impari a stare, a discernere, a lasciarsi formare senza scorciatoie. Il seminario non è un rinvio della missione, ma ne è la condizione. Non sottovalutiamolo, ha concluso Papa Leone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Terme Santa Lucia Tolentino.
5: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
6: Dalle acque, un aiuto al benessere.
4: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
6: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
7: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Crema Tarlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27

0: gusto al cinema.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
0: A settembre ritorna la magia.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
0: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Secondo te siamo maledette?
5: No.
0: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
0: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
0: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
15: Mi sento fortunata.
16: Il premio Oscar Angelina Jolie?
17: Ho il risultato della sua biopsia.
16: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
18: Non so come dirlo a mia figlia.
19: Metta la sua vita in pausa per un po'.
16: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
20: Non gliela daremo vinta.
16: Couture dal 26 agosto al cinema.
21: Ehi, Bugs!
22: Che succede, amico?
21: Parla del film!
22: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
21: E adesso?
22: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
21: Due biglietti e 8 popcorn!
22: Esagerato come sempre!
23: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
24: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Fronte al potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: In Blu 2000 News.
1: Sempre più complesso e violento il conflitto in Ucraina, gli attacchi aerei mietono molte vittime, soprattutto civili. Putin accusa Zelensky di terrorismo di Stato. Intanto Mosca e Berlino si sfidano a colpi di istituzioni culturali reciproche allontanate. Italiani travolti dai rincari, appena tornati dalle vacanze, dai prezzi dei generi alimentari ai carburanti, dalle bollette al caro scuola, sempre più famiglie arrancano per arrivare a fine mese. Il governo studia aiuti per le fasce più deboli. Migranti, nuova tragedia al largo delle Canarie, in Spagna, salvate solo una quarantina di persone da un'imbarcazione partita dal Gambia che ne portava 128. E stasera al Festival del Cinema di Venezia, Gianni Amelio torna sul tema migrazioni col film Nessun Dolore. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano il conflitto in Ucraina, con Putin che pare ammiccare a possibili accordi che conducano alla pace, ma alle sue condizioni. Mentre il suo omologo ucraino Zelensky afferma: possiamo colpire Mosca e molte altre zone della Russia quando e come vogliamo. Vito De Torre.
2: C'è una possibilità per porre fine alla guerra? A mio parere sì. Le dichiarazioni di Putin rimbalzano sui media di tutto il mondo. Il presidente russo però non aggiunge altri dettagli. Rimane il dubbio se le frasi di Putin rappresentino una concreta apertura a colloqui di pace o un modo celato per offrire a Kiev la scelta di alzare bandiera bianca o andare incontro al quinto inverno di guerra. Ma Kiev non molla la presa. I droni ucraini sono in grado di raggiungere Mosca in qualsiasi momento, fatto sapere Zelensky, e così è scattata l'allerta su tutta la Russia. Nello scalo di Sheremetyevo quasi tutti i voli programmati per oggi pomeriggio erano in ritardo o cancellati. Situazione simile anche nell'altro aeroporto moscovita di Vnukovo, notizie che certo non fanno piacere a Vladimir Putin, che ha dichiarato: questo indubbiamente ostacola la possibilità di tenere negoziati di pace bilaterali. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E intanto sale di giorno in giorno la tensione diplomatica tra Berlino e Mosca dopo l'episodio dei droni esplosivi trovati vicino all'aeroporto di Lipsia vari giorni fa, per cui sono stati fermati due sospetti bielorussi. E il braccio di ferro coinvolge le reciproche istituzioni culturali. Fabio Bolzetta.
3: Resta tesa l'accordo dei rapporti diplomatici tra la Germania e la Russia dopo gli incidenti di Lipsia in territorio tedesco attribuiti da Berlino alle forze russe. Il Cremlino, che ha respinto ogni responsabilità dopo aver convocato l'incaricato d'affari tedesco a Mosca, ha annunciato oggi la chiusura nella Federazione Russa di tutte le sedi del Goethe-Institut, la principale istituzione culturale della Germania nella promozione della lingua e della cultura tedesca nel mondo. Una risposta alle chiusure del Consolato Russo di Bonn e della Casa della Cultura Russa di Berlino, decise dalla Cancelleria tedesca. Mosca e Berlino formalmente hanno dichiarato di restare aperti al dialogo, mentre la presidente del Goethe-Institut, Just, a sintetizzare il clima di queste ore nelle relazioni culturali tra la Germania e la Russia: si tratta della fine di un'era. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: È restato anche il livello di tensione nel confronto militare Stati Uniti-Iran, il Golfo Persico. Oggi l'agenzia di stampa iraniana Tasnim ha diffuso la notizia che tre piloti iraniani sono rimasti uccisi nei recenti attacchi americani contro il paese degli Ayatollah. Antonio Soviero.
4: Almeno 18 morti e decine di feriti, il bilancio delle vittime civili dell'ultima ondata di raid americani sull'Iran. Immediata la ritorsione dei Pasdaran, missili balistici e droni contro le basi aeree statunitensi dislocate in Giordania, Bahrain, Kuwait e Iraq. Per il regime sciita i danni sarebbero notevoli. Il Pentagono smentisce, ma poi estende il dispiegamento di 50.000 truppe nella regione fino al 2027. Il cuore della guerra asimmetrica è lo stretto di Hormuz. Il blocco navale USA ha quasi azzerato l'export di petrolio del regime di Teheran, la cui economia mostra segni di difficoltà sempre più evidenti. L'unica opzione percorribile è a nord, la via per la Russia attraverso il Mar Caspio, che però presenta diverse difficoltà. Le infrastrutture non hanno ancora la capacità di assorbire l'export che prima transitava da Hormuz. Vanno potenziate e ci vuole tempo, senza contare che le navi di greggio sono esposte ai raid statunitensi e israeliani. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Tensioni internazionali e Carovita che torna a galoppare non rendono facile la ripresa settembrina dell'attività di governo e Parlamento, come ci spiega Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
5: Buonasera Andrea. I timori del ministro degli esteri italiani sull'influenza di Mosca sul voto politico, ribatte l'altro vice premier Salvini, che vede troppa ansia antirussa. Il fattore fattore Russia, tuttavia aleggia sulla politica italiana. Intanto scoppia un nuovo caso Vannacci, la procura militare avvia accertamenti preliminari nei confronti del generale in relazione ad un esposto presentato dai sindacati militari in merito alla ricostruzione del partito fascista. In un intreccio di questioni di politica estera e interna resta in primo piano comunque il costo dei carburanti che torna ad aumentare. Si profila una nuova mini proroga di alcuni giorni del taglio delle accise sul diesel. Lo sconto attualmente in vigore da 70 centesimi scade il 5 settembre. I ministeri coinvolti sarebbero al lavoro comunque per misure selettive di maggiore durata, un provvedimento per sostenere soprattutto i redditi più bassi e alcune categorie professionali. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. Proprio il caro carburante vede i prezzi ancora in salita. Oggi, secondo l'Unione Nazionale Consumatori, in appena due giorni un pieno di gasolio da 50 litri costa circa 85 centesimi in più, mentre in autostrada l'aumento per la benzina arriva ad un euro. E alla pompa cresce la preoccupazione anche per gli effetti a cascata sul costo della vita, già segnata dall'inflazione di agosto al 3,3% annuo. Sentiamo le voci dei consumatori.
6: Troppo costoso, non si può, deve avere un altro lavoro per arrivare a fine mese, perché sennò non si può neanche fare la spesa, non si può.
7: 2,18 è il privato, se te lo fa lui che ci vuoi, fa un mutuo per fare un pieno.
8: No, e non si può andare avanti, cerchiamo di moderare e un aiuto dello Stato.
9: Su chi lavora e mantiene uno stipendio costante, stabile, chiaramente l'impatto è evidente, quindi impatta sulle famiglie, impatta sui lavoratori.
10: Quando si alza la benzina, io vado direttamente con 5 figli, vado direttamente a vedere il cibo quanto costa, perché si alza questo, alza anche l'altro, cioè la situazione è drammatica.
11: La spesa cresce, io vado sempre al supermercato, ogni volta c'è qualcosina in più. Buona fortuna!
1: 44 anni fa, come oggi a Palermo, la strage mafiosa in cui trovarono la morte il prefetto del capoluogo siciliano, il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, sua moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. Nonostante i durissimi colpi inferti dallo Stato, ha ricordato alla commemorazione il ministro dell'Interno Piantedosi, le organizzazioni criminali sono ancora oggi presenti nel nostro paese, con proiezioni non più limitate alle regioni meridionali, ma al territorio nazionale e all'estero, e tentano anche di espandersi nell'economia legale. Luigi Ferraiuolo.
12: È stato il primo a capire il ruolo dei corleonesi in Sicilia e ad incriminare Luciano Ligio per l'uccisione di Placido Rizzotto nel 1949. È il primo a capire che Cosa Nostra aveva spostato i suoi interessi economici in tutta la Sicilia e sul continente, come spiegò a Giorgio Bucca nella sua ultima intervista del 10 agosto 1982. 44 anni dopo la sua uccisione in via Isidoro Carini a Palermo, il 3 settembre 1982, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo, il capoluogo siciliano e Milano hanno ricordato con forza Carlo Alberto Dalla Chiesa. Anche se spesso fermarsi in preghiera davanti alla lapide in bronzo che lo ricorda in via Carini stupisce tutti coloro che passano lì accanto. Anche il Presidente della Repubblica ha ricordato il generale Dalla Chiesa. Quello di Carlo Alberto Dalla Chiesa è un prezioso lascito, ha scritto in un messaggio Sergio Mattarella. È l'esempio per chi non cede a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Nuova tragedia delle traversate dei migranti è avvenuta alle Canarie, in Spagna, la notte scorsa, salvati dalle motovedette iberiche una quarantina di profughi da un'imbarcazione in difficoltà, recuperati anche 5 cadaveri, ma secondo i sopravvissuti con loro c'erano un'ottantina di altri compagni dispersi e probabilmente morti in mare. David Murgia.
13: Sono stati alla deriva per ben 27 giorni, fino a quando sono stati recuperati a 120 km da Gran Canaria dal soccorso marittimo spagnolo. Una nuova tragedia dell'immigrazione, secondo quanto indicato dai soccorsi, 83 persone, tra cui un neonato e 4 donne che erano a bordo dell'imbarcazione soccorsa all'alba di ieri, sarebbero morte o disperse. Il Caicco, fragile imbarcazione utilizzata dai pescatori in Nord Africa, era salpato 27 giorni fa con circa 130 persone a bordo, secondo fonti del salvataggio marittimo e della ONG Caminando Fronteras. I sopravvissuti battuti sono 44 persone, tutti uomini di origini subsahariane, insieme a loro a bordo anche 5 cadaveri. I sopravvissuti hanno dichiarato alla Croce Rossa di essere partiti per le Canarie con più di 100 persone, molte delle quali sono morte durante la traversata. In un primo momento le avverse condizioni del mare con vento a 20 nodi e onde fino a 2,5 metri hanno impedito il recupero dei corpi. 3 dei superstiti in gravi condizioni sono stati trasferiti in elicottero all'ospedale di Gran Canaria, gli altri 41 migranti sono sbarcati nel porto di Mogán. Davide Murgia, Lignano Studio.
1: Nuovo allarme dell'ONU sui cambiamenti climatici, in primo piano il fenomeno della corrente oceanica detta El Niño che sta assumendo proporzioni gigantesche. Alessandra Camarca.
14: Il fenomeno di El Niño, di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Il segnale arriva dal Pacifico, ma le conseguenze possono raggiungere praticamente ogni continente. El Niño si è ormai saldamente consolidato e nei prossimi mesi è destinato a trasformarsi in un fenomeno di intensità eccezionale, aumentando il rischio di siccità, alluvioni, incendi e ondate di calore. L'allarme arriva dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite, che ha diffuso il suo ultimo aggiornamento che conferma la drammaticità delle previsioni. El Niño, stimano, sarà probabilmente il più intenso degli ultimi 1000 anni e aggiungerà ulteriore calore a un'atmosfera in cui le temperature stanno già aumentando rapidamente a causa del riscaldamento globale. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: 83esimo Festival del Cinema di Venezia, dopo la serata inaugurale di ieri con Leone d'Oro alla carriera, consegnato a George Clooney, oggi la prima giornata della Carnesse sul Lido propone grandi registi e interpreti, da Werner Herzog a John Malkovich. Fuori concorso c'è attesa per la pellicola Nessun dolore di Gianni Amelio, che torna sul tema a lui caro dei migranti. Fabio Falzona.
15: No.
16: Tutto inizia da un incontro inaspettato. Alessandro Borghi è un libraio e in strada un immigrato gli propone di affidargli suo figlio. Una scelta in apparenza incomprensibile, forse nella speranza di un futuro migliore per il ragazzo, ma Borghi rifiuta e lo allontana. Quel bambino, pochi minuti dopo, in un terribile schianto, muore. Da qui, per Borghi, brevissimo, si apre un cammino difficile, fatto di rimorsi e dolore. Nessun dolore è un film perfettamente in sintonia con il cinema e il pensiero di Gianni Amelio. Per sua stessa missione, a tanti anni di distanza dall'America, ma anche in qualche modo dal ladro di bambini, torna a riflettere sul tema dei migranti, ormai esplosivo, anche politicamente, nel nostro paese. E lo fa con una vicenda che, per quanto possa sembrare assolutamente impossibile, è altrettanto assolutamente umana. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: Vi ricordiamo in chiusura che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.
17: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
18: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
19: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

vivono mai completamente al riparo dal mondo esterno. Prima o poi la grande storia, quella con la S maiuscola, quella dei giornali e dei libri di scuola, entra dentro le case private e cambia per sempre anche le vicende più piccole e quotidiane.

Con l'avanzare del regime fascista, la vita di questa famiglia di origine ebraica per parte del padre comincia a intrecciarsi sempre più strettamente con la grande storia politica dell'Italia del Novecento. Le leggi razziali del 1938 colpiscono direttamente la famiglia, cambiando lavori, possibilità e persino la percezione di sicurezza che fino ad allora avevano dato per scontata. Il padre, professore universitario stimato, si trova improvvisamente privato della cattedra. Amici e colleghi di lunga data cominciano a scomparire dalla vita quotidiana della famiglia, allontanati dalle leggi o semplicemente dalla paura di essere associati a una famiglia sempre più sorvegliata. Uno dei figli sposa un intellettuale antifascista di origine russe, con cui condivide un impegno politico che li porterà entrambi ad affrontare arresti, sorveglianza e infine il confino in un piccolo paese dell'Abruzzo, lontano da Torino e da tutto il mondo che conoscevano. Anche in quell'esilio forzato, però, il linguaggio di famiglia continua a essere il filo che tiene insieme i pezzi di una vita sconvolta. Lettere scambiate tra Torino e luogo del confino, cariche di quelle stesse frasi buffe di sempre, come se nominarle potesse in qualche modo proteggere la famiglia da quello che sta accadendo intorno. La voce narrante racconta questi eventi storici enormi, l'ascesa del fascismo, le persecuzioni, la guerra che si avvicina, con lo stesso tono pacato e quasi dimesso con cui racconta le battute a tavola del padre, senza mai cedere alla retorica o all'enfasi drammatica. Questa scelta stilistica, apparentemente paradossale, è in realtà una delle forze più grandi del libro. Raccontare la storia attraverso il filtro della quotidianità familiare la rende, in un certo senso, ancora più devastante, perché mostra come anche gli eventi più terribili alla fine si insinuano dentro le piccole abitudini di ogni giorno, dentro le stesse stanze dove prima si scherzava e si litigava per motivi banali. La parola di oggi del nostro speciale di Piccole Grandi Parole, pagine d'estate, è storia. Siamo a metà settimana, voi continuate a seguirci su tutte le emittenti che ci trasmettono e noi, domenica, come sempre, vi sveleremo qual è il libro di questa settimana. Da Antonio Torretti è tutto per oggi. A domani.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in più.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Giornale Radio Nuova.
7: Bentrovati e buon ascolto. Andrea Angeli è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Gramsci in centro storico a Macerata. La notizia della morte del peacekeeper con una lunga carriera di funzionario all'ONU ha destato grande impressione. Andrea Angeli aveva 69 anni. Alcuni amici, non avendolo sentito da giorni, hanno contattato la sorella. Ieri sera verso le 21.30 la Mara scoperta. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Verde, ma a quanto pare Angeli era morto da alcuni giorni, verosimilmente a causa di un malore. La città perde un personaggio di spessore che aveva raccontato le sue avventure in un libro. Collaboratore dell'ONU, della NATO e della Farnesina, ha operato nell'ambito di tante guerre nel mondo, missioni di pace in Iraq, Cambogia, ex Jugoslavia, esperienze nelle prigioni di Kerala,

0: Nasiriya, Kabul, solo per citarne alcune. E anche noi di Radio Nuova ci uniamo alle condoglianze alla famiglia. Andrea Angelo è stato più volte ospite dei nostri studi. Le 20 bandiere blu ottenute dai comuni marchigiani quest'anno sono state festeggiate ieri nell'area anfiteatro sul lungomare di Ponte Nina a Campofilone, ultimo in ordine di tempo ad aver ottenuto un prestigioso riconoscimento. Una festa regionale dedicata al mare e alla valorizzazione della costa marchigiana, sempre più attrattiva e capace di richiamare visitatori con la qualità dell'accoglienza, la sostenibilità ambientale, la bellezza del territorio e le sue eccellenze, aperta dal saluto del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Le Marche si confermano tra le regioni italiane più virtuose, con 20 località premiate su circa 185 chilometri di litorale, una media di una località bandiera blu ogni 9,2 chilometri di costa circa. Questo le pone ai primi posti tra le principali regioni costiere italiane per densità di riconoscimenti. La bandiera blu viene assegnata sulla base di criteri che riguardano la qualità delle acque di balneazione, la gestione ambientale, l'efficienza dei servizi, la raccolta differenziata, la mobilità sostenibile, la presenza di piste ciclabili, aree verdi e servizi turistici, oltre all'accessibilità e alla sicurezza delle spiagge. Un 34enne è stato denunciato dai carabinieri di Tolentino per furto aggravato e in osservanza del foglio di via obbligatorio. L'uomo, nato in India e residente a Brescia, disoccupato, già noto alle forze dell'ordine, intorno alle 15.30 di martedì scorso, all'interno del centro commerciale Retail Park di Tolentino, si era impossessato di una bicicletta elettrica di ingente valore, una Cannondale modello Moter, del valore di circa 7.500 euro, di proprietà di un giovane del luogo. La vittima ha subito denunciato al 112 l'accaduto e decisiva si è rivelata la prontezza di intervento e la tempestività dei carabinieri, che giunti sul posto hanno visionato i filmati del sistema di videosorveglianza ed individuato l'autore del furto. L'uomo è stato rintracciato e fermato nelle vicinanze del centro commerciale. Le bike, che era stata nascosta nel parcheggio sotterraneo adiacente, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Sono stati 250 i giovani provenienti dall'Arcidiocesi di Trento che hanno percorso nei giorni scorsi la Via Lauretana da Assisi a Loreto insieme all'arcivescovo Monsignor Lauro Tisi. Il cammino si è concluso giovedì 27 agosto con l'arrivo al Santuario della Santa Casa. Entrato nelle Marche mercoledì 26 agosto, il gruppo proveniente da Camerino ha affrontato una delle tappe marchigiane accompagnato dallo staff dei Cammini Lauretani, con partenza dal Lago delle Grazie, dove è stato accolto dal sindaco di Tolentino Mauro Sclavi. I giovani hanno percorso la ciclabile di Tolentino fino al Castello dell'Arancia, infrastruttura che nel prossimo futuro sarà interessata dal tracciato della Via Lauretana. Dal Castello dell'Arancia l'itinerario ha poi condotto i partecipanti alla riserva naturale Abbadia di Fiastra, dove hanno incontrato il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi. Il momento di accoglienza è stato arricchito da alcune testimonianze vocazionali di ragazzi e ragazze di origine trentina che vivono a Macerata presso la comunità dei Figli del Sacro Cuore di Gesù, un segno concreto del legame già esistente tra la terra trentina e il territorio maceratese, riletto nella prospettiva del pellegrinaggio lauretano. La giornata si è conclusa a Macerata presso la comunità dei Salesiani, che ha ospitato il gruppo di pellegrini. Il giorno seguente i giovani hanno ripreso il cammino da San Firmano, attraversando poi tutto il territorio recanatese lungo l'ultimo tratto della Via Lauretana, fino a raggiungere Loreto e la Santa Casa, gli stessi passi che da secoli conducono al santuario pellegrini provenienti da tutta Europa. Un nuovo spazio dedicato alla prima infanzia, progettato per accogliere 28 bambini, inserito nel complesso scolastico di Chiesa Nuova, è il nuovo asilo nido realizzato dal Comune di Treia nell'ambito degli interventi per il potenziamento dell'offerta educativa nella fascia da 0 a 6 anni, un progetto che punta a mettere a disposizione delle famiglie una struttura moderna, funzionale e attenta anche ai temi dell'efficienza energetica. L'edificio, per un importo complessivo di 872.200 euro, di cui 672.000 euro con fondi PNRR e oltre 200.000 euro con fondi di bilancio, si sviluppa interamente al piano terra, con un'area verde destinata alle attività all'aperto e al gioco, ed è inserito nel complesso scolastico di Chiesa Nuova.
1: Il taccuino.
0: Al via oggi a Macerata la 4 giorni di arte migrante. Fino al 6 settembre le piazze di Macerata tornano a trasformarsi in luoghi di incontro, scoperta e meraviglia, dove il confine tra artista e pubblico si accorcia e la città diventa ancora una volta un grande palcoscenico a cielo aperto. Arte migrante porta il circo contemporaneo e il teatro di strada nel cuore della città, tra acrobazie, gesti, musica, corpi in equilibrio e storie capaci di sorprendere persone di ogni età. Da domani, venerdì 4 al 26 settembre, torna il Festival del giornalismo d'inchiesta delle Marche Gianni Rossetti, giunto alla sua 15ª edizione. La manifestazione, organizzata dal Circolo Iuter Osimo APSTS, propone anche quest'anno un ricco calendario di incontri con alcuni dei protagonisti principali dell'informazione italiana, affrontando i grandi temi dell'attualità, del giornalismo d'approfondimento e delle nuove sfide della comunicazione. Si comincia domani alle 21 nella Basilica Santuario San Giuseppe da Copertino ad Osimo, con l'incontro L'informazione religiosa e le nuove forme di comunicazione. Ospite Don Walter Insero, sacerdote, giornalista, autore televisivo e docente della Pontificia Università Gregoriana, che dialogherà sulle trasformazioni dell'informazione religiosa nell'era dei social media e delle piattaforme digitali. Nuovo appuntamento con il Festival dell'Appennino Inclusivo di Natura nelle Marche, sabato 5 settembre a Fiastra, in un posto unico, un'escursione pomeridiana al lago di Fiastra fino alle Lame Rosse, uno spettacolo della natura che ricorda i canyon americani, al rientro presso il Castello Magalotti, concerto di Ginevra Di Marco. Il ritrovo per l'escursione è alle 15.15 al lago di Fiastra, partenza alle 15.30. L'escursione è lunga 7 km e ha un tempo di percorrenza di circa 3 ore. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione sul sito www.festivaldellappennino.it.
1: Lo sport.
0: Si svolgerà domenica prossima, 6 settembre, la 40ª edizione della Stra Macerata, organizzata dalla polisportiva Acli Macerata, inserita nel calendario marchigiano delle prove di corsa su strada. La gara si svolgerà a Villa Potenza, con ritrovo fissato per le 8 presso la scuola elementare Anna Frank in via dell'Acquedotto. Il programma prevede una gara di circa 10.200 metri, con partenza alle 9 ed una passeggiata di circa 4 km, che prenderà il via alle 9.05. Oltre ad un ricco pacco gara riservato a tutti gli iscritti, verranno premiati i primi 3 e le prime 3 assolute, ed inoltre i primi 3 per ogni categoria. Quest'anno la manifestazione assume un ruolo particolare, perché su richiesta dei genitori e del marito di Martina d'Este, giovane prematuramente scomparsa lo scorso 10 marzo, per ricordarla in questa particolare data in cui avrebbe compiuto 40 anni, coloro che hanno aderito all'iniziativa Effetto Martina indosseranno una maglia a ricordo in vendita a 10 euro, il cui ricavato, al netto delle spese di stampa, verrà devoluto alla Sermit di Tolentino. Iscrizioni entro le 4 di venerdì 4 settembre. Ascoltiamo il referente della polisportiva Acli Macerata, Ulisse Gentilozzi.
2: Questo è il 40° anno di gara, quindi l'avremmo voluta fare sempre come tutti gli anni, anche se siamo passati dal centro, la periferia, Villa Potenza, Sforza Costa e Piedripa. Però pensavamo quest'anno il 40° di partire dal centro, fare una bella gara che attraversasse tutta Macerata. Solo che entro ottobre dovevamo fare la richiesta alla FIDAL, perché loro devono fare il calendario. Quando abbiamo fatto la richiesta al comune, il comune ci ha detto non è possibile, perché entro giugno ci dovrebbero essere le elezioni comunali. Se capita una domenica non la potete fare. Quindi alla FIDAL gli abbiamo dovuto chiedere una data diversa dalla nostra, perché di solito uno che fa una gara c'è anche riservata per l'anno successivo nel calendario. E allora l'unico buco che abbiamo trovato era il 6 di settembre e abbiamo scelto questa data. Il percorso ho scelto Villa Potenza, che c'è dietro la scuola elementare, c'è la palestra della pallavolo femminile della Via Regina, per cui lì ci sono i bagni, le docce.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione a orientali. Le temperature minime e massime previste per domani 21-33 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Giornale Radio Nuova.
3: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in rete.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: saluti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova, in blu.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Infinita Cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate a tutti e tutte voi, amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuel Lautizzi, con la nostra consueta rubrica Caccia di eventi, manifestazioni nel nostro territorio. Oggi con voi per segnalarvi alcuni eventi musicali. Venerdì 4 settembre alle ore 21:15 nell'atmosfera suggestiva dello spazio multimediale San Francesco di Civitanova Alta, Civitanova Classica Piano Festival propone un altro imperdibile concerto con la straordinaria presenza di tre musicisti: Jima Wi, violino, Renard Lazzo, violoncello, e Johannes Kropf, pianoforte, tra i più attivi ed apprezzati sulla scena mondiale. La grande musica da camera dialogherà con la mostra organizzata al Museo Magma e Cartacanta Apps dal titolo Oltre, dell'artista franco-signano Fare Chagou, che espone per la prima volta in Italia. Le musiche di Beethoven, tra cui lo stupendo Dunki, trio di Dvorak, accompagneranno il pubblico in un percorso di profondo dialogo con le opere esposte. Musica e arte grafica, come lente emotiva e poetica, diventano un potente strumento di riflessione sulle questioni più urgenti del nostro tempo: politica, società e ambiente. E ancora venerdì 4 settembre vi segnalo un altro concerto alle ore 21, questa volta ci spostiamo a Iesi, al Teatro Pergolesi, con il concerto della cantautrice israeliana e attivista per la pace Noa, che porterà il suo The Best Of. Un concerto in cui la cantante attraverserà i brani che hanno segnato la sua carriera fino all'ultimo album The Giver and the Sea. L'appuntamento rientra nella 26ª edizione del Festival Pergolesi Spontini, intitolata Accordi Disarmanti. Per l'occasione, nel foyer del teatro sarà presente un presidio di MS Volontariato Marche, Medici Senza Frontiere, partner etico del festival. Con Noa alla voce e alle percussioni si esibiscono Ruslan Sirota al pianoforte, Omri Abramov al sassofono, Daniel Dor alla batteria, e Sirota ha firmato con Noa le composizioni del nuovo disco e ne ha curato anche la produzione. The Giver and the Sea, uscito nel marzo 2026, è il primo album che Noa costruisce fuori dal sodalizio trentennale con il chitarrista Gil Dor, e il primo in cui il pianoforte prende il posto centrale che era stato della chitarra. L'album è stato scritto interamente dopo il 7 ottobre 2023, il giorno dell'attacco di Hamas a Israele e l'inizio della guerra a Gaza, ed è profondamente ispirato al suo impegno per la pace e i diritti umani. Vi segnalo anche gli appuntamenti con Festival Sorie, un appuntamento, quello di sabato 5 settembre alle ore 21:15, questa volta al Teatro Comunale di Penna San Giovanni, dove si esibirà l'orchestra Mercadante con Itevurria Vassà, un omaggio alle grandi melodie napoletane. E con questo è tutto, e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento. Okay, come-

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
5: Spazio alle voci del nostro territorio, oggi in riferimento alla Stra Macerata, sì, perché ritorna per la 40ª edizione, è organizzata dalla Polisportiva Acli Macerata, è inserita nel calendario marchigiano delle prove di corsa su strada ed è in programma domenica prossima 6 settembre. Siamo a Villa Potenza, il ritrovo è fissato per le 8 presso la scuola elementare Anna Franklin, via dell'Acquedotto. Il programma è prevista una gara di circa 10.200 metri con partenza fissata per le 9 ed una passeggiata di circa 4 km che prenderà il via alle 9.05. Oltre ad un ricco pacco gara riservato a tutti gli iscritti, verranno premiati i primi 3 e le prime 3 assolute. Inoltre i primi 3 per ogni categoria. Oltre al consueto ristoro durante la gara, al quarto chilometro circa e al chilometro 7,5, ne verrà offerto uno più ricco appena dopo l'arrivo presso la scuola elementare. Ricordiamo che quest'anno la manifestazione ha un ruolo particolare perché su richiesta dei genitori e del marito di Martina d'Este, giovane prematuramente scomparsa lo scorso 10 marzo, per ricordarla in questa particolare data, in cui avrebbe compiuto 40 anni, coloro che hanno aderito all'iniziativa Effetto Martina indosseranno una maglia ricordo in vendita a 10 euro, il cui ricavato, al netto delle spese di stampa, verrà devoluto al Sermit di Tolentino. Le iscrizioni possono essere effettuate entro le ore 24 di venerdì 4 settembre, quelle per la gara competitiva o sul sito FIDAL o sulla piattaforma Timing Run, quelle per la gara non competitiva sulla piattaforma Timing Run. Per gli individualisti si dovrà indicare nello spazio società libero o sul sito www.stramacerata.it, mentre quelle per la passeggiata ludico-motoria sulla piattaforma Timing Run sul sito www.stramacerata.it. Sicuramente si profila una bella mattinata all'insegna dello sport e della solidarietà in tutto questo percorso chiuso al traffico. E durante la presentazione che c'è stata ieri, la nostra Maria Moretti ha intervistato Ulisse Gentilozzi della Polisportiva Acli Macerata e di seguito l'assessore comunale allo sport Riccardo Sacchi.
6: Questo è il quarantesimo anno di gara. Quindi l'avremmo voluta fare sempre come tutti gli anni, anche se siamo passati dal centro, la periferia, Villa Potenza, Sforza Costa e Piedripa. Però pensavamo quest'anno il 40esimo di partire dal centro, fa una bella gara che attraversasse tutta Macerata. Solo che entro ottobre dovevamo fare la richiesta alla FIDAL perché loro devono fare il calendario. Quando abbiamo fatto la richiesta al comune, il comune ci ha detto: non è possibile perché entro giugno ci dovrebbero essere le elezioni comunali, se capita una domenica non la potete fare. Quindi alla FIDAL gli abbiamo dovuto chiedere una data diversa dalla nostra, perché di solito uno che fa una gara c'ha anche riservata per l'anno successivo nel calendario. E allora l'unico buco che abbiamo trovato era del 6 di settembre e abbiamo scelto questa data. Però il 6 settembre avviene dopo San Giuliano, le persone in agosto, noi italiani andiamo tutti in ferie, quindi per fare tutte le cose si moltiplicano le difficoltà. È stato molto molto dura il percorso. Ho scelto Villa Potenza, che c'è dietro la scuola elementare, c'è la palestra della pallavolo femminile della Via Regina, per cui lì ci sono i bagni, le docce. Solo che quando abbiamo richiesto il piano di sicurezza ha detto no, dovete partire 150 metri dopo la scuola, partenza e arrivo, perché bisogna lasciare una via di fuga per quelli che abitano a quella parte. E le persone purtroppo è sempre difficile saperle, perché anche a noi succede, che quei tuoi iscritti scade a venerdì, ti telefona il venerdì quando sta per scadere. Quindi non è che dopo devi fare il bonifico, aspetti l'iscrizione di tutti e la fai all'ultimo momento.
7: Cosa rappresenta per la città di Macerata questa gara podistica per i cittadini e tutti quanti?
8: Ma rappresenta un momento molto importante, siamo giunti alla 40ª edizione e quindi anche la durata nel tempo di questa iniziativa dimostra la bontà del progetto, la passione, l'impegno che c'è dietro da parte dell'associazione che la organizza. Quest'anno è una edizione per così dire estemporanea per i motivi che il presidente dell'Agri Gentilozzi ha spiegato in conferenza stampa, ovvero sia che non è stato possibile celebrarla nel periodo usuale che di solito cade nel periodo tra marzo e maggio, quindi periodo primaverile, perché facendo i calendari la FIDAL, che è la Federazione dell'Atletica Leggera che redige il calendario delle varie iniziative nelle città, e redigendolo a ottobre dell'anno precedente, siccome nel 2026, come sapete bene, si sono celebrate le elezioni amministrative, non era possibile sapere da parte degli organizzatori il periodo in cui sarebbero cadute le elezioni e quindi hanno preferito, una scelta ovviamente degli organizzatori, rinviare appunto a dopo l'estate. E infatti quest'anno, in maniera diciamo così estemporanea, come dicevo prima, si celebrerà la stramacerata il 6 settembre, così come anche la location è una location poco praticata, che è quella appunto di Villa Potenza, pianeggiante e in una frazione, quindi da questo punto di vista l'amministrazione accoglie positivamente il fatto che manifestazioni importanti vengano, per così dire, celebrate anche in quartieri, per così dire, non sempre il centro storico, ma anche le frazioni, quartieri. Io non amo chiamare poi le frazioni, perché Macerata è una ed è divisa in zone e quartieri e non mi piace la parola frazioni. Quindi ben venga lo spostamento di iniziative anche in zone, per così dire, non centrali, ma magari in quartieri come in questo caso. Però ecco, l'anno prossimo gli organizzatori hanno già detto che si tornerà alla versione sia a livello temporale che di location usuale, cioè periodo primaverile, fermo restando sempre la disponibilità della FIDAL, e con il tracciato che poi negli anni ci auguriamo che possa essere sempre lo stesso, cioè anche per dare agli appassionati di gara, di fondo e comunque di corsa una, diciamo così, riconoscibilità della stramacerata come, no, quel percorso in quel luogo, in quel periodo. Ecco, quindi noi come amministrazione siamo vicini a queste iniziative, non potrebbe essere altrimenti, perché quando si coniuga sport, turismo sportivo, sociale, inclusione, benessere psicofisico, non possiamo appunto che sposare queste iniziative. L'auspicio forte che facciamo, l'abbiamo già detto agli organizzatori, è appunto che da un lato si torni e si dia una continuità spazio-temporale alla manifestazione per essere ben riconoscibili dagli appassionati e da tutti i numerosi seguaci di questa disciplina, corsa, camminata, eccetera, e dall'altro che l'organizzazione, insomma, sempre di più in futuro lavori per promuovere questa iniziativa e per far sì che questa iniziativa sia sempre più partecipata. Quindi da questo punto di vista sarà importante anche l'aspetto comunicativo, organizzativo. Noi come amministrazione, con congruo preavviso, siamo sempre accanto alle associazioni che con determinazione e con passione lavorano per lo sviluppo del territorio.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
4: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in blu.
7: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Molto bene, molto bene. Buonasera a tutti, ben sintonizzati sulle nostre frequenze di Radio Roma con Franco e Anna Maria. Alle linee telefoniche Anna Maria e Franco alla conduzione di questo programma. Amici, buonasera a tutti, buon ascolto. Iniziamo subito con un motivo meravigliosamente bello e con l'orchestra di Mario Riccardi. Amici, buona serata a tutti e buon ascolto.

Questo è un tango catalano. Orchestra Mario Riccardi, i brani di alcuni anni fa.

molto bello questo tango, è catalano. Ora andiamo con l'orchestra di Castellina Pace, questi grandi brani di un tempo ci permette di ascoltare. E l'uccellino.

bello, bello, bello. L'uccellino, un valzer meraviglioso dalla Castellina Pasi, dal volume 8. Andiamo avanti con Faentina, una polca, e poi una mazurka gioiosa. Castellina Pasi.

Bene, bene, bene, bene. Abbiamo ascoltato tre pezzi della grande orchestra di Castellina Pasi. Dunque, ora proseguiamo e abbiamo subito sotto mano una bella fisarmonica di Sergio Franchi e i suoi straordinari brani. Allora, ascoltiamoci Amapola, naturalmente una bella Beghine e Magica Beghine, dalla fisarmonica di Sergio Franchi, e la dedichiamo ai nostri amici di Tolentino, Iole Valdo, che auguro a tutti una felice serata e buon ascolto a tutti. Allora, ciao Iole, ciao Valdo, eccoci qua, Amapola.

e magica Begin, scelta per il nostro Iole Valdo di Tolentino, per augurare da loro a tutti buon ascolto. Ciao carissimi amici, ora andiamo con un terzinato bellissimo e famosi.

Bellissimo, bellissimo questo pezzo, veramente. Giochi proibiti, giustamente, dalla fisarmonica di Sergio Franchi. Ora proseguiamo e andiamo subito ad ascoltare un brano che è stata la grande, l'unica cosa bella di questo film fu la colonna sonora del film Scandalo al Sole, e la riproponiamo, eccolo qua, dalla fisarmonica di Sergio Franchi.

della colonna sonora del film Scandalo al Sole è stato eseguito dalla fisarmonica di Sergio Franchi. Amici, ora Giovanna, questa canzone l'ho cercata l'altro giorno, purtroppo non l'ho trovata al posto suo, e quando la trovo te la manderò in onda. Ora goditi questa bella canzone che io ho scelto per te e Michele, e il titolo è Una dolcissima vaghine per una donna, il titolo di questa canzone. Giovanna di Troica di Morovale con questa canzone la dedica a tutte le persone che sono in ascolto, saluta noi e saluta tutti, tutti, tutti. Eccoci qua, per una donna.

meravigliosa canzone quella che abbiamo appena ascoltato, Per una donna. L'abbiamo, è una dolcissima begin, e l'abbiamo scelta per la nostra Giovanna di Troidi, che è di Morovalli, insieme al suo marito Michele. Questo motivo è una canzone di Franco Bagutti, Rancone e Zamboni, Per una donna. Salutiamo Giovanna e Michele e proseguiamo con altre che belle canzoni. Sentite un po' che ho preparato adesso per voi, una bellissima serenata messicana. Eccola qua, tutta per voi, tutta per tutti chi sono in ascolto con noi.

sono timida. Ora eccola qua la canzone che abbiamo annunciato prima, è la bellissima serenata messicana.

serenata messicana, ma è stella d'argento, e si può chiamare anche con stella d'argento. Ora prepariamoci ad ascoltare questo grandissimo motivo: Voglio amarti così.

e lasciamo per un attimo questa serie di musica da fisarmonica e andiamo con una bellissima canzone. È un terzinato con Calice Amaro per tutti voi.

tutti quelli che si fossero posti in ascolto in questo istante, sia dall'ascolto sulle frequenze di Radio Nuova Macerata, Amico Liscio con Franco la console, Anna Maria alle linee telefoniche e dopo Calice Amaro. Cari amici, andiamo subito con bellissimo Cha-Cha-Cha e Mosquito. Che ne dite? Va bene? Benissimo, Mosquito.

Molto bello, molto bello. Ora ci spostiamo, dando sempre di canzoni, ascolteremo di Ennio Morricone quella bellissima canzone che fu la colonna sonora del film Giù la testa, Selvaggio. È un terzinato bellissimo, eccolo qua. Giù la testa di Ennio Morricone.

veramente bello e porta il titolo Una bellissima cumbia. Eccoci qua.

questa meravigliosa fisarmonica, che è quella di Sergio Franchi. Naturalmente il testo è "Se tu guardi gli occhi miei", bellissimo motivo strumentale. Ora una bella canzone, e la dedichiamo a nostra carissima Maria Pia di Mogliano. Questa bella canzone per noi e tutti gli ascoltatori è una canzone che porta il titolo "Bei tempi". Eccola qua, Maria Pia, per tutti gli ascoltatori, questa bella canzone.

siete all'ascolto delle più belle musiche da ballo sulle nostre frequenze di Radio Nova. Franco e Anna Maria sono qua a tenervi compagnia, fa pure rima questo brano. E allora vi dedichiamo da parte mia di Anna Maria a tutti voi che siete in ascolto questa bella canzone, e il cavallo di battaglia che era di Mauro Levrini, ma la orchestra di Mario Riccardi, è 10 anni fa. Il titolo di questa canzone, 10 anni fa, per tutti voi da parte mia di Anna Maria, a tutti voi che siete ad ascoltare questa serata con questa bella canzone qua, 10 anni fa. Cavallo di battaglia di Paolo Levrini, ma interpretata dall'orchestra di Mario Riccardi.

una stupenda canzone interpretata dall'orchestra di Mario Riccardi alcuni anni fa, e naturalmente il cavallo di battaglia di Mauro Levrini 10 anni fa. Una stupenda canzone che vi abbiamo dedicato da parte mia, di Anna Maria, a tutti voi che siete ad ascoltare questa trasmissione. Ricordiamo che dopo questa trasmissione, dalle ore 22:30, andrà in onda in notturno con Franco, Anna Maria e il nostro Nazareno, e che andremo a prendere più tardi durante l'intervallo. Amici, siamo quasi giunti alla fine di questa prima parte, e dopo aver ascoltato questi brani che abbiamo scelto per voi, eccoci qua, un'altra bella canzone, Il nostro cuore non ha età, per tutti.

dopo il nostro cuore non è tra, andiamo con la pizzica.

Polo diagnostico, visite specialisti, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatefisiomed.it.

da Regione Marche, Francesco Acquaroli. Le Marche si confermano tra le regioni italiane più virtuose, con 20 località premiate su circa 185 km di litorale, una media di una località bandiera blu ogni 9.

0: prospettiva del pellegrinaggio lauretano. La giornata si è conclusa a Macerata presso la comunità dei Salesiani, che ha ospitato il gruppo di pellegrini. Il giorno seguente i giovani hanno ripreso il cammino da San Firmano, attraversando poi tutto il territorio recanatese lungo l'ultimo tratto della via Lauretana, fino a raggiungere Loreto e la Santa Casa, gli stessi passi che da secoli conducono al santuario pellegrini provenienti da tutta Europa. Un nuovo spazio dedicato alla prima infanzia, progettato per accogliere 28 bambini, inserito nel complesso scolastico di Chiesa Nuova. È il nuovo asilo nido realizzato dal Comune di Treia nell'ambito degli interventi per il potenziamento dell'offerta educativa nella fascia da 0 a 6 anni, un progetto che punta a mettere a disposizione delle famiglie una struttura moderna, funzionale e attenta anche ai temi dell'efficienza energetica. L'edificio, per un importo complessivo di 872.200 euro, di cui 672.000 euro con fondi PNRR e oltre 200.000 euro con fondi di bilancio, si sviluppa interamente al piano terra, con un'area verde destinata alle attività all'aperto e al gioco, ed è inserito nel complesso scolastico di Chiesa Nuova.
1: Il taccuino.
0: Al via oggi a Macerata la 4 giorni di arte migrante. Fino al 6 settembre le piazze di Macerata tornano a trasformarsi in luoghi di incontro, scoperta e meraviglia, dove il confine tra artista e pubblico si accorcia e la città diventa ancora una volta un grande palcoscenico a cielo aperto. Arte migrante porta il circo contemporaneo e il teatro di strada nel cuore della città, tra acrobazie, gesti, musica, corpi in equilibrio e storie capaci di sorprendere persone di ogni età. Da domani, venerdì 4 al 26 settembre, torna il Festival del giornalismo d'inchiesta delle Marche Gianni Rossetti, giunto alla sua 15ª edizione. La manifestazione, organizzata dal Circolo Iuter Osimo APSTS, propone anche quest'anno un ricco calendario di incontri con alcuni dei protagonisti principali dell'informazione italiana, affrontando i grandi temi dell'attualità, del giornalismo d'approfondimento e delle nuove sfide della comunicazione. Si comincia domani alle 21 nella Basilica Santuario San Giuseppe da Copertino ad Osimo, con l'incontro L'informazione religiosa e le nuove forme di comunicazione. Ospite Don Walter Insero, sacerdote, giornalista, autore televisivo e docente della Pontificia Università Gregoriana, che dialogherà sulle trasformazioni dell'informazione religiosa nell'era dei social media e delle piattaforme digitali. Nuovo appuntamento con il Festival dell'Appennino Inclusivo di Natura nelle Marche, sabato 5 settembre a Fiastra, in un posto unico, un'escursione pomeridiana al lago di Fiastra fino alle Lame Rosse, uno spettacolo della natura che ricorda i canyon americani, al rientro presso il Castello Magalotti, concerto di Ginevra Di Marco. Il ritrovo per l'escursione è alle 15.15 al lago di Fiastra, partenza alle 15.30. L'escursione è lunga 7 km e ha un tempo di percorrenza di circa 3 ore. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione sul sito www.festivaldellappennino.it.
1: Lo sport.
0: Si svolgerà domenica prossima, 6 settembre, la 40ª edizione della Stra Macerata, organizzata dalla polisportiva Acli Macerata, inserita nel calendario marchigiano delle prove di corsa su strada. La gara si svolgerà a Villa Potenza, con ritrovo fissato per le 8 presso la scuola elementare Anna Franca in via dell'Acquedotto. Il programma prevede una gara di circa 10.200 metri, con partenza alle 9 ed una passeggiata di circa 4 km, che prenderà il via alle 9.05. Oltre ad un ricco pacco gara riservato a tutti gli iscritti, verranno premiati i primi 3 e le prime 3 assolute, ed inoltre i primi 3 per ogni categoria. Quest'anno la manifestazione assume un ruolo particolare, perché su richiesta dei genitori e del marito di Martina d'Este, giovane prematuramente scomparsa lo scorso 10 marzo, per ricordarla in questa particolare data in cui avrebbe compiuto 40 anni, coloro che hanno aderito all'iniziativa sportiva Effetto Martina indosseranno una maglia a ricordo in vendita a 10 euro, il cui ricavato, al netto delle spese di stampa, verrà devoluto al Sermit di Tolentino. Iscrizioni entro le 4 di venerdì 4 settembre. Ascoltiamo il referente della polisportiva Acli Macerata, Ulisse Gentilozzi.
2: Questo è il 40° anno di gara, quindi l'avremmo voluta fare sempre come tutti gli anni, anche se siamo passati dal centro, la periferia, Villa Potenza, Sforza Costa e Piedripa. Però pensavamo quest'anno il 40° di partire dal centro, fa una bella gara che attraversasse tutta Macerata. Solo che entro ottobre dovevamo fare la richiesta alla FIDAL, perché loro devono fare il calendario. Quando abbiamo fatto la richiesta al comune, il comune ci ha detto non è possibile perché entro giugno ci dovrebbero essere le elezioni comunali. Se capita una domenica non la potete fare. Quindi alla FIDAL gli abbiamo dovuto chiedere una data diversa dalla nostra, perché di solito uno che fa una gara c'ha anche riservata per l'anno successivo nel calendario. E allora l'unico buco che abbiamo trovato era del 6 di settembre e abbiamo scelto questa data. Il percorso ho scelto Villa Potenza, che c'è dietro la scuola elementare, c'è la palestra della pallavolo femminile della Via Regina, per cui lì ci sono i bagni, le docce.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione a orientali. Le temperature minime e massime previste per domani 21-33 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Giornale Radio Nuova.
3: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

E andiamo subito con la seconda parte di questo appuntamento di Amico Liscio. E la canzone che vi richiede Manolo è Romagna Mia, per noi e per tutti gli ascoltatori. È prontissima, ciao Manolo. E eccoci qua con la famosa Romagna Mia. Manolo saluta tutti con molto entusiasmo.

Questa era Romagna Mia, strumentale, carissimo Manolo, che la dedicava a noi e a tutti gli ascoltatori. Proseguiamo con le canzoni sino alle ore 22:30 e poi andremo con il notturno con Nazareno, Anna Maria e Franco alla console, e con la speranza di ricevere tante telefonate in modo da trascorrere sino alle ore 24 questa serata bellissima. Allora amici, pronte altre canzoncine? Allora sentite un po', che c'è una vecchia canzone italiana e cara Italia. Il titolo di queste belle canzoni qua nella seconda parte del Amico Liscio.

una vecchia canzone italiana, bellissima canzone, si cantava, io ero ragazzino, questa bella canzone qua. Allora andiamo avanti sino alle ore 22:30 con un'altra bellissima canzone, L'amore si nasconde. Ma prima di questa canzone è giunto il momento di mandare in onda la sigla del notturno di questa sera, ed eccola qua, amici. L'amore è bello.

0: Ed eccole qua, l'amore è bello in tutte le età. Buonasera a tutti, di Bianca Lupizzi. Il notturno di questa sera con Nazareno, Anna Maria in studio e Franco alla console. Vi terremo compagnia sino alle ore 24 di questa sera. Da questo momento potete telefonare ai nostri numeri 07 33 23 75 75. Buona serata a tutti e buon ascolto per tutto quello che faremo in questa serata. Che ne dice Nazareno, Anna Maria, che dite, va bene?
1: Ci siamo tutti qui. Pronti?
2: Stiamo aspettando a tutti.
1: Abbiamo già detto con Anna Maria tutto quello che dobbiamo dire.
2: Giusto.
1: Quindi tutto già è pronto, eh? Perciò ho sentito che hai sentito delle belle canzoni, Franco?
0: Sì, abbiamo messo delle belle canzoni questa sera, abbiamo avuto tante richieste e questo ci fa veramente piacere. Comunque vogliamo altrettante belle richieste anche sul notturno.
1: Certo. Adesso abbiamo, io penso che...
0: Ecco qua, è la prima telefonata che abbiamo questa sera.
1: Vediamo un po' chi è.
0: Pronto?
3: Buonasera.
0: Manolo, ciao carissimo. Pronto?
2: Manolo, dove sei andato?
3: Sto sul letto col ventilatore acceso.
1: Non ti addormentare, non ti addormentare sul letto, mi raccomando.
2: Con che cosa hai detto?
3: Sto disteso sul letto col ventilatore acceso.
2: Tu fai il signore lì adesso.
1: Tutti quanti quando è caldo prendono l'acqua fredda.
2: C'hai ragione Manolo, c'hai ragione.
0: Comunque bisogna stare molto attenti col ventilatore perché delle volte frega, anche fa venire i raffreddori, bisogna stare molto attenti. Comunque,
1: ma lui non li prende perché
2: è forte. Giovane, no?
0: Lo so. Bene, ma Manolo, che ci racconti?
3: Che l'estate sta per finire, mi dispiace perché...
1: Ti dispiace un po'?
2: L'estate sta finendo infatti, eh?
1: Gli dispiace a lui, eh?
2: A tutti dispiace.
1: Oddio, a me non tanto, perché quest'anno c'era un coso tantissimo.
2: Io stavo a dire con Nazareno, no? Io sono nata a luglio, ti rendi conto? Per me l'estate è la parte migliore.
3: Sono nata a luglio. A giugno mi piaceva tanto,

0: passeggiate con mio mare.
1: Ma se passa bene il tempo, ma Nazareno al mare.
2: Sì, lui si vede che gli piace tanto andare sull'acqua.
1: All'acqua, se non vai sull'acqua, che vai a fare al mare, Nazareno?
2: Ha detto che lui è stato sempre sull'acqua.
0: Facevo le capriole nell'acqua.
2: Ecco, vedi? Sei stato sempre nell'acqua tu. Sai andare bene, sì?
0: Sì, sì, so nuotare. 7 anni non ho imparato a nuotare.
2: Senti, chi è che ti ha imparato a andare bene sull'acqua?
0: La piscina comunale di Fermo.
2: Ah, una Fermo, una di Fermo era? Una ragazza tua che tu volevi con te?
3: No.
2: No.
0: No, la piscina comunale di Fermo.
1: La piscina, Nazareno.
2: Ah, piscina era. Ho capito una vicina io. Invece no, è una piscina, abbiamo detto.
0: Che io ci vado adesso con il gruppo di San Girolamo da partire da fine settembre, inizio ottobre.
2: Ottobre?
1: No, fino a ottobre.
2: Ottobre però sarà un po' freddo?
0: No, è una piscina comunale.
1: È una piscina comunale,
3: anche piscina comunale, quella che sta...
1: Capito, è una piscina comunale, è chiusa.
2: Ah, è chiusa quella?
1: Sì.
0: È chiusa.
2: Ma allora certo, ci sono... Magari gli fanno anche tutto quanto...
1: No, ma la piscina comunale, anche a Macerata, cioè io sono andata tante volte.
2: La riscaldano dopo.
1: Che fai?
0: Certo, quella è giacca.
2: Quando lì ha...
1: Ma non c'è freddo sulla piscina, Nazareno?
2: No, dici a ottobre, perché ottobre
1: ci
2: è
1: sono andata
2: freddo.
1: Sempre in piscina, adesso qualche anno, sono invecchiata, non ci vado.
0: Ci andiamo bene.
1: Ci andiamo sempre.
0: Così, sta chiuso la piscina comunale, capisci?
1: Sì, è chiuso, lo so.
2: È chiuso.
1: Ce l'abbiamo anche immaginata.
2: Ci sono molte persone che vengono con te?
0: Saremo 6-7 ragazzi che ci andiamo.
2: Ma pochi siete.
1: Dopo lì c'è altra gente, Nazareno, mica solo che loro.
2: Ah, cioè lui con il 7 poi
1: lui,
2: più
1: lui altro. Con gli amici, poi le persone ci vanno in piscina.
2: Ecco.
0: Andiamo ogni venerdì, però mica tutti i giorni.
2: Ah, solo il venerdì?
0: Solo il venerdì, sì.
2: Perché gli altri giorni non si può andare?
0: No, abbiamo altri progetti, altre attività.
2: Ecco, fa altre cose, hai detto.
0: Si fanno.
2: Dove vai altre cose? Dove vai?
0: Allora, lunedì mattina si legge il giornale. Poi il pomeriggio si fa il gruppo d'ascolto dove noi parliamo di decidere cosa fare nell'arco delle giornate. Poi il martedì mattino mi pare che adesso si fa camminate così per la struttura,
2: grosse, camminate grosse.
0: Sì, per la campagna.
2: Ah, la campagna è bella. Camminare campagna è bello. Quindi sì. Fai bene, fai.
0: Camminata, poi pomeriggio si fa. Aspetta, no, il momento che si leggeva accanto. Si canta ecco. Poi anche di pomeriggio. Poi mercoledì mattina si fa. Chi c'è chi fa matematica, chi fa le cruciverba, fa le parole con le lettere mischiate, tutto.
2: Quindi vai tutto bene, ti metti tutto quello che ti serve, insomma.
0: Sì, poi mercoledì pomeriggio, sempre il tempo, vado al mare.
2: Ah, ci picchi, ma sempre sull'acqua tu stai.
0: Poi il giovedì mattina c'è il lettore del giornale.
2: Ah, il giornale? Che giornale è questo?
0: Quello di Adico di Fermo leggiamo noi.
2: Come si chiama quello di Fermo?
0: Il Corriere Adriatico.
2: Il Corriere Adriatico, perfetto. Anche Anna Maria qui c'è l'Adriatico.
1: No.
2: Ah, no, c'è anche tu?
1: No.
2: Ma pensavo che c'era anche tu, la leggevi, no?
0: E il pomeriggio facciamo...

0: creativo dove facciamo disegni con i pennarelli, poi venerdì mattina facciamo palestra tipo yoga.
1: Ammazza quante, quante cose, tante cose. Ma tu per esempio i disegni, che cosa disegni?
0: Disegni quello che ci dice di disegnare l'educatrice, se dobbiamo usare la fantasia di disegnare con la fantasia.
1: La fantasia? Oh, ci dice, come si fa, come si fa a fare la fantasia?
2: Che fai, Nazarena? La fantasia, che fantasia c'hai te?
1: Ah, quello che dico io?
2: Quello che dici tu, che pensi,
0: che
2: puoi fare,
0: cioè, un disegno che ti piace, prima lo fai con la matita e poi lo colori.
1: Ah, bella, però vedo che fai un sacco di sveglie, sei bravo tu però, eh? Chi te l'ha insegnato tutte queste cose?
2: Niente, me le fa solo gli studenti.
0: Niente, si impara.
1: Ah, l'hai imparato da solo, eh?
0: Si impara da soli, sì, certo.
1: No, io te l'ho detto perché molte persone dicono ma io non lo so fare, nessuno me lo fa fare, ma sono un po' così, capito? Tu invece sei stato bravo.
0: Poi venerdì mattina si fa palestra di rilassamento dei muscoli.
1: Con i muscoli?
2: Fa rilassamento dei muscoli, sì.
0: Con rilassamento dei muscoli, sì. Che devono stare sui tappetini a far rilassare i muscoli delle gambe, dei piedi, sto roba qua.
1: Ma tu secondo te, per esempio, come Franco o tu, chi è più che c'ha i muscoli forti?
2: E lui, Franco è più anziano.
1: Lui? Non lo so io.
2: Franco è più anziano, no?
1: Franco dici che non è forte di più forte di su di lui, no?
2: Non va di lui, lui è più giovane.
0: Di pomeriggio c'è la scrittura del giornalino.
1: Un giornalino?
0: Che dobbiamo scrivere cose tipo il cambiamento, come lo possiamo portare. Cosa tipo ci aspetta il domani o l'inizio, la fine, il futuro del cambiamento.
1: Cambiamento?
0: Il cambiamento.
1: Che cosa cambi?
0: Devi scriverlo.
1: Ah, scrivere quello che cambi.
0: Quello che vuoi cambiare del tuo futuro o del passato, del presente.
1: Ah, perfetto, quella è una bella cosa.
2: Sei sempre impegnato tu.
1: Fai un sacco di cose tu.
0: Certo, la comunità è questa, fatta di attività, naturale.
1: Senti, ma quanti soldi ti danno per tutte queste cose che fai?
2: Devi pagare a lui.
0: Ma che soldi?
1: Ah, non ti danno soldi?
0: No, ma che magari.
1: Ah, niente, allora, solo io pensavo, dico, questo prende un sacco di soldi, invece no.
0: No, più che altro è che le attività servono per farci capire se usiamo bene o no il nostro cervello, ecco, quello più costante, diciamo.
1: Certo, fai bene, fai un sacco di cose, sei una persona molto molto brava, qui.
0: Sì, poi sabato pomeriggio, il sabato mattina c'era la riunione con il dottore psicologo.
3: Rolo, abbiamo un'altra telefonata, rimane in linea,
0: Sì.
3: Pronto? Pronto?
1: Qui questo non è andato bene.
3: Niente. Vai, tranquillo Manolo.
0: Dicevo, il sabato mattina abbiamo un incontro con il dottore psicologo, dove ognuno parla del proprio problema, tipo chi già
1: fa. Dov'è lì sabato mattina, dove vai?
0: No, non parlo da nessuna parte, facciamo la riunione tutti insieme con lo psicologo.
1: Ah, ecco. E lì quindi che cosa fate?
0: Parliamo con il dottore tutti insieme.
1: Ah, ecco, capito. Ma certo che tu sei uno che fa un sacco di roba.
2: Ci sta apposta lì in Nazaret.
1: È una miseria. Quindi.
3: Sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ah, ma questo è tutto tu che non si capisce bene cosa si sia.
0: Vuoi che cambi linea, Franco?
3: No, rimani Manolo. Tranquillo.
1: Manolo, puoi stare con noi perché per il momento non ci sono altre telefonate.
0: Sì, mi posso fare fino a mezzanotte.
1: Hai voglia, vero? Vuoi stare fino a mezzanotte tu?
0: Non posso stare fino a mezzanotte, se no la tua passione si scarica.
2: Già, lui già c'ha sonno un pochino.
1: Vieni
2: Manolo.
0: Ma un pochino sì, se c'ho sonno.
2: Ti sento da come parli che c'hai sonno.
0: Sai com'è, due terapie ti fanno dormire.
1: Ah, le terapie che ti fanno dormire bene, vero?
0: Sì, sì.
1: Che ti fanno le punture?
0: No, vabbè, le punture le faccio ogni...
3: Pronto?
1: Ecco questo telefono, continua a telefonare. Ma
2: Franco, non prende la linea, se vede, non c'è.
1: Io direi una cosa, siccome questo non prende la via, adesso lasciamo il nostro amico qui che ha detto un sacco di belle cose e così magari fa un altro.
3: È un signore, una signora che scherza un po', vuole fare
1: non lo sappiamo,
2: che ne l'abbiamo preso. Franco, non lo puoi sapere.
0: Vabbè, comunque adesso io chiudo perché sono stanco, ho bisogno di rilassarmi.
1: Vai a dormire subito adesso?
0: No, vi ascolto.
1: Ascoltaci, è fino a mezzanotte,
2: Non ce la fa a mezzanotte.
0: Se ce la faccio a star sveglio, sì.
2: Ma non ci credo.
1: Ma gliela fa, ha detto la Maria che non ci lei non ci crede. Penso che tu ci hai dopo.
0: Comunque faccio un saluto Cecilia, poi saluto Roxy, poi saluto la mia zia Vina, la mia zietta Vina, poi saluto Marco e Paola, poi Anna dai capelli rossi, Anna dalla Germania, poi saluto Benito il credoviere, poi saluto Benito il giardiniere, poi saluto chi ci sta, Dario.
1: Ha tante donne, sento che c'hai tante donne tu,
2: No, tutte le persone che telefonano qui,
1: Ah sì, no, perché lui c'è tutte queste donne, dice.
2: Non c'è le donne. Ha detto
0: io mi sono ringrazio le donne. Le persone che telefonano,
1: telefono, ecco. Quindi ti telefono molto molto bene, sono contento, insomma. Questa è una bella cosa,
0: Io sono cresciuto con Ali Out, comunque, grazie a Giancarlo che mi dava buoni consigli, come un nonno per me era Giancarlo.
1: Giancarlo chi è?
0: Giancarlo Guardavassi.
1: Ah, Guardavassi, ho capito, capito. Facciamo una cosa, adesso ci rassiamo presto, dai, vediamo se c'è qualcun altro che viene a... dare qui.
0: Vabbè, così io lascio spazio agli altri, dai.
1: Ciao,
3: ciao Manolo.
2: Salutiamo
1: Manolo per il momento, ciao.
3: E proseguiamo ancora.
1: Radio Nuova Macerata, ricordiamo il numero, il telefoniamo, no? Ancora Franco.
3: 0733 23 75 75.
1: 0733 23 75. Forza. Mi raccomando.
3: Allora, le linee sono momentaneamente libere tutte e due, perciò potete chiamare a squarciagola, mi raccomandiamo, chiamate forte in modo che ci vi sentiamo bene.
2: Franco, che cavolo stai dicendo?
1: No, beh, hai ragione, perché tanto se non funziona uno funziona con l'altro, no?
3: Esatto.
1: Quindi davvero ha fatto bene, vado a dire questa cosa.
2: Che cavolo dicete tutte e due?
3: Bene.
1: Vogliamo fare una canzone oppure una?
3: Sì, mettiamo, sai Nazareno, ho preparato alcune belle canzoncine che sono carine. Sentiamo un po' un missato di canzoncine, dura un pochetto,
1: Sì.
3: E dagli 883 e ci ascoltiamoci questi brani.
1: Sentiamo.

0: sì.
1: Chi è che parla?
2: Giuseppina, buonasera.
3: Giuseppina, ciao Giuseppina.
1: Giuseppina, buonasera.
2: Buonasera. Tutto bene?
1: Sì.
3: Tutto bene. Tu come vai?
4: Giuseppina, anche lei sta bene, anche lei.
2: Bene.
3: Stai bene, eh?
4: Sì.
3: Che cosa hai fatto?
2: Ancora è caldo, eh?
3: Ah, bello, bello.
4: Ancora stai in campagna, Giuseppina? Stai ancora su in campagna?
2: No, sono tornata giù perché devo fare l'analisi per farmi la cataratta, no?
4: Ah, beh, sì.
2: Allora mi è sceso tanto lo ferro e devo fare la cura dello ferro.
4: Se no non ti può operare.
3: Vabbè, c'è la cura.
4: Se no non ti può operare.
2: Non lo so. Comunque,
4: speriamo. Piano piano lo riprendi, dai.
2: No, io non mi aiuto a mangiare, è più di 3 mesi che non so più quello che mangio.
3: Mangi poco o mangi tanto?
4: No, mangio poco.
2: Poco.
3: Come mai questo? Perché mangi poco?
2: Perché sempre io, non so il tipo che mangio tanto.
4: È come me.
3: Va bene, ma tu cerca di mangiare un po' di più.
4: Anche io non si mangia di più, Mazzareno, anche io non mangio, mangio pochissimo. Pensa, sono calato 8 kg senza far niente.
2: Però bisogna stare attenti perché arriva una certa di tutto.
4: Allora senti, mi ha chiamato un dottore e mi ha fatto fare l'analisi. Sull'analisi non c'è niente, ma tu sta tranquillo, vai avanti. Cerca di, vuol dire che. Ma io ho l'età, capito? Vuol dire che c'è con l'età.
3: Però se non c'è niente puoi andare tranquillo.
4: Ma ti vado tranquilla io.
3: Quindi.
4: L'analisi non c'è niente di strano.
3: E questo nostro amico qua pure anche tu. Ma mangia un po' di più che forse stai meglio.
4: Non ce la fai, Nazareno, non ce la fai.
2: Adesso sto facendo un comincio domani a fare la cura.
1: Sentiamo chi c'è un attimino, eh.
3: Vediamo
1: chi
3: c'è. Pronto?
1: Pronto?
5: Buonasera.
1: Buonasera.
3: Chi è questo?
1: Buonasera. Ciao, buonasera.
5: Non è Franco.
1: Oh, chi è?
5: Don Alberto.
1: Alberto!
5: Oh!
1: Ben risentito!
5: Sì, perché ti dico una cosa!
1: Dimmi!
5: Devo fare un intervento io!
4: Anche tu di che cosa?
5: Devo fare un intervento a ginocchio!
3: Aia! Va bene, dai!
5: Martedì a Macerata!
1: Ah!
2: Martedì a Macerata, tanti auguri,
5: Sì, grazie.
4: Dai, stai bene, stai bene.
1: Senti, Alberto.
5: Dimmi.
1: Ma tu sei lo speaker di Radio Nuova?
5: Io sì.
1: Ah, quello che ho capito.
4: Non l'hai riconosciuto, Franco.
1: No, adesso sì, perché pensavo all'altra persona.
3: Quando ci sta Alberto?
4: Io l'ho subito riconosciuto invece il
1: bene. Bene.
5: Mercoledì.
4: Andiamo a per mercoledì.
3: Mercoledì.
4: Allo spazio di Macerata oppure di qualche clinica.
5: Mi ha parlato tutto Procaccini.
4: Ah, è bravo.
2: È bravo, quello, è bravo.
4: Molto, molto bravo,
2: Molto bravo e premuroso.
4: Vai,
5: non posso venire a gita né quando
4: No, guarda, tranquillo, perché la gita non la facciamo più.
5: Ah.
1: È saldata la gita, sai perché?
4: Facciamo quest'anno perché c'è poche gente. Cioè, la gente c'è tanto caldo, se sono ritirati.
3: C'è caldo,
4: sono ritirati, capito? Allora, proprio stamattina.
2: Posso fare un po' di auguri, per favore?
1: Sì.
5: Va bene. Ok.
2: Va bene, grazie. Allora saluto tanto a Marco, a Paola, a Lumaeccio. Tanti saluti, che non ho sentito più, speriamo che sia bene.
5: Sì.
2: Anna Rita Belli Rossi, a tutti.
1: Bene, Giuseppina.
4: Va bene, Giuseppina, anche noi ti salutiamo.
2: Buonasera e buon proseguimento.
4: Ciao Giuseppina.
3: Ciao Giuseppina.
2: Ciao.
1: Giuseppina. Ciao. Ad ascoltare,
2: Sì.
1: Ok. Ciao. Dice me, di.
5: Ci vediamo allora, ci vediamo la prossima, quando facciamo il pranzo penso da riprendermi.
4: E adesso tu Alberto, tu adesso cerca di operarti, sta tranquillo, poi dopo ci sentiamo, va bene?
5: Ok.
4: Tranquillo.
5: Va bene.
4: Ce l'hai.
3: Senti, dimmi una cosa. Tu alla Rai che fai? Perché io non
4: alla Rai non ci ho avuto mai, Nazareno.
3: Non ci ho avuto mai qui?
4: No.
1: Pensavo che venuta qualche volta a trovarci
4: a noi, perché noi lo conosciamo bene, allora passava qui, ci veniva a trovare.
5: Va bene,
4: okay.
3: Alberto, bravissimo, bravissimo.
1: Ciao.
4: Ciao Alberto.
1: In bocca al lupo, in bocca al lupo per martedì.
4: Tanti auguri, ciao Alberto.
5: Grazie, sì, ciao, ciao.
1: Ciao,
3: ciao, ciao, ciao.
1: Salutiamo Alberto, Nazareno. E grazie per sentire, ci ha chiamato. E Nazareno Alberto di Montefano è quel signore che a tempo dei ti portava i regalini.
3: Ah,
1: a tempo,
3: ecco,
1: dei carciofi, ti ricordi quando ci portava i carciofi?
3: Ah,
1: adesso andiamo in c'è. Pronto?
5: Pronto?
1: Marco.
4: Ciao Marco.
5: Buonasera.
3: Ciao
5: Marco. A tutte e tre e ben risentiti.
4: Grazie Marco.
1: Beh, Marco.
5: Intanto ringrazio dei saluti a Manolo, a Giuseppina, e faccio gli auguri per un per questo intervento che deve fare questo signore che ho sentito
1: Alberto,
5: adesso.
1: Alberto
4: è una persona molto
1: è un altro lavoro hai conosciuto
5: per tutto quello che deve fare.
1: Esatto.
3: Il lupo poveretto si dice se gli fa paura.
5: Ma sai, di lupi è giusto che ce ne siano tante, perché tutti quanti in bocca al lupo,
4: tutti
1: i lupi vengono.
4: Diventa tutti
5: no,
4: lupi.
5: Non bastano questi lupi.
3: Tutti al lupo vengono.
5: Oh, siete partiti alla grande questa sera, eh?
1: Sì, eh. In che senso, Marco?
5: Nel senso che si sente lo spirito, insomma, della ripresa di dopo tutto dopo questo caldo che c'è stato.
1: Esatto, sì, sì, questo è vero, questo è vero.
5: Questo ci ha un po' stancati quest'estate, insomma. Ecco.
3: Però, ma dicono che andrà ancora avanti fino a Natale,
5: Ma oddio, per il risparmio sul carburante del riscaldamento.
1: Esatto, sarebbe una bella cosa.
4: A me mi piace se va avanti, sono nata di luglio, non lo sento tutto.
3: Ma sei così forte,
4: sento,
3: però?
4: Sento caldo, ma non è che mi ammazza.
5: Allora siamo dello stesso segno, Anna Maria.
4: Sì, sì, sono il cancro.
5: Ah no, io sono leone.
4: Sono il cancro,
3: è più forte.
4: Sono del 7 di luglio.
3: Il leone è più forte, quindi non c'è problema.
4: Io lo pizzico di fianco, lo faccio morire, però, perché il cancro lo può far morire.
5: Comunque no, sentiamo, no, oddio, non è che si è fermata completamente, si è fermato completamente il notturno, però riascoltiamo di nuovo con piacere.
1: Beh, grazie, ma
5: possiamo dire che
4: la mancanza nostra c'è stata, perché non siamo venuti,
5: certo,
4: la sera.
5: Che chi non c'è stato ci è mancato, insomma.
1: Esatto.
5: Diciamo.
4: Grazie Marco, grazie.
5: Insomma,
4: siamo
5: vi vogliamo bene e vi ascoltiamo sempre.
1: Allora vogliamo dire agli ascoltatori che la gita che avevamo organizzato l'abbiamo sospesa, perché un po' la gente hanno paura ancora di questo caldo, e poi hanno praticamente piano piano dice, adesso non possiamo venire, eccetera eccetera. Allora abbiamo pensato di rimandarla a primavera, se tutto va bene.
5: Forse è meglio,
3: pure io lo dico questo. Sì.
4: Certo che è meglio. Mi mette adesso primavera?
3: Primavera è meglio, sì.
4: Meglio.
3: E quindi hai fatto bene, Franco, bravo.
4: Non ha fatto niente, Franco. Don Franco non ha fatto per niente. Perché se mi scende sono sempre io. Franco c'ha il nome che lavoro.
1: Lei il braccio.
4: A me mi fa sentire che Franco non
1: no,
4: è.
1: No. Lei la mente, capito? No. Io sono il braccio.
4: Sì, tu sei il braccio, non vedi.
1: Il braccio destro.
4: Non scanzi nemmeno una sedia, non ti faccio.
5: No, ma anche perché diciamo che a primavera c'è un po' la fase del risveglio, che si ha più voglia di uscire.
4: Sì, ma
5: adesso con questo caldo che abbiamo sofferto.
4: Se il tempo era più naturale, Marco, le cose diverse. Abbiamo fatto tante primavera. Ma oggi quest'anno è stato un bestiale il caldo.
5: È stato un bestiale, insomma.
4: E allora è stato meglio lasciare.
1: Però io dico sempre che non bisogna lamentarsi di quello che. Perché pensiamo un po' quest'inverno a gennaio, quando rimpiangeremo questo caldo.
4: E se dormire più e vai avanti, scenditemo si fa.
5: Veramente, come è stato così fastidioso quest'anno,
1: sì, questo
5: problemi
1: vero.
5: Che ha causato.
1: No,
5: io
1: per
5: non
1: questo
5: credo
1: Marco
5: di
1: do ragione.
4: Non si rimpiange, perché è stato fatto tanto, tanta gente si è malata con questo caldo. Tanta.
1: Marco, sentiamo i cellini, rimani, eh? Pronto?
5: Sì.
1: Pronto?
3: Non c'è nessuno.
4: Stasera sembra così, Franco.
1: Che ne so.
3: Ce n'è uno.
0: Facciamo una cosa.
1: Dici.
0: Io mi faccio la canzoncina.
1: No, guardaci la bella canzoncina.
3: Che cosa fai stasera?
0: Ah, questa sera il titolo lo dovete indovinare voi.
1: Bene.
0: E dall'inizio vi faccio anche un quiz, diciamo così.
1: Bene, bene.
3: Ah, il quiz,
0: ogni tanto pure gli ascoltatori devono fare quiz, non
3: giusto, giusto.
4: Hai ragione, Marco, c'hai ragione.
0: Siccome poi questa canzone ha un inizio bellissimo, meraviglioso, pieno di dolcezza, è un incanto, quasi quasi vi commuoverete per l'inizio.
1: È quello che vogliamo, dai.
0: Insomma, è una canzone che la cantava Fred Buongusto, insomma.
1: Ah,
3: Fred Buongusto, questo mi piace, Fred Buongusto, sì.
0: Fred Buongusto era di Campobasso.
1: Ah, sì.
3: È vero, Campobasso, sì, bravo.
0: Era di Campobasso, io l'ho conosciuto. E l'ho conosciuto mentre facevo uno spettacolo, nel parlare più o meno io dissi anche io mi diletto, io sono un dilettante, non certamente eccetera, e lui mi raccomandò: Marco, una cosa ti raccomando, non cantare mai la mattina, non cantare mai la ed è vero, perché la mattina è difficile che si prenda la tonalità. Sembra niente, ma io delle volte prima di entrare che mi provo una canzoncina, se voi per esempio avete mandato in onda una canzone, mi rimane in testa la tonalità,
1: esatto.
0: E mi è difficile poi riprenderla.
1: Hai capito?
0: Come mi è difficile riprenderla adesso vi sto parlando, insomma.
1: Certo.
0: Perché sai, chi suona orecchio è un po' come un timbro indelebile.
4: Esatto. È una cosa nuova, non la sapevo. Grazie.
0: Ah, non la sapevo.
4: No.
0: Sì, certo, perché per esempio, adesso dico la fesseria, ma se prima di cantare passa una macchina a tutto volume che stanno ascoltando una radio, a me mi rimane
1: ti rimane nella mente quella impressa, quel ritmo.
0: Esatto, quel ritmo c'è, quindi anche qui bisogna avere un attimo di distensione.
1: Esatto.
0: Però io ripeto, l'inizio di questa canzone vi farà piangere.
4: Dai,
1: bene.
4: Facciala sentire, Marco.
1: Quello che
0: io
1: vogliamo.
0: Vado allora.
4: Vai,
3: senti,
4: vai.
3: Comunque l'importante è che uno cantare è meglio il pomeriggio che non la mattina.
0: Meglio il pomeriggio e meglio la notte, oltretutto.
3: Meglio la notte pure.
4: La notte
3: penso.
0: Coinvolge di più la notte. Ecco.
3: Così allora non facciamo dormire su.
0: Allora, io dico una cosa, preparatevi i fazzoletti, perché se vi scappa qualche lacrima.
1: Sì, va bene.
4: Adesso lo vado a prendere subito. Grazie.
0: Vabbè, io posso partire in
1: vai,
0: là.
1: Vai tranquillo.
4: Vai tranquillo.
0: Mi sentite?
3: Sì, va bene.
1: Sì.
0: Io vorrei mandarti al diavolo.
1: Dici?
4: Cazzo, vai.
0: Con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene avere le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare come non ci fossi tu, e gettarmi in qualche amore via, fare finta di fregarmene, o essere questa estate con te, la mia estate con te. Non contasse più, non bastasse più, non tornasse più, come se la mia estate con te, la mia vita con te, no, non fosse mai esistita mai e vissuta mai.

delle corse in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili e i silenzi interminabili ti rendevano più libero, come quando sotto gli alberi scendevamo a far l'amore noi, e i sensi si accendevano, i pensieri si spegnevano, tutte cose che ho provato io, e non posso rinnegarle io. Non cercare di convincermi, confesse. Quest'estate con te la mia vita, con te non contasse più, no, non fosse mai esistita mai e vissuta

0: bellissima.
1: Ciao Marco.
2: È bellissima Marco.
0: Basta. Mi piacete molto l'estate con te. Quella è una cosa. Questa ragazza. Ragazza bellissima.
3: Scherzavo quando ho detto che forse l'inizio era commovente.
2: È stata meravigliosa.
3: Se è commovente, io vorrei mandarti al diavolo, insomma.
0: Non ti
3: era tutto studiato.
0: Sta ragazza non ti piaceva, com'è?
3: Lui era un po' strano praticamente.
0: Ecco.
3: Era un po' strano e qui, ma con gusto era un grandissimo. Bene ragazzi,
2: sì, grazie,
3: posso fare i saluti a qualcuno?
0: A tutti.
2: Dai.
3: Allora, Anna dai capelli rossi, vorremmo sentirla.
0: Anna, forza!
3: Ti arriverà senz'altro il nostro abbraccio di tutte le sere.
2: Si è fatto sentire molto poco, un po' di tempo.
3: Di ogni nostra trasmissione.
0: Vieni.
3: Ancona, che conosce molto bene Anna dai capelli rossi e le sta molto vicino. Poi Maria Pia di Mogliano, la sento spesso al telefono.
0: Sì,
3: Dario e Oriana, tanti saluti. Roxy, Giovanna di Trodica, Gianna PPT, Cecilia, e pensiero va subito a nonna Lucia. Ciao Cecilia, forza e coraggio. Elena di Venarotta e la figlia, il maestro Guarnieri, Danielina di Macerata, Manolo, che abbiamo ascoltato prima,
0: sì.
3: Benito il ferroviero, Umberto Fratanocchi, l'ho sentito ieri, Sdolzini, Carlo di Osimo, Gabriella di Fermo, Mirella di Fermo, Adele di Iesi, Giuseppina, l'abbiamo sentita poc'anzi,
2: sì.
3: Anna della Germania, Rina di Tolentino, il generale, un pensiero alla nostra cara Raffaela.
0: Un saluto per tutti questi,
2: grazie a tutti,
0: bravi.
3: Per tutti, sì, bene. E a voi buon proseguimento e forse verso mezzanotte, verso la chiusura, una canzonetta zitta ce la possiamo rifare.
0: Ma sì, va bene.
2: Grazie padre.
0: Tu preparala bene intanto.
3: Grazie, buon proseguimento.
4: Grazie. Va bene,
0: Marco.
2: Ciao
4: Marco. Ciao, grazie.
2: Che c'è?
0: Okay. Allora, vediamo adesso ci verrà a
4: dopo di Marco, aspettiamo
0: sì.
4: Un'altra bella telefonata
0: che viene qua e magari vediamo ci verrà a dare qualche altra bella canzone. Forza ragazzi, lui ha detto tante persone, quindi su tante persone. Intanto noi ripetiamo il numero telefonico per tutti, ci vuole chiamarci 0733 23 75 75 qui a Radio Nuova Macerata, dove si parla, si canta, si fa un po' tutto, insomma.
4: Esatto,
0: ecco.
4: Radio Nuova Macerata è una radio che, come si dice, adesso vediamo chi c'è in linea. Pronto?
0: Questo
4: pronto?
0: Diciamo, questo
4: pronto? Ma allora
0: questo è un tutù che non
4: è un tutù che non...
2: No,
4: è un vestito.
0: I tutù non parlano.
4: Sai perché? Prima era in quell'altra linea, adesso in questa appena apro, spegne. Va
0: sì.
4: Bene. Noi se non ci abbiamo telefonate proseguiamo con il 07383, gli 883. Ma Pezzali ci propone queste belle canzoni che abbiamo interrotto.
0: Che ci fa sentire, che ci fa sentire.
4: Questa. Proseguiamo.
0: Vediamo chi c'è. Vai.

0: Bene, bene, bene, che ne dite, Nazareno?
1: Sì, era una canzone molto bella.
0: Era,
1: ce n'è un'altra allora.
0: Sì.
1: Eccola un'altra, pronta.
0: Questa è...
1: Come si intitola questa?
0: Rosa blu, Michele Zarrillo e Sulla pelle.
1: Sulla pelle, perfetto.
0: Però c'è la telefonatina, vediamo chi c'è. Pronto?
1: Il telefono.
2: Pronto?
0: Pronto, sì.
2: Sì, buonasera a tutti.
1: A tutti, buonasera anche a te. Ciao. Sì.
2: Paola Blu.
0: Eccola qua, la nostra cara Paola.
3: Ciao Paola. Sì.
1: Paola Blu.
2: Ciao, ciao, ciao a tutti.
3: Ciao
1: Paola. Che ci racconti, Paola Blu, vai.
2: Ti racconto che la canzone che ha cantato Marco era brutta.
0: No, brutta. No, era bella.
1: Ma come è brutta?
2: Ma brutta di più.
1: Perché è brutta?
3: Perché a lei non piace.
0: A lei non gli è piaciuta.
1: Che cos'è che non piacevi, dai?
2: Forse me no. Intanto mi fa piacere che il notturno ci sia, che ci siete voi.
0: Esatto.
2: Perché siete stupendi.
0: Grazie.
3: Grazie Paola.
2: Sì, ma questo non è solo ciò che sento io, lo sento tutti gli ascoltatori, questo ve lo posso assicurare.
0: Bene, bene.
1: Ci vogliono bene, vero?
0: Sai, Paola, sì. Ci riempie l'animo di gioia, perché abbiamo bisogno anche certo. Di questo, no?
2: Sì, ma volete scommettere che anche a noi ci riempie l'animo di gioia?
0: Ah certo, quando mangiamo delle belle canzoni, che facciamo dei bei programmi.
2: Ma no, basta la vostra presenza, sentirvi.
0: Esatto. Questo ci fa veramente piacere.
1: Noi siamo contenti. Allora,
3: vi dico una cosa, noi abbiamo un'amica nostra qui di Torino,
2: sì.
3: Giovanna se non mi chiama tutti i giorni immancabilmente, poi quando che vengo qua, oh sei tornata, mi fa un sacco di complimenti, ci vogliamo veramente bene, anche se ancora non ci conosciamo.
2: Sai che succede? Succede che a me piacerebbe fare tutti i nomi perché voglio bene a tutti, ma o me li dovrei segnare.
1: Sì, così devi fare.
2: Perché se no se ne dimentico uno o due e non mi piace quella cosa, allora io saluto tutti con tutto il cuore.
1: Brava, brava.
0: E ci prendi tutti.
1: Tu scrivi tutti quanti e poi dopo tutti quanti così lo dici.
3: Scrive Nazareno, basta che lo dica, no?
1: No, però poi, se lo scrive dopo non si ricorda.
2: Ma ci vedremo al pranzo quando ci sarà,
0: quando
2: no?
0: Quando ci sarà.
3: Sì.
0: Sai, Paola... La gita l'abbiamo dovuta annullare.
3: Non ci veniva in gita.
0: No, lo so, per tutti quelli che... Perché questo periodo il caldo ancora persiste. La gente ha, non già tutti i 20 anni, no, che viene con noi. Tutti abbiamo un'età, diciamo, che
2: mettiamo
1: pensiero
0: a fare, diciamo. Allora sono ritirati e allora abbiamo detto... La faremo a primavera.
2: Quest'anno la gente la sento.
3: È troppo caldo, troppo caldo.
2: Sì, tanto stanca la sento.
3: Anche se io lo sopporto, sono nata di luglio.
2: Chi lo sopporta? C'è tanta gente che lo sopporta secondo voi?
3: No.
0: Io per esempio sopporto meglio il caldo che il freddo, però.
3: Paola, sono nata di luglio, come faccio a non sopportare il caldo?
2: Hai capito?
3: Io a luglio ho fatto gli anni.
2: Ecco, allora io che sono nata di novembre,
3: ecco,
2: il caldo
3: non ti piace.
2: Sono uno scorpionaccio per forza.
3: Sono un cancro.
0: No, invece sai Paola, io sono un segno che porta le corna.
1: Le corna. Ma non si corna.
0: Sai
1: le
0: perché
1: porta?
0: Nazareno? Perché io sono il toro, io sono il segno del toro. Perciò
1: spaurisci
0: sono
1: tutto,
0: forte, così. Robusto,
3: tutto
0: no?
3: Tutto si vede meno che sei un toro.
0: Chissà perché sono.
3: Perché
2: Nazareno.
1: Dimmi.
2: Però sai che io lo conosco. Non l'ho vista le corna.
1: Le corna?
0: No, le corna non le porta, ma in toro sì, no?
2: Appunto.
1: Ecco.
0: Sai, ma tanto che io andavo a funghi, no? Sai, avevo un'autonomia di camminare 5 ore di seguito senza fermarmi mai.
3: Pensa,
0: no?
3: Senti, ti ricordi
0: poi in montagna,
3: quando io,
0: no?
3: Ti ricordi quando io venivo a funghi con
0: sì, sì, anche
3: sono
0: tu,
3: una donna e ho camminato come te, non
0: lo so, però
3: morte.
0: Già eravamo diversi io quando
3: tu perché tu 20
0: anni
3: più
0: fa
3: giovane,
0: 40 anni fa
3: tu eri più giovane.
0: Partivo alla mattina, ancora doveva venire il sole, e venivo a casa la sera. Tu pensa quanti chilometri ho fatto in montagna, su e giù, diciamo, no? Perché non si cammina sempre in pianura.
2: Lo sai che è molto importante?
0: Sì.
3: Certo che
2: molto importante camminare.
0: Esatto, lo so.
1: Dopo questi pesci tu a chi li davi tutti questi?
0: No, i funghi, Nazaré.
3: I funghi, no, i pesci.
1: Ah, i funghi
0: sono
1: erano.
0: Andato anche a pesca, per carità. Ho fatto anche il campionato italiano, pensavo. Campionato italiano di pesca all'acqua dolce, al lago di Turano, dove siamo andati in gita 3 anni fa.
1: E anche lì tanti prendevi?
0: Sono arrivato terzo di settore e 13° su 160.
1: Ah, hai capito, vedi, cioè, pure.
3: Ma sono Franco si sa fiannare bene, capito?
0: Io ho catturato quella gara lì, che tanto è vero su in classifica l'ha segnata con la penna rossa.
1: Penna rossa?
0: Sì, ha segnato sulla lavagna, ero terzo, e l'ha fatto perché 74 pesci ho preso.
1: 74 pesci?
0: Esatto.
1: Quasi quasi
0: però
1: arrivavi a 100.
0: Non era esatto, non erano pesci grossi, no? Erano tanti pesci, ho portato tanti punti, no? Ma però poco peso perché erano piccolini.
1: Piccolini.
0: Perciò avevi, per esempio, 5 punti a grammo e un grammo a peso, diciamo, un grammo era un punto. Un punto a grammo e 5 punti a.
3: Capito? Non ci fatto capire.
2: Modo, allora eri pure un nuotatore.
0: No, io ho pescato dall'acqua.
3: Sono io la nuotatrice, lui non nota tanto, nota poco.
0: No. La pesca all'acqua dolce
3: si
0: fa dalla riva.
3: Si tocca.
2: Ah, l'acqua dolce.
0: Sì. La pesca. Il lago di Turano, no? È un lago bellissimo.
2: Ah,
0: in provincia di Rieti.
3: Ma i pesci sono.
1: Rieti, bellissimo. Ma questi piccoli.
2: Non capito, scusa.
0: No. Non è che pescavo con la diciamo.
3: Lui andava a pesca, ma chi è che sa, va a notare lontano? Non è lui, sono io.
0: Ma che c'entra il conto?
2: Io e te.
3: Ma pensa, andavamo tante volte, sono andato in mare insieme a lui qualche anno fa. Mi chiamava al bagnino perché stava dall'altra parte.
0: No, andavi troppo a largo.
3: Ma
0: dai.
3: Io ho sempre notato. Cioè,
0: pensa, ho capito.
3: Io avevo due fratelli più grandi di me, Paola, no? Di 10 anni, pensa.
1: 10 anni di più?
3: Sì. Quando io sono nata, piccola, la nocchia, perché pesavo 1 chilo. Da 8 mesi, 2 mesi dopo 3 giorni ancora sto qua per dire.
2: All'anima!
3: Sì. Dopo 3 giorni mio padre deve portare all'ospedale perché dopo 3 giorni dovevo morire, disse la levatrice. Pesavo 1 chilo, sono nata da 8 mesi.
1: 1 chilo?
3: Sì.
2: Mannaggia!
3: Ancora gambo, contento.
1: È così bene.
2: Ma porta sei.
3: Però io fino a 10 anni, 10 anni ho sviluppato, pensa tu, quell'epoca non sviluppava nessuno così presto. 19, io per 10 anni sono diventata signorina. Mi padre mi ha preso a braccio, mi ha portato dentro con una scatola di scarpe, mi ha portato all'ospedale perché sennò io morivo. E dopo sono stata fino a 10 anni sempre una scongia. A 10 anni ho sviluppato, non mi sono ammalata più.
2: E che sa quando eri bella la ragazza che lo serve.
0: Sì.
3: Dice di sì.
0: Allora, siccome lei ha sposato un amico mio d'infanzia, e a me. Sì. E mi diceva, uscivamo insieme da ragazzi, no? Dopo si è fidanzato con Anna. Io avevo successione di Anna.
3: Pensavo
0: quando
1: paura, c'avevi paura?
0: Faceva no.
3: Si vergognava.
0: No, mi vergognavo così. Sapevo che era la moglie di Ezio, non gli guardava neanche sulla faccia. Anche era una bellissima donna. Allora, e facevamo le feste insieme, perché col marito abbiamo organizzato delle bellissime feste.
3: Era una gran ballerina mio marito,
0: E per dire, però lei, tant'è vero, una volta stavamo a pranzo, davamo una rosa a persona in omaggio, no? Io quando gli ho dato la rosa mi sono girato dall'altra parte per non guardarla sulla faccia.
3: Pensa che deficiente che era.
0: No, è così.
1: Che avrà detto,
0: no,
1: di te?
0: Nel senso che...
3: Ma me, mica mi sono accorta di Nazareno.
0: No, non te ne eri accorta, no, perché io ho dato la rosa, ho girato la faccia di qua.
1: Ma si fanno queste cose?
3: No. Ma perché non era normale poi stare a fare.
0: Ma come no? Per dire, è un episodio così. E poi dopo invece, dopo tanto tempo che Ezio non c'è stato più, il suo marito, è venuto alla città con noi a San Gabriele. Allora quando andavo riscuotendo i soldi dentro il pullman, lei mi fa, mi riconosce a me? E io gli ho fatto, dico no, no, assolutamente. Io sono Anna, la moglie di Ezio. E Madonna, dico Madonna. Da quel giorno lì, e dopo ci siamo
1: conosciuti. Ti è piaciuto, dopo ti è piaciuto.
0: Poi, ma che piaciuto, portate in radio.
3: Io e mia moglie, Nazaré, che è piaciuto, non voglio niente.
1: Ti è piaciuto, no?
0: No, stasera lì. È venuta in radio, io ho detto, vuoi venire in radio con me, io sto in Radio Nova. È venuta qui, l'ho presentata a Nazareno e così è venuta qua. È stata sempre con noi dal 2014.
1: Oh, cioè,
2: 12 anni. Comunque io vi ho visti al pranzo, no, voi stavate di fronte a noi,
0: sì, sì,
2: Franco e Anna Maria.
3: Sì, sì, esatto.
2: Invece Nazareno con la sua signora,
3: sì.
2: Però non lontano, stava lì vicino,
3: sì,
2: lo stesso.
1: Vicino, vicino anch'io, certo.
3: Al tavolo, sì.
1: Esatto, quindi.
0: Dopo, capito, essendo, ci siamo affiatati subito a...
3: Che diceva lei?
0: A questo... Io ho detto facciamo radio, sai, così, abbiamo organizzato le gite, abbiamo fatto tante consentite sulla radio con Anna Maria. Abbiamo organizzato le gite, abbiamo fatto tante cose, abbiamo, i pranzi.
3: Abbiamo.
1: Bello, bello.
2: È vero, ma io vi sento al giovedì quando state lì la radio insieme. State tanto bene,
0: sì, sì, ma per carità.
3: Ma sai perché, sai perché stiamo bene? Perché siamo sinceri tutti e due.
0: Esatto.
3: Se lo devo mandare a quel paese ce lo mando, non è che ce ne ho tanto.
0: No, no.
3: Vedo. Io sono.
2: No.
3: Io non, noi so, non
0: siamo
3: so raccontare le foto.
0: L'amicizia e l'amicizia è un conto, e il lavoro di Radio Nova è un conto, e gli altri rapporti sono diversi. Perciò noi siamo soltanto amici, certo. Amici per la pelle, però ognuno a casa sua ha mai fatto.
3: Ci aiutiamo, diciamo, quello senz'altro, esatto. Ci siamo sempre aiutati. Però
2: capito? È che Anna Maria, se ti deve dare una bastonata, te la dà.
1: No, le bastonate no.
0: Bisogna vedere se io la prendo.
3: La prendi.
0: Ma
3: vuoi fare la prova stasera?
2: Ragazzi, devo chiudere, che no, già dai, sono stata troppo tempo.
0: No, così, no, tranquilla, dai, tranquilla.
1: Camilla, così, dici ancora.
3: Paola, abbiamo due linee, non ti preoccupare. È che non chiama nessuno.
2: Però sai, io sentire una persona che ci sta un'ora, due ore,
1: è troppo,
2: fa un certo...
3: Quello anche a me mi dà fastidio, cioè quando facciamo noi non ce ne accorgiamo, però quando lo fa l'altro ce l'abbiamo.
2: Un certo senso, ma sai, qui sta come se stavamo al pranzo, parlavamo, però mi devo rendere conto.
3: Adesso
2: che...
3: quando facciamo il prossimo pranzo vi richiamiamo, perché Marco ha detto sì, ci veniamo.
2: Vedeteci i posti vicini
3: a noi.
2: Sì.
3: Come no? E lei prende,
2: mi piace troppo.
3: Sì.
2: Senti, sentite, intanto saluto tutti, però ragazzi, signore, entrate,
0: esatto.
2: Che per mezzanotte ci manca mica tanto, vedete, di entrare.
3: Quasi mezz'ora ci manca.
1: Entriamo, dove entriamo?
3: Che tanta gente si è uscita.
0: Entrare a telefonare a noi, Nazareno, voleva dire.
1: Dicevi per venire altre persone.
3: No, per telefonare.
2: Entrare... in radio stasera.
1: Cioè,
0: telefonare,
3: cioè. Ancora, cioè,
1: telefonate, raccontate.
2: Telefonatemi, raccomando, telefonate. Io vi lascio lo spazio, ecco. Entrate per favore.
0: Aspetta, va, grazie, vediamo chi c'è un attimino, che c'è una persona che ti può salutare. No.
3: Grazie.
0: Soltanto uno
3: Paola, grazie, un abbraccio grande, Cocca,
2: Sì, a tutti voi, a tutti gli ascoltatori.
0: Sai,
2: ciao.
0: Paola, un attimino. Peccato che Servigliano sta andando lontano da qui, capito? Se no magari si poteva fare per stare due minuti insieme, ma è troppo lontano. Io mi
1: Piedi, non ci vai
0: con la macchina.
3: Dopo Franco si stanca. Con me non ci viene, c'ha paura. Che coro troppo.
1: Non c'ha paura.
2: Ci prendiamo a metà strada.
0: No, perché
3: se poi ti dice no, Paola,
1: è troppo lontano.
3: Non devi essere. Dopo
0: Paola, le conosco bene. Tante curve, tante cose. L'età che ho. Io porto ancora la macchina come se fosse un pilota, però.
2: Certo,
0: ma capito?
1: Hai detto
2: non
1: lasciarla
2: mai, la
3: Franco, io che porto?
0: È come un pilota.
3: Io ho fatto tre figli. Ho due anni meno di te. Che posso la macchina? Ma concorrendo come una matta, posto una smasta.
2: Allora, sei forte, Anna Maria, sei forte.
0: Senti, Paola, lei ha fatto tre bambine, no? Tre figli. Io l'ho fatti fa.
3: Ma le delle scale, ma sai che
2: sforzo? Certo che l'hai fatti qua.
3: Prima di tutti ne ha fatte due. Due ne ha fatte.
0: Io non l'ho fatti fa. Però l'ho fatti fa.
2: È tanto che non rido. Adesso mi hai fatto ridere.
3: Lui si è sforzato tanto a far fare figli.
1: Ogni tanto Franco fa ridere.
0: Io ho avuto due femmine, no? Grazie a Dio mi ha dato due femminucce. State carine, molto bene. Allora, una infermiera, quando andai lì, che era andata la piccoletta, la seconda, sai che mi disse? Franco, tu c'hai lo stampo buono. Chissà che voleva dire?
1: Lo stampo buono?
0: C'avevo lo stampo buono, che facevo le cose belle. Allora, date due belle bambine, adesso però per parlare.
1: Certo, una cosa buona.
0: Ha detto... Deve seguitare, dico sì, ma con gli, come moglie non basta, dico, gli ho detto
3: allora,
0: come
3: io
0: moglie,
3: ho fatto
0: no.
3: Tre figli, no, ne ho fatto tre. E sono tre.
2: Troppo forte.
0: Gli ho detto, come moglie no, però con l'altre se vogliono accettare.
3: Ma dove vai? Ma dove
1: si fa queste cose?
0: Paola,
2: ma dai.
3: Ma dove vai?
1: Come si fanno queste cose?
0: Lo stiamo
2: vedendo. Cioè, due ragazze. Sei felice di avere due ragazze, no?
3: Sì, due ragazze, ma è vecchio, te quando?
2: Certo.
0: Allora,
3: io ho due femmine, un maschio e due femmine. Le femmine c'ha una 70 anni, 60 anni, un'altra c'ha 63. Ma
2: avere figli, avere nipoti,
3: se le vedi,
2: è
3: i miei
2: una
3: figli.
2: Bella cosa.
3: Franco, te lo vuoi dire?
0: Ho tre nipoti, no? Paolo. Due si sbagliano 15 giorni l'uno all'altro e 23 anni. Uno è maresciallo della finanza, tutto da solo, tutto da solo, è andato a fatto i corsi, quello non andava bene, ha fatto dei corsi difficili, ci è riuscito e sono orgoglioso.
1: È stato bravo, è stato bravo.
0: E un altro è dottore in scienze politiche. Tutte e due. E ho una nipotina di 13 anni che ieri mi è venuta a trovare, che vive fuori. Ieri è venuta a casa mia, è stata 3 giorni a casa mia, mia figlia era un anno e più che non la vedevo più. Questa nipotina sta crescendo, no? Ma
2: certo.
0: Sono orgogliosissimo di loro, capito?
2: Bravo!
0: E così.
1: Ecco,
0: sono persone, grazie a Dio che se non si rovina.
3: Io sono orgogliosa, Paola, delle figlie. Cioè, lui le conosce.
2: Non ho nipoti.
3: Lui le conosce, le figlie mie.
0: Sì,
3: sono
0: sì.
3: due ragazzi, cioè una 60
1: anni. Sono brave, come sono brave?
3: Ma sono belli.
1: Ah, belle pure.
3: Belle, la cosa esagerata.
0: Sì,
2: che bello, vi faccio

0: Nazareno, tu non hai raccontato, dovresti raccontare solo queste due parole.
1: Queste due parole?
0: Io, queste due che adesso ti dico.
1: Sì.
0: Io ho una moglie bellissima.
1: Ecco,
2: una bella moglie.
1: Quello è vero.
3: Esatto.
0: Ecco. Oh, quello ma è no, vero. Anche tu per carità, però la signora... Mi ha fatto questa impressione.
3: La donna fa sempre il mio effetto dell'uomo,
1: Però a me tutte le donne mi hanno detto che sono bello anch'io, quindi.
0: Sì, è vero.
2: Ecco.
0: Siete una bella coppia.
1: Oh, vedi?
3: C'è, Paola, c'è un detto che dice, no? Solo lo dico, tanto siamo adulti. Dice così. È meglio una donna che, diciamo, bella, che un uomo vestito a festa. Voleva dire meglio una donna, è meglio una donna nuda che un uomo vestito a festa.
1: Hai capito questo?
0: Questa non l'avevo sentita mai.
1: Ma insomma,
2: sì, lo sentite.
1: Ma insomma, Franco, dire, che dici?
3: Che sembra, dai, parlando in radio, dai. Però c'era un detto che dice meglio una donna nuda che un uomo vestito a festa, cioè la donna è sempre molto più bella dell'uomo.
0: E questa non l'avevo mai sentita.
2: Va bene, adesso lasciamo perdere perché stiamo andando fuori.
3: No,
0: adesso me ne vado.
3: No, tranquillo.
0: Questa l'ho imparata adesso, la dirò qualche volta.
2: Brava.
0: Ciao, tesoro.
1: Ciao, Paola. Alla prossima.
0: Ciao,
3: grazie per la conversazione. Ciao.
2: Ciao,
3: ecco qua,
1: bellissime cose. La Radio Nuova Macerata questa sera,
3: esatto.
1: Quante persone, tutte quante contente con tutti.
3: Allora, che dice Nazareno? Proseguiamo con un'altra bella canzoncina?
1: E sì, diamo un'altra bella canzone intanto, via.
3: Allora, di Lucio Dalla andiamo L'ultima luna, Via dalla luna, ma come fanno i marinai. Eccola qua, le canzoni che ho selezionato questa sera.
1: Mandiamola, sentiamola una bella canzone.
3: Sentiamo
1: via.
3: Un po',
1: Eccola.

0: E questo era naturalmente un cantante, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Pronto, sono Giovanna.
0: Ciao Giovanna.
2: Giovanna,
0: buonasera.
2: Buonasera.
1: E vi volevo fare un salutino anch'io. Ho sentito,
2: beh, Giovanna,
1: Paolo,
2: vai,
1: ascoltato.
3: Grazie Giovanna.
0: Dici.
2: Allora, sì, bello.
1: Io ti ascolto, Nazareno, stavo parlando. Ti ascolto sempre la mattina.
2: Brava, e fai benissimo. Ti piace,
1: benissimo.
2: Sì?
1: Sì, sì, quando ci sono gli argomenti, tutti.
2: Vabbè.
1: Comunque, grazie a tutti voi.
0: Bene,
1: che
0: bene.
1: Ci siete, ci fate compagnia, e un salutone a tutti gli ascoltatori. Anche Marco ci ha chiamato, insomma, tutti, sì, quelli, sì, che hanno chiamato.
0: Manolo, Giuseppina, grazie. Marco, Paola Blu, Alberto.
1: Una bella serata è stata, sì, tu.
2: Sì, sì. Ma tu e comunque poi... raccontaci più, dai, che cosa hai fatto tu oggi di bello?
1: Che facciamo? Che dici? Si va a fare la spesa, si cucina, si pulisce. E le donne che fa dentro casa?
2: Non hai fatto una girata in giro qua e là?
1: No, no, non giro tanto io.
3: Giovanna sta a casa e lavora e basta.
2: Sta sempre a casa.
1: Ecco. Sì, beh, qualche passeggiata qualche volta così, ma con questo caldo nemmeno me va a uscirne.
2: Hai visto quante belle canzoni ha messo Franco?
1: Sì, molte, molte canzoni e poi belle, Franco. Questa sera ha fatto ballare anche a mio marito.
0: Ah,
1: e poi...
0: sì, no, che bello.
2: No? Ha ballato tuo marito?
0: Bene, bene.
1: Sì, si è messo, è venuto qua, mi si è messo a ballare con me, dico, va bene. E c'è il stanco.
0: Facciamo ringiovanire tutti, eh?
2: Vedi Franco, tu metti tutti quanti a ballare.
0: Adesso vi farò ascoltare dopo che la canzone...
1: È bello, anche Scandolo al Sole, ma guarda quanto è bello quel brano.
0: Quella è bella, eh?
3: Bellissima.
2: Senti, ma tuo marito è uno che balla molto?
1: Ha ballato, adesso non balla più. Lui che adesso è vecchio. Però quando gli va non è vecchio.
0: Hai capito.
1: Quando gli va si messo fango, ma e no, è un po' la testa, quando uno dice che gli è vecchio, ma vecchi li bagni, io gli dico sempre, no?
0: Esatto.
2: Ma tu gli devi dire che è vecchio, non dire mai che è vecchio.
0: Di vecchio c'è solo i panni, come dici te, ci sono gli anni, di vecchio ci sono gli anni.
2: Tu gli devi dire che è sempre bravo e non mai dire che è vecchio.
1: No, ma lui dice così perché è così che gli porta la testa.
0: Beh,
3: lascialo perdere,
0: Fra poco vi farò ascoltare.
3: No, fra poco andiamo via perché ci mancano 10 minuti.
0: Ancora c'è.
1: Senti Anna Maria che c'è fretta.
2: Anna Maria è a casa subito qua.
1: Anna Maria è stanca.
2: Oggi
1: Anna Maria.
2: Stiamo qui fino alle 2.
3: Sì, ho programmato.
1: Anna Maria è stanca e c'è sonno. Non ha letto.
2: Io ho detto che ci stiamo fino alle 2, ho detto che non ci vedrei.
0: Sarà delle ore 24, manderemo in onda tre canzoni bellissime, no? La prima cosa bella. Bel paese
1: di Nicola Ridari.
0: Esatto.
1: Di Nicola Ridari.
0: Esatto. Sì. Poi bel paese di Baci. E che sarà di Jimmy Fontana?
1: Oh, bella, bella. Vi auguro. Sì, vi auguro un buon rientro a tutti e tre.
2: Jimmy Fontana,
1: grazie a voi che siete lì.
0: Gimmo Fondano,
2: sì.
0: Marchigiano,
2: maceratese.
1: Maceratese, sì.
0: Sei Nazareno.
1: Va bene, vi ringrazio, ciao e buon
0: Giovanna,
1: tutto.
0: Grazie.
2: Salutiamo a te, ciao.
0: Saluta Michele, Giovanna.
1: Grazie mille, grazie. Sì.
0: Ciao Michele,
3: Giovanna,
0: anche se non ti conosco ti do un abbraccio.
3: Capito Giovanna, a domani ci sentiamo.
1: A domani, ciao.
2: Allora.
0: Gimmo Fondano.
2: Che volevo dire Franco?
0: Volevo dire Jimmy Fontana, l'ho conosciuto. Tu pensa Mazzareno come la storia. E la mamma di Jimmy Fontana ci aveva da ragazzi una lambretta, loro.
2: Una lambretta?
0: E gliela accomodavamo noi altri. Io ho fatto un meccanico da 12 anni fino adesso, no? Eravamo in Corso Caroli con l'officina. la mamma di Jimmy Fontana venne a pagare il conto che aveva, gli avevamo riparato il mezzo alla lambretta. Era una donna, bella donna, robusta, alta,
3: era
0: grossa,
3: no? Non era bella, dai.
0: Ma messa in giabbata.
2: Ma che bella lui.
3: Ma
2: lui è un uomo che sa di più.
0: La mamma di Jimmy Fontana era una donna anziana, giustamente, però
3: allora era una donna, era una
0: però donna. Tu l'hai conosciuta, Anna?
3: Sì,
0: anch'io. Allora,
3: molto gentile, molto cara, tutto.
0: Ma sai che ha fatto Nazaré? Non mi è caduta nell'officina, si è inciambata, non so se gli si è intrecciati di piedi, no? Madonna, io non gliela facevo tirare lassù, c'era mio zio, dico sì, dammi una mano che sta, è caduta, non si è fatta niente, poretta, mi ricordo, è stata una volta così, e dico hai fatto male, dice no, niente, non ti preoccupare, non ti preoccupare. E allora me la ricordo così. E il fratello di Cipro Fontana era un dottore dell'ospedale e l'ho conosciuto pure lui. Quando Nazaré venne a cantare Jimmy Fontana, sai, veniva al salone di Cosoli, del ristorante Il Buon Gusto, che stava dietro vicino al cinema Cairoli, proprio vicino, attaccato al cinema Cairoli, e c'è un salone in cui nella domenica pomeriggio si andava a ballare, e noi ragazzini giovani andavamo lì a ballare, a barare, a ballare pure. E Jimmy Fontana veniva a cantare lì nel pomeriggio, e le prime canzoni veniva a cantarle lì in questo salone di si chiamava Alto, il titolare del ristorante Buon Gusto.
2: Bellissimo.
0: Poi dopo tanti anni, quando aveva fatto carriera, venne a cantare alla festa delle casette, no? Dell'8 settembre, c'era un palco qua giù in fondo alla curva, e lui cantò le canzoni, e io andai lì, lo salutai, siamo parlati, poi dopo 2 o 3 anni, dopo 3 o 4 anni, insomma, lui è scomparso, insomma, è morto.
2: Era bravissimo, era bravissimo.
0: E allora stasera vorremmo ascoltare, beh, la prima cosa bella di Nicola Di Bari, Bel Paese, e Jimmy Fontana che sarà. Adesso vediamo chi c'è. Pronto?
4: Il ferroviere che vi vuole
0: ciao
4: fare.
0: Benito! Ciao Benito!
2: Benvenuto con noi!
4: Che vi vuole dare la buonanotte, capito?
0: Bene,
4: io è da pochetto che sono in ascolto, perché prima sono stato indaffarato da qua, del là, del sud.
0: Tu sei sempre indaffarato, dai. C'hai sempre da fare.
2: Ma tu lavori la notte, che fai?
4: Ma una volta lavoravo di più la notte, adesso un po' di meno, capito?
2: Vabbè, ecco, che la notte è meglio non lavorare troppo.
0: Benito, anche perché passano gli anni,
4: L'hai detto, capito? Gli anni sono presti. Io, ecco, ho quasi 100 anni, capito?
0: No, perciò... ma che 100 anni? Dai, ma che dici?
4: No. C'ho quasi 100 anni.
0: Non lo dire.
3: Ma che c'è?
2: Ma 100 anni è bello, se c'è una cosa bella, dica.
3: Non è vero.
4: No, ma
0: su per giù ci abbiamo quasi le stesse età, Benito.
4: Facete i conti, ho fatto 10 anni il contadino, 32 anni
3: da corruzione. Ma l'età che sei nato?
4: Come?
3: Che millesimo sei nato?
4: Sono nato tanti anni fa.
2: Ecco, appunto. No, ma voglio farmi, mi fa sapere che hai fatto il contadino, poi che hai fatto?
4: Poi ho fatto 32 anni di ferroviere,
0: esatto.
4: E poi da 33-34 anni che sto lavorando con l'Inps, capito?
0: Hai capito che è pensionato, insomma, ecco, lavora con l'Inps perché è pensionato.
4: Primo gennaio 1960. 30 novembre 92 ho fatto il ferroviere.
3: Vuoi sapere una cosa, Benito?
2: Benito?
3: Sì. Adesso ti ho scoperto quanto c'hai 2 anni meno di me. Pensa che ho 2 anni più di te.
2: Non si dicono queste cose.
3: Mi sento vecchio, mi sento molto giovane.
4: E quando sono nato io, siccome ne siamo due, no? Mia madre non sapeva che dentro la pancia ci avevano 2 bambini, capito?
0: Esatto.
4: dopo lo quando sono nato prima io, dopo gli ho fatto l'ostetrica.
0: Allora sei gemello?
4: Sì, sì, sono gemello.
0: Bene.
4: Gemello, e dice qua si inizia l'altro, via, è scappato mio fratello, capito?
0: Bene, bene. Bella coppia di gemelli.
3: Sei stato anche lei.
4: Poi dopo abbiamo fatto tutti e due i ferrovieri.
2: Ferrovieri, ecco.
4: Sì, io lo sapete che ero un capo stazione.
3: Sì,
4: mio fratello invece era un operaio specializzato dell'apparato centrale delle ferrovie dello Stato, capito? Okay.
0: Bene, bene.
4: Era quello che mi veniva a dar fastidio quando stavo a lavorare.
0: Ho capito.
2: E tu eri contento naturalmente?
4: Quando veniva lui con l'altro, era l'operaio specializzati nell'apparato centrale delle ferrovie che avevamo per far camminare i treni.
0: Esatto.
4: E allora ti metteva un modulo e ti diceva che quello giù lì oggi lo operava loro per mano
0: per manovrare.
3: Tu sei nel telefono, Franco?
0: No, c'è Benito.
4: C'è solo il ferroviere, vabbè, niente, io ho chiamato per salutarvi.
3: Va bene.
4: Perché siete bravi.
3: Grazie.
4: Ci mantenete bene allegri.
0: Bene, bene.
3: Piacere. Grazie Benito, grazie.
2: Bisogna stare un po' allegri, la sera alla fine.
0: Raccontando le nostre, diciamo, esperienze, no? Fa sempre piacere sentire.
2: Giusto.
4: No, vabbè, io mi trovo contento, ecco. Saluto a tutti. Cominciando da Franco,
0: Sereno,
2: ecco.
0: Anna Maria
4: e tutti coloro che sono in ascolto,
2: bravissimo, grazie, sei bravissimo.
4: Buonanotte.
2: Ciao.
0: Allora facciamo in tempo giusto a mandare in onda questa bella canzoncina. Salutiamo
2: l'ultima canzone di questa sera
0: e andiamo, aspetta l'altra telefonata, vediamo chi c'è. Pronto?
5: Pronto?
0: Oh, Marco!
2: Marco! Oh.
0: Allora dai, vai tu con la canzone.
5: Allora, siccome avete ricordato Jimmy Fontana,
0: sì,
5: quindi ho preso a volo quel che ricordavo di una sua grandissima canzone.
0: Bene.
5: Quindi facciamo la chiusura con un ricordo a Jimmy Fontana.
3: Bravo, bene. Bravo.
2: Va bene.
0: Benissimo. Sì, vai.
5: No. Stanotte amore non ho più pensato a te, ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come te. Cantate anche voi.
3: Sto cantando.
0: Io so.
5: Mondo.
0: Io ero indonato però. Vai Marco.
5: Non si è fermato mai un momento. La notte

0: mondo gira, nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e con l'onore della gente come te.
1: Un mondo.
0: Soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e non ho niente accanto a te. Oh, si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno, che di giorno verrà. Io vi do la buonanotte con queste okay. note.
2: Bene,
3: bravissimo
2: Marco,
0: grazie a voi.
4: Grazie okay. Marco, grazie.
3: Hai fatto cantare anche un po'
2: Marco, e noi chiudiamo con quello che ho annunciato. La prima cosa bella, il bel paese che sarà. Va bene?
0: Va benissimo, buonanotte okay. a tutti
4: buonanotte Marco, buonanotte.
2: Ciao Marco, buonanotte. Ciao. Salutiamo Marco e andiamo subito con la canzone e facciamo in tempo.
3: E salutiamo tutti. Allora.
2: 5 minuti.
3: Ah, 5 minuti?
2: No, quello va avanti.
3: 5 minuti, Freddy.

0: queste canzoni sono state cantate da Leonardo Viola, in cui lui si pronuncia canto a modo mio. Ecco, queste le canzoni che abbiamo ascoltato di questo personaggio.
1: E ha cantato molto bene.
0: Molto bene. Con questo buonanotte a tutti, ci risentiremo domani sera con l'appuntamento di Sotto l'ombrellone, fino a settembre.
1: Sera prendiamo l'ombrellone.
0: Esatto. Buonanotte. Bene, buonanotte.
1: Buonanotte a tutti.

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie?
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
11: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, hey Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre!
12: Quest'estate...
18: È un dinosauro, quello!
19: Oh mio Dio, correte!
12: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui.
25: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso...
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
28: Sono Owen.
26: Ali.
27: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
30: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
31: Penso che non sia semplicemente una macchina.
29: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
29: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
31: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
29: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: care, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB più e in streaming su radionuova.com.
1: Quando ti ho incontrata per la prima volta, ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
2: Brillano le teste e scintillano le stelle.

Quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore, e tutto il resto è stringere i denti.

amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

0: sto camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.